0: H, che tra l'altro si chiama H perché prende la pronuncia della lettera H, che sì, è l'iniziale del suo nome.
1: Esatto, lui si chiama Harrison Armstrong.
0: Esatto, primo, primo uomo, uomo su Beat Drill. H che torna a far parlare di sé con un remix Garage, UK sì, Garage di Ring My Bell.
1: Sì, un pezzo di Anita Ward del 1979, te lo posso far sentire?
0: Vai, ormai qua stiamo riprendendo tutti i pezzi più famosi del passato e li stiamo rifacendo.
1: Ci sta,
0: mancava questo ancora. Rifacciamo anche Ring My Bell.
1: Questo è l'intro di questo classico funk soul di fine anni 70, prodotto da Frederick Knight, che per l'appunto è stato uno di quei brani che tutti si ricordano, hanno ballato, hanno cantato.
0: Ma certo,
1: il caro Aich ha deciso di riprenderlo in questo 2026.
0: Beh, remix UK Garage di questa traccia.
1: Comunque già rende così, giustamente.
0: Totalmente in linea con l'Inghilterra, posso dire.
1: Sei pronto?
0: Sì, sono pronto.
1: Adesso
0: sono...
1: sta entrando, eh.
0: Nato pronto.
1: Arriva il ritornello, vai. Ma siamo curiosi? Siete curiosi? Io sono curioso, voglio sentire Aich dopo questa, eh? Vai.
0: Vai, sentiamo il remix UK Garage, fammela casare.
1: Oh yes! Aich, Ring My Bell, UK Garage remix.
0: Quattro quarti. Matak, Delta Brain, la storia la sai già.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Se escludete i due casi limite, le Hawaii e l'Alaska, ci sono due stati negli Stati Uniti che si differenziano da tutti gli altri. La California, e i rimanenti 49 stati pensano che se si staccasse col Big One non si sarebbe perso niente, o lo pensa loro, non noi, e il Texas. Il Texas è diverso, non c'è nulla da fare, a parte il fatto che è nato diversamente. Come forse sapete, nel 1821, a seguito del Trattato di Cordoba, gli spagnoli cedono quella parte d'America ai messicani, i quali commettono un errore fondamentale. Dicono agli americani se vogliono venire lì a colonizzare i territori. L'errore si dimostra assoluto. Arrivano una serie di individualisti dal grilletto facile, molto molto indipendenti, molto molto restii a sottostare a una qualsiasi forma di dominazione. Il tutto sfocerà nella mitica battaglia dell'Alamo, dove il generale Santa Anna attacca un centinaio abbondante di texani, tra cui Davy Crockett e con relativo cappello, vince prima e perde dopo. Il Texas è diverso. Originariamente c'erano degli abitanti Tonkawa che mangiavano i cavalli e usavano i cani per trasporto. Poi dopo la dominazione spagnola hanno invertito la situazione, mangiavano i cani e usavano i cavalli per trasporto. In più prendete una serie di utopisti europei, tra cui molti svizzeri, gli indios, i messicani, molti cinesi arrivati per costruire la grande ferrovia e ne viene fuori lo stato più incredibile del mondo. I texani hanno abitudini totalmente diverse, hanno degli spazi assoluti, ma come diceva un famoso generale, dislocato a Fort Phillips, tra un monolocale in Texas e un appartamento all'inferno, io scelgo l'appartamento all'inferno. Ci sarà un motivo, no?

0: groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando nominiamo Wayne Cochran nel mondo del funk, bello bello, più che nominare un'icona della musica, nominiamo un'icona dei parrucchieri. Ma certo, dei parrucchieri con le modifiche, si direbbe guardando il ciuffo alla Elvis super pompato alla Pompadour, con cui Wayne Cochran saltava sul palco proponendosi come una versione delirante di James Brown. Alla guida dei suoi CC Riders, il buon Wayne piazza qualche singolo alla corte di quella King Records, dove proprio si muove il giovane James Brown. E Wayne Cochran, uno che ama la competizione, di fisso vince e stravince in quella per il cappello più espanso, ma va a perdere in quella vocale con il più celebrato antagonista. Ma non perde tanto perché non ha voce, ma perché si ostina a spingere la sua ugola oltre l'estremo consentitogli. Risultato, nel giro di qualche anno la voce di Wayne lo saluta e il nostro si riduce giusto a rantolare qualcosa. Rantolo per rantolo, tanto vale. Nel 1981 Wayne Cochran scende dal palco della musica per salire su quello della chiesa, tramutandosi nel buon pastore di anime. Da segnalare che nei tempi d'oro il nostro aveva in formazione un giovanissimo bassista di nome Jaco Pastorius.

0: si chiama Seven, sembra il nome di un gruppo, in realtà non lo è, lui è solo lui, Jan Detwiller da Cantone Argovia, era il 2012 quando ci cantava questa City of Gold. Invece oggi è il 25 di giugno,
1: Radio Televisione Svizzera,
0: del 2026. Chissà, chissà cosa ci aspetta per la giornata di oggi. Speriamo niente interessante. Speriamo una giornata tutto sommato abbastanza noiosa, perché le giornate interessanti, quelle che ti ricordi, sono sempre un po' a rischio. Intanto buongiorno, buongiorno da Paltrax, questa è Rete 3, l'avete sentito, questo è Parzialmente Scremato, andiamo con ordine, diamo uno sguardo alla meteo, la meteo che ormai ci offre giornate che si susseguono più o meno uguali una all'altra, anche oggi molto caldo, con massime attorno a 32 gradi e minime di 21, così come per venerdì. Con un aumento però delle temperature sensibile sull'arco tra venerdì e domenica, dove si dovrebbe arrivare sui 34-35 gradi. Bisognerà, ecco, insomma, intensificare gli sforzi per mettersi a riparo dal caldo, che in teoria, per quanto riguarda questa fase di allerta di grado 4, dovrebbe, secondo le previsioni, qui dicono più o meno smorzarsi tra lunedì e martedì. Vedremo con l'arrivo di temporali, e dovrebbe interrompersi il periodo di canicola. Vedremo se andrà così. Diamo anche uno sguardo al traffico, che a quest'ora normalmente non dà troppe difficoltà. Fatemi vedere, no? L'ultimo bollettino aggiornato a un bel po' di tempo fa ed era vuoto, per cui credo si possa dire che non ci sono difficoltà di rilievo da segnalare al momento sulla rete viaria della Svizzera italiana. Adesso uno sguardo alle informazioni.

0: assestamento. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha già espresso le condoglianze alle famiglie delle persone colpite, dichiarando lo stato d'emergenza. Scosse avvertite fino in Colombia. Ma non è finita qui, quasi contemporaneamente c'è stato un terremoto anche in Giappone di magnitudo 6,9 lungo le coste orientali di Honshu. In questo caso non è scattata l'allerta tsunami, ma si registrano 4 feriti. Francia, il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato dai soccorritori mobilitati per cercare 2 subacquei dispersi dopo che un'ampia porzione di scogliera è crollata in mare ieri sera vicino al faro di Biarritz. Sono in corso le ricerche di un secondo sub, mentre un terzo illeso è riemerso poi in stato di shock.
1: Buongiorno.
2: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sintonizzati, sintonizzate, che siete lì. Ciao, buongiorno, ancora una volta da Baltrax. Oggi è giovedì, siamo addirittura d'arrivo per questa settimana. Mi farò delle domande, già ordinato GTA 6, non lo so, vediamo se arriva. Mi sono perso un po' le anticipazioni per... stiamo parlando di un videogioco, chiaramente, discorsi da nerd. Buongiorno amici e amiche, il giorno dopo una vittoria gustosa ai mondiali di calcio, e per cui una gioia anche mondana, quello che volete voi, però insomma una gioia. Ci apprestiamo a passare la mattinata insieme come al solito anche oggi fino alle 9 con il nostro numero di WhatsApp, se vi va di partecipare, mandare messaggi, saluti, quello che è, al 079 873 8073. Abbiamo anche la musica delle nostre fattive dei dischi, tra pochissimo anche Joe Svalmelli, che oggi è arrivato prima perché non riusciva a dormire, per cui comunque arriverà dalle 7, adesso si sta preparando. E il gioco e l'oroscopo, i compleanni importanti per quanto riguarda la musica, insomma il solito menu per la nostra colazione mattutina con Rete 3. Se ci avete scelto ci fa sempre molto piacere. Panic at the Disco, High Hopes, buongiorno.

bella questa metafora. Sulla groppa di un pachiderma che non sta fermo un istante, la Terra, il nostro viaggio su questo pianeta. Oh, devo dire che stamattina ho avuto uno di quei regalini che succedono solamente quando ti svegli a quest'ora, o torni a casa la sera tardi o ti svegli la mattina presto. Stavo scendendo giù nell'avvallamento che c'è prima della rotonda per arrivare qui alla sede di Comano, ho visto un cervo. Un cervo, credo giovane, con un palco piccolo, però un bellissimo esemplare, che mi guardava da questo prato, da solo lì in mezzo. Proprio l'ho scoperto. Ed è interessante come ti guarda, per dire: devo avere paura, non devo avere paura. Poi si è accorto che, essendo io un essere umano di una certa età su un trottinetto elettrico, probabilmente non rappresentavo nessun tipo di minaccia, e se n'è andato via trotterellando e rientrato nel bosco. Una visione meravigliosa, ed è bello pensare che abitiamo in un paese dove c'è ancora la possibilità di confrontarsi con queste manifestazioni di natura incontaminata, ancora selvaggia. Bellissimo, bellissimo, è stata una bella esperienza. Zero, poi d'estate succede anche più spesso di avere a che fare con i selvatici. 079 873 8073, se vi va di mandarci un messaggio, un saluto o altro, insomma. Continuiamo con una delle varie chicche, una delle varie prelibatezze che le nostre fatine dei dischi ogni tanto inseriscono nelle scalette durante le ore che ogni giorno vengono preparate da loro con molta cura e amore, e andiamo a riascoltare un gruppo che ho proposto l'altro giorno, perché dicevano manca un po' di rock e avevo tirato fuori dal cappello, ma non si fa per nulla fatica. I Guns N' Roses tornano con Paradise City, era il 1988.

particolarissima, Katy Perry e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau. E ogni tanto li vedi in queste foto, sembrano due ragazzini, tutti pucci pucci, cucci cucci, tutti pucciosi. Chissà, insomma, lei che ha avuto una vita sentimentale tumultuosa, è il meno che si possa dire, con diversi partner molto famosi che venivano dal mondo dello spettacolo, della musica. Forse non è, diciamo, il lavoro più favorevole per condurre una vita sentimentale stabile, perché sei sempre in giro, perché sei sempre sui set, sei sempre a zonzo. Per quanto riguarda lei, poi, per esempio, con tour e mica tour, per cui diventa forse un po' complicato nutrire e far andare avanti una relazione. Però chi lo sa, sembra che magari questa è la volta, dai, fosse che fosse la volta buona, come si dice, tra lei e Justin Trudeau. Intanto veramente si vedono, mi fanno tenerezza queste foto con loro tutti sorridenti. È anche vero che magari forse il periodo, un po' come si dice, no, quello della luna di miele, poi bisognerà vedere con il test del tempo. Continuiamo con la musica, poi tra poco daremo uno sguardo ai compleanni, quelli importanti per quanto riguarda il mondo della musica. Continuiamo con la musica italiana, anche se lui in realtà ha iniziato cantando in inglese e canta anche molto bene in inglese. Damiano David, dei Måneskin con Born with a Broken Heart.

Tutti a far versi, tutti a far versi con Justin Timberlake. Tanto la mattina non è che anche se cerchi di parlare, a volte fuoriescono solo versi, per cui va bene anche così, va bene anche esprimersi come fa Justin Timberlake. E a chi facciamo gli auguri? A chi facciamo gli auguri? Facciamo gli auguri a un personaggio che proprio anche di recentissimo, solo qualche giorno fa, ha pubblicato un nuovo lavoro. Si tratta di Tommaso Paradiso, nato il 25 giugno del 1983. Autore, interprete, regista anche e ex frontman della band The Giornalisti. Non si sa che fine abbiano fatto gli altri dei giornalisti, almeno io non mi sono mai informato, però diciamo che sciogliere il gruppo e poi la sua carriera solista non è stato forse un traumone anche per quanto riguarda proprio la sua carriera, la parabola della sua carriera. Lui è ancora lì abbastanza tranquillo, che si gode il suo mondo e il suo successo. È nato nel distretto di Prati di Roma, da una famiglia con origini campane. Paradiso si è laureato in filosofia, pensa un po', lui è un filosofo di formazione. Ogni tanto magari alcune sue visioni, anche se un po' sfacciate, no? Sfacciatamente romantiche, sfacciatamente dolciastre, forse magari riflettono un po' di questa sua abitudine a ponderare, no? Alcuni aspetti della vita. Però vabbè, indubbio insomma che è stato uno dei fenomeni anche lui ed è ancora uno dei fenomeni della musica italiana. Gli facciamo tanti auguri a Tommaso ascoltandolo con il suo vecchio gruppo e uno di quei brani che gli ha regalato sicuramente il successo qualche anno fa. Nel 2017 infatti si ascoltava praticamente solamente questa. Brano estivo super furbo, quant'altri mai.

che pezzo epico, questo per i Muse, Night Shift Superstar. Poi una volta che leggi il titolo ci pensi su, poi ma la superstar del turno di notte, ma un saluto a tutti i nostri colleghi anche dell'informazione, soprattutto dell'info, che lavorano di notte e ci forniscono i bollettini, gli aggiornamenti, eccetera eccetera. Un saluto a tutti voi amici e amiche che vi smazzate i turni di notte, io so che siete in tanti perché spesso e volentieri ci scrivete proprio sul finale del vostro turno, che è tosto, che è duro, magari forse in questo periodo è l'unico modo per essere sicuri di lavorare con una temperatura decente, a parte che se poi uno lavora in un posto come il nostro dove c'è l'aria condizionata più o meno cambia poco, però sacrificare le ore di sonno la notte per lavorare, insomma, è una cosa tosta. Per cui grazie di cuore a tutti voi amici e amiche che vi dedicate a questo tipo di sacrificio per portare a casa la pagnotta anche, ovviamente. E appunto, tra l'altro, sempre riguardo ai Muse, Night Shift Superstar è il singolo che lancia è contenuto nel loro prossimo album, che uscirà proprio domani, il 26 giugno, per cui vedremo un po' che cosa c'è di bello oltre a questa Night Shift Superstar che stiamo ascoltando già da un bel po' di tempo. Il titolo dell'album è Wow, The Wow Signal. Tra pochi minuti anche uno sguardo all'oroscopo, lo so che siete lì fermi sull'uscio pronti, non mi muovo di qui finché non ce lo leggi. Arrivo.

0: piccolo. È abbastanza un classicone, qui da noi l'ascoltiamo spesso e volentieri. Lady di Mojo, Hear Me Tonight. Che voglia di muoversi, di muovere le ciabatte. Fa venire voglia di ballare tantissimo questo pezzo. Può essere un buon modo per iniziare la giornata, senza esagerare, perché sennò poi occhio alle arterie, alle coronarie. Un altro modo di sicuro per iniziare la giornata, io lo so, per tanti, per molti e per molte, poi c'è chi assolutamente non ci crede, grida al misfatto, a una forma quasi di credenza da miscredenti, l'oroscopo per tanti e tante è...
1: L'oroscopo.
0: L'appuntamento mattutino per eccellenza, che sia sulle nostre frequenze, col nostro, oppure anche coi giornali, che ne so, cioè, poi ce ne sono diverse versioni. Per quanto riguarda la giornata di oggi, del 25 giugno, iniziamo ovviamente sempre dall'Ariete. L'energia è alta, ma rischiate l'estremismo. Moderate i toni durante le discussioni in famiglia o sul posto di lavoro. Toro, la pazienza sarà la vostra virtù cardinale oggi, saprete aspettare il momento perfetto per sferrare la vostra mossa migliore, come dei ninja, sarete in agguato. Gemelli, siete distratti da mille stimoli diversi, concentratevi su una sola attività alla volta per evitare errori banali di distrazione. Ma va, i gemelli che sono portati a destra e a sinistra come dei vascelli impazziti. Cancro, una vecchia ferita potrebbe tornare a farsi sentire, guardatela con distacco, serve solo a ricordarvi quanto siete diventati forti. Leone, non accettate provocazioni da chi invidia i vostri successi, volate alto e lasciate le polemiche a chi sta in basso. Vergine, ottimo giorno per organizzare la vostra agenda futura, spostate gli impegni gravosi e fate spazio a ciò che conta davvero. Bilancia, l'amore bussa alla porta in modi del tutto insoliti. Siete pronti ad aprire e a lasciarvi stupire dalle emozioni. Bello per le bilance, una sorpresa amorosa oggi. Scorpione, siete capaci di rigenerarvi dalle vostre stesse ceneri. Se qualcosa oggi si interrompe, è solo per rinascere migliore. Un po'. Bisognerebbe cambiare il nome dello scorpione oggi, fare Fenice. Non c'è il segno della Fenice. Sagittario, un viaggio o uno spostamento dell'ultimo minuto si rivelerà vincente. Preparate la borsa e partite senza pensarci troppo. Che dire a un Sagittario? Voglio dire, non c'è anche bisogno di dirglielo. Capricorno, siete chiamati a dimostrare la vostra ben nota affidabilità. Qualcuno conta ciecamente su di voi. Non deludete le aspettative. Yeah! Acquario, la condivisione è la chiave della giornata. Lavorare in team vi darà soddisfazioni molto più grandi rispetto al fare da soli. Pesci, ascoltate i messaggi che vi invia il corpo. Se sentite il bisogno di riposare, fatelo senza alcun senso di colpa. Io questa roba la sottoscrivo assolutamente. Se avete tempo, ovviamente bisogna poterselo permettere, quando riuscite potete farlo. Una pennica, un riposino, un power nap ci sta sempre. Tanti auguri amici e amiche, buon compleanno a voi. Se oggi spegnerete le candeline, vi dedichiamo questa bellissima Sei nell'anima di Gianna Nannini del 2006.

Mystical, magical, mistico e magico. Spero che questo giovedì per voi sia così. In senso buono, ovviamente, dice, non che hai delirio, che stai delirando, che hai le visioni, anche se mi ha fatto sorridere la frase che ci ha mandato la nostra ascoltatrice, dice si potrebbe ribattezzare così la trasmissione, un po' dedicata credo a tutti e a tutte, invece di parzialmente scremato, parzialmente stremato. Sì, ci potrebbe stare, potrebbe essere un'idea ribattezzare la testata per l'estate. Continuiamo con Madonna, Love Sensation, estratto dal nuovo album Confessions, che arriva il 3 luglio, che è questa grande uscita estiva.

0: Bart che ricordava un'estate, l'ultima che era riuscito a passare insieme a suo fratello, con Losing My Religion dei Rem, in questo caso era Near Wild Heaven del 91. Siamo arrivati, caro Joas, alle 7:02.
1: Sempre con moltissima calma.
0: Ah, puntualissimi alle 7:02. Minuti, quindi esatto. Buongiorno a tutti anche da parte mia.
2: È vero.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno, buongiorno a te Paltrax.
1: Buongiorno Joas, stamattina sei arrivato con larghissimo anticipo perché mi hai detto appunto,
0: cioè,
1: che non riuscivi a chiudere.
0: Non sono andato a dormire per celebrare la nazionale. Una roba del genere. Però sono in grado.

0: fino a poco fa, veniva, okay, 10 minuti fa, veniva segnalato un rallentamento unicamente sulla A2 tra Mendrisio e la galleria del San Salvatore in direzione nord.
1: 3 News.
2: Mondiale di calcio, la Svizzera si qualifica ai sedicesimi di finale dopo la vittoria di 2-1 col Canada. In rete Vargas e il gioiellino Manzambi, Scozia e Brasile 0-3, Marocco Haiti 4-2, Sudafrica Corea del Sud 1-0, Repubblica Ceca Messico 0-3. Violente scosse di terremoto, la prima di magnitudo 7,1, la seconda di 7,5, hanno colpito il Venezuela. Segnalati edifici crollati a Caracas con persone sotto le macerie. Addirittura un grattacielo di 22 piani sarebbe collassato. Danni all'aeroporto di Maiquetia, sono seguite una ventina di scosse di assestamento. La presidente interim Delcy Rodriguez ha già espresso le condoglianze alle famiglie delle persone colpite, dichiarando lo stato d'emergenza. Scosse avvertite fino in Colombia. Quasi contemporaneamente anche un terremoto in Giappone di magnitudo 6,9 lungo la costa orientale di Honshu. In questo caso non è scattata l'allerta tsunami, ma si registrano 4 feriti. Dall'interno, il Consiglio federale vuole riunire Protezione Civile e Servizio Civile in un'unica struttura chiamata Protezione contro le catastrofi. L'obiettivo è garantire personale sufficiente sia per l'esercito sia per la protezione della popolazione. La nuova organizzazione, che potrebbe entrare in funzione dal 2031, sarà gestita dai cantoni e opererà anche nei settori sanitario, sociale e ambientale.
1: Rete 3 Sport.
2: Lo mandiamo allo sport?
0: Ci proviamo, sentiamo.
2: Torniamo indietro nel tempo, vediamo se oggi funziona, vediamo se è quello giusto.
0: Vediamo, vai.
2: Siamo pronti,
0: vai,
2: noi.
0: Sentiamo.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Seppur soffrendo nel finale, la nazionale svizzera ha dunque battuto ieri sera a Vancouver il Canada 2-1, qualificandosi per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo di calcio. Per i rossocrociati ancora in evidenza Manzambi, autore di una rete e dell'assist in occasione del gol d'apertura ad inizio ripresa di Vargas. Nell'altro incontro del girone, la Bosnia ha battuto 3-1 il Qatar ed è già sicura della qualificazione come migliore e terza. Gli elvetici attendono ora il nome del prossimo avversario, che affronteranno ancora Vancouver venerdì 3 luglio alle 5 ora svizzera. Negli altri gironi, vittoria del Brasile 3-0 sulla Scozia con doppietta di Vinicius e 4-2 del Marocco su Haiti. Brasile che chiude il girone davanti al Marocco, poi Scozia e Haiti. Nel gruppo C, Messico Cechia 3-0 e 1-0 del Sudafrica sulla Corea dietro il Messico, dunque prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Sudafrica. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador Germania e Curaçao Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta oggi dalle 12 il britannico Beijing. In campo anche Jerome Kim, l'altro elvetico, contro il russo Safionov.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Sveglia alzato, doccia lavato, però, vestito stirato, caffè preparato.
2: Tu sì, questo è il tuo ritratto. Caffè preparato, stirato, la faccio stamattina.
0: Guarda, io il caffè ultimamente lo bevo anche a casa, perché cominciando molto presto me lo concedevo una volta arrivato qua in ufficio.
2: E invece adesso?
0: Invece no, me lo devo bere anche a casa.
2: Stamattina sei arrivato come...
0: Mi sono svegliato alle 3 stanotte. Ho detto, c'è che vado giù a fare compagnia a Patrick. Un po' prima.
2: Hai festeggiato la vittoria?
0: Ho festeggiato la grande. No, non sono stato in giro tanto, però ieri...
2: Un pochino sì.
0: No, come tu, come tanti, insomma, sono sceso in piazza.
2: Sì.
0: E sono andato in un vicino uno schermo gigante nel Bellinzonese, però mi sono arenato sul terrazzo di una betula e praticamente la partita abbiamo vista sul telefonino, ero in giro col Mitch del Barnum, col Fede, col Pierre degli Sgaffi e col Ruby di Radio 3, cioè alla fine abbiamo fatto un potpourri, così ci siamo trovati tutti assieme un po' per caso.
2: Bello.
0: E abbiamo passato 2 ore a tirar teorie mentre i ragazzi ci portavano i 3 punti contro il Canada in the face a Vancouver.
2: Loro trottavano e volevano
0: fare
2: i CT, quelli da...
0: Sì, ma no, ma figurati, abbiamo parlato di tutto tranne che di calcio. Comunque, no, vai. Siamo molto felici. Il clima è caldo, ma tutti sono molto felici oggi per la vittoria della nazionale. È vero che forse avremmo comunque passato...

0: stato il turno, ma sai, se non vinci o pareggi, oggi saremmo stati qua a dire, ma non abbiamo battuto il Canada, abbiamo pareggiato col Canada, invece abbiamo vinto, dai, finita lì,
1: a posto.
0: Tra una settimanella ci si risente per i sedicesimi di finale, ci chiediamo contro chi andremo a giocare, ma lo scopriremo nei prossimi giorni, e quindi c'era, ci godremo rischio, un altro momento, insomma, di tifo, tutti quanti certo. Assieme.
1: Poi più si va avanti, più diventa intensa la questione.
0: Certamente, certamente, assolutamente sì. Quindi bene, siamo di buon umore questa mattina, sebbene in tanti abbiamo dormito poco, anche per via del caldo, ma anche per via dei festeggiamenti.
1: Infatti io comunque ho cercato di andare a letto presto, per quanto possibile, perché comunque la luce c'è ancora fino alle 9:30, quasi 10. Sono andato a letto e poi ho sentito chiaramente dalle reazioni dei clacson,
0: cioè,
1: in giro per la strada, io ho capito
0: certo,
1: come era
0: certo.
1: Finita la partita.
0: O ci sono un sacco di canadesi in giro.
1: Esatto, ma che non mi sembra, però ho subito capito che era finita bene. Allora, per quanto riguarda invece la musica, appunto l'avrete intuito, con Joas e Patrax questa mattina fino alle 9 apparsamente scremato, uno dei miei brani preferiti per quanto riguarda la produzione infinita, peraltro di qualità assolutamente eccelsa, sempre di Giorgio Moroder, che ha prodotto un sacco di brani. Ma questa roba qui,
0: questa forse è la più,
1: suona no? In un modo, il remix 12 pollici di questa roba qui, con un intro infinito, con questi synth meravigliosi.
0: E allora ascoltiamola, Dana Summer con I Feel Love.
1: Senti,
0: wow, che bel modo di iniziare la seconda ora di Parzialmente Scremato.
1: Davvero.

0: Manu Chao, noi siamo fermi qui, altro che viajando por el mundo. Noi siamo fermi qui, fermi al microfono per voi.
1: Siamo qui per voi in sede, insomma, però viaggiamo un po' in realtà con la mente, sì. Perché ci piace, è giovedì, ci piace l'idea che si stia avvicinando. È giovedì, giusto?
0: Oggi
1: giovedì,
0: che mi hai guardato come dire.
1: No, no,
0: cioè, mi hai guardato come dire. Già, in crisi, perché dicendo. Poi anch'io non è che sono proprio sempre sicurissimo.
1: Siamo messi benissimo.
0: Sì, esatto.
1: No, per dire che, insomma, si avvicina il weekend e noi vogliamo ricordarvi che succedono anche delle cose, sì, nella Svizzera italiana. Se volete promuovere in qualche modo i vostri eventi,
0: che non sono solo
1: eventi,
0: calcio, però nel cielo calcio, sì, grande appuntamento,
1: no, no,
0: però non c'è solo quello,
1: cioè, sai, ci sono tante associazioni non a scopo di lucro ma per motivi, insomma, lo fanno a fine di bene, organizzano eventi di vario tipo. Se voleste, insomma, trasmettere il verbo, fatecelo sapere allo, sì, 079 873 8073. Intanto, per quanto riguarda gli eventi un po' più grandi, ricordiamo che oggi prende il via il 42esima edizione del Jazz di Ascona.
0: Beh,
1: siamo coetanei, io e il Jazz di Ascona. Allora, parte oggi e fino al 4 luglio nella meravigliosa cornice del villaggio più bello della Svizzera,
0: villaggio,
1: dell'anno scorso,
0: esatto,
1: insomma, ufficialmente villaggio della Svizzera più bello dell'anno scorso. Ecco, avrà luogo ancora una volta questo magnifico evento, perché è veramente veramente bello passeggiare, sì, in particolare sul lungo lago d'Ascona e godere di ottima musica, ottima.
0: Ormai poi, è un'istituzione.
1: È un'istituzione,
0: sì,
1: totalmente, non solo a livello locale, ma anche, insomma, oltre Alpe, ma a livello europeo, mondiale, è riconosciuto il Jazz di Ascona. Parlando di grandi artisti, beh, questa sera sì, è la serata di Elisa a Bellinzona. Elisa si esibirà proprio questa sera a Bellinzona al Parco Urbano nel contesto del Nevermind Music Fest, e quindi, beh, beato chi ci va, mi viene da dire, perché è oggi una delle più belle voci della musica italiana. E ci avviamo invece, per quanto ci riguarda, ad ascoltare un'altra bellissima voce della musica italiana, che però è a livelli siderali, cioè è uno che ha ottenuto un successo incredibile in tutto il mondo, e lo ascoltiamo e cantiamo con lui Bacco per Bacco.
0: Yes, Zucchero, vai!

0: successore per Vanessa Paradis, che in quel periodo stava e frequentava non solo a livello artistico Lenny Kravitz, poi se non sbaglio lei si è anche messa con Johnny Depp, sempre gente abbastanza sconosciuta.
1: Sì, sì, cioè, esatto, presi dalla strada.
0: Sì,
1: né?
0: Gente anonima.
1: Per caso,
0: sì,
1: esatto, sì, sì, esatto. Comunque io voglio dirti due cose, anzi dirle a tutti, sulla nazionale, perché consulto ogni tanto, leggo i nostri giornali ovviamente, consulto anche il Blick, perché oltre al Alpe si ha una percezione un po' diversa ogni
0: che
1: tanto
0: sei avanti.
1: Di quello che succede in nazionale, titola oggi il Blick Le Sniper, cioè versione francese, tra l'altro è un fufadiga in tedesco. Le Sniper Johan Mazzambi chasse les légendes éternelles de la Nazi, cioè sono dei... è una frase importante questa, dicono lo sniper Mazzambi scaccia le leggende eterne della nazionale, nel senso che insomma questo è un diamante grezzo, quello che abbiamo in mano. Johan Mazzambi è un giocatore molto forte, ieri ancora segnato, e insomma riponiamo tanta, tanta fiducia nel futuro che ci aspetta con la nazionale, insomma. Poi Sylvain Widmer invece ha dichiarato ai microfoni della RSI all'ottimo Gianluca Pusterla: ora guardiamo avanti, abbiamo ancora tanta fame, che è esattamente la stessa cosa che ho detto io domenica pomeriggio dopo 14 costine. Quindi bravo Sylvain Widmer.
0: Ma è vero che è un problema? Non sono mai abbastanza?
1: Sì, no, cioè, esatto.
0: Tu,
1: no,
0: ma tu pensi che...
1: No, ma volevo parlare di nazionale adesso, no, no, non volevo, dicevo solo che
0: adesso mi hai fatto venire in mente le costine, adesso te la gratti.
1: No, ma sai cosa? No, ma rimaniamo sullo sport e la competizione, Luca.
0: Vai, giusto, giusto, perché? Sì. Perché tra pochissimo giochiamo ovviamente il nostro gioco del mattino ABC con la lettera
1: P di Paltrax, clamoroso.
0: Grande omaggio, grazie mille.
1: 0848 030503. Siamo un po' in ritardo, ma ci siamo anche questa mattina con ABC. Chiamate, chiamate, chiamate.
0: Vedo che lo stanno già facendo
1: molto bene.
0: Già precipitati sulle linee. Anche oggi ci sono due giornaliere, due pass, due giornaliere offerti dal Museo dei Trasporti del valore di 124 franchi, giusto?
1: Giusto, Paltrax, giusto. Tra poco.

0: nati per la passerella come me e te, Joas. Noi abbiamo rinunciato alla nostra carriera di Morelli, anni di modelli, Morelli.
1: Più Morelli che modelli.
0: Anni fa.
1: Sì.
0: Diventare DJ. Io lo so, quando sparo a ste cavolate non so perché mi vengono.
1: Sì, ti si ingroppa la lingua.
0: Sì,
1: capisce la tua lingua,
0: esatto.
1: Capisce che stai raccontando una vaccata.
0: Esatto,
1: allora, bando
0: pianto.
1: Alle ciance, andiamo a conoscere,
0: certo,
1: il partecipante, il fortunatissimo estratto, che giocherà con noi questa mattina ad ABC dopo la sigla.
0: Yes.
1: Dopo la sigla.
2: Parzialmente scremato presenta.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: E da vincere oggi ci sono due giornaliere offerte dal Museo dei Trasporti di Lucerna del valore di 124 franchi. Che abbiamo in linea, pronto?
4: Buongiorno.
0: Ciao, come ti chiami?
4: Ciao, sono Valdet.
0: Io lo sapevo già, però giustamente volevo farlo dire.
1: Dobbiamo dirlo a tutti quanti. Allora, Valdet, sei in strada, ce l'avevi anticipato prima. La situazione del traffico, per favore, in zona Lugano Nord.
4: Adesso sono appunto a Manno.
0: Ok.
4: E c'è il classico traffico appunto sulle strade verso Manno per prendere l'autostrada.
1: Però nulla di, insomma.
4: No, è classico.
1: Classico.
0: Più o meno nella norma. Senti, Valdet è un nome particolare, da dove viene?
4: Sono d'origine kosovaro.
0: Ok,
1: Valdet.
0: Bellissimo, è un bel nome, sembra un nome da un romanzo,
1: sì,
0: di fantasy.
1: Valdet, di quelli che leggi sì, tu, tra l'altro,
0: esatto.
1: Paltrex. Allora, Valdet, concentrati, tu
0: yes.
1: Conosci il funzionamento del gioco, se non conosci la risposta invece devi dire passo più velocemente possibile, ok?
4: Sì.
0: Con la lettera P, eh?
1: Vai, P
0: 3,
1: di Paltrex.
0: 2, 1, parto.
1: Lo stato con Lisbona.
4: Portogallo.
1: La metti sulle fragole.
4: Panna.
1: L'uccello che ripete.
4: Pappagallo.
1: Né presente né futuro.
4: Passato.
1: Far nascere.
4: Partorire.
1: Lo indossi per dormire.
4: Pigiama.
1: Piccolo cavallo.
4: Pony.
1: Barca a pedali.
4: Pedalò.
1: Frutto.
4: Pesca.
1: A cinque lati.
4: Pentagono.
1: Si offende facilmente.
4: Permaloso.
1: Si può abbronzare.
4: La pelle.
1: Hai vinto, Valdet!
0: Allora!
1: Che te la porti
0: allora!
1: A casa!
0: Che cos'è questo tripudio, questa esuberanza di campioni?
1: Mamma mia, incredibile.
0: Bravissimo.
1: Un ritmo pazzesco, cioè ti sono,
0: sì,
1: rimasti 8 minuti e mezzo per...
0: Esatto. No, poi è bello perché gli ho chiesto prima, quando lo sento, gli ho detto: mai siete di sangue, sei
1: moderato.
0: Norma. Arriva e sbanca. Bravissimo.
1: Allora, Valdet, siamo super super felici per te, davvero complimenti. Andrai a Lucerna.
4: Grazie.
1: Al Museo dei Trasporti, chi ti porterai? Hai già delle idee?
4: La mia compagna e il mio bambino.
1: Bene,
0: oh, che bello.
1: Vogliamo salutarli. Ciao, un abbraccione anche a loro.
0: Li salutiamo,
1: okay.
0: Come si chiamano?
4: Sì, Arianna e Ethan.
0: Bellissimo,
1: meraviglia,
0: allora,
1: meraviglia.
0: Senti, Valdet, grazie per aver giocato. C'è ancora da effettivamente da evadere una brevissima e piccolissima incombenza.
1: Ma non farti troppo ufficiale. Facciamo,
0: no,
1: una cosa:
0: devi lasciarci il nome,
1: sì, però fuori onda magari.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Adesso
0: sì,
1: ci sentiamo la sigla. Valdet, stai lì, non,
0: esatto,
1: scappare, e poi ascoltiamo Fabri.
4: Va bene,
1: Fibra.
4: Grazie mille.
0: Grazie,
1: dai,
0: a te.
1: Grazie
0: e
1: a te,
0: se volete giocare ancora con noi domani, ovviamente alla stessa ora, ci sarà un'altra manche di ABC.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.

0: L'ambivalenza dell'uomo e l'ambivalenza dell'estate, vedi che alla fine sono stato costretto a mettermi sul gipunin.
1: Sì, confermo, Paltrax col gipunino in studio di Rete 3.
0: Perché fa fresco? Tu sei coraggioso, ti tiri sulle mani.
1: Ma io sono anche bedro, però tu sei magro, quindi sai che.
0: Hai il strato protettivo, il grasso bruno.
1: C'ho il grasso bruno.
0: Il grasso bruno.
1: Senti, a proposito di. No, a proposito niente, ogni tanto tiro degli a proposito, non c'entra niente.
0: Va bene.
1: No, Mica, che è l'abbreviazione, credo, di Micaela. Ci ha scritto un messaggio,
0: sì.
1: Ci pone una domanda inerente al regolamento di come si chiama già? ABC, non è il nome del gioco.
0: Abbiamo giocato 3 anni fa.
1: Scusate, ho una domanda, esordisce Micaela. E già quando uno parte così col punto alla fine, scusate, ho una domanda. Se alla domanda piccolo cavallo avessi risposto puledro al posto di pony, l'avreste tenuto valido? Perché qui in macchina è nata una discussione col suo compagno, attaccato lite. No, insomma, hanno discusso.
0: Adesso noi per fomentare questa cosa non vi diremo la risposta.
1: Non vi diremo
0: così andate avanti.
1: Se avremmo accettato anche. Allora, diciamo che se ha a che vedere col mondo dell'ippica va bene per noi. Cioè,
0: ma anche il frutto, per esempio, se avesse resto pera, andava bene.
1: Noi abbiamo chiesto frutto con la P, pera, pompelmo.
0: Esatto. Insomma, l'importante è che sia lì
1: banana.
0: Sai perché lo so? Perché io, non avendo mai letto il regolamento di ABC, una volta l'ho fatto.
1: Io l'ho stilato il regolamento. No, scherzo.
0: Allora,
1: no, l'ho letto,
0: E io mi ricordo che ho fatto questa mancia dove ero stato super, super, super stretto su una frase, una parola, e andava bene anche quella che mi aveva detto l'ascoltatore. Io ho detto, però io volevo...
1: Hai avuto
0: epitelio invece di episteme, no? Quella una roba proprio da pesafiume,
1: da fare
0: proprio...
1: il pisagucci.
0: Mamma mia, proprio il pisagucci tantissimo. E poi mi ha scritto giustamente un nostro ascoltatore, ma va che non, cioè, in realtà dovreste essere un pochino, ma ridendo, me l'ha fatto notare ridendo, poi ho detto, poi me l'ha fatto notare anche Lorena.
1: Ti ha fatto notare che non sei Gerry Scotti comunque.
0: Esattamente.
1: Quindi Giododida, stiamo tranquilli. Comunque salutiamo Micaela, ma
0: grazie
1: per
0: il suo
1: compagno. E chiude Micaela scrivendo, il mio compagno era dell'idea che Puledro fosse il piccolo del cavallo e non un piccolo cavallo, precisino, il suo compagno.
0: Quello.
1: Però comunque andava bene, perché piccolo cavallo, per definizione... Il puledro è un piccolo cavallo.
0: Un piccolo cavallo, esatto.
1: E anche il pony lo è, no?
0: Bravo, giusto.
1: Cioè, adesso non vorrei tirare in ballo Christian Bernasconi e i biologi.
0: Se
1: avete
0: così, fra un po' si manifesta.
1: Infatti, dai, facciamo così: ascoltiamo la musica.
0: Esatto, nem via.
1: I Bad Book fanno da colonna sonora la mattinata.
0: A proposito
1: di cavalli.

0: Sono le 7:50 minuti precise questa mattina su Rete 3 e il 25 di giugno siamo Joas ed io a condurre Parzialmente Schemato in versione estiva fino alle 9 questa mattina. Ti vedo.
1: L'abbiamo detto. Questa mattina vogliamo raccontarvi anche un po' questa mattina, ma anche domani, visto che ci avviciniamo al weekend, vogliamo raccontarvi che cosa succederà nella Svizzera italiana, un po' in generale, eventi interessanti nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Allora vado a citare la proiezione all'aperto del film ticinese Becca Aria, un film di Eric Bernasconi, che aveva preso tra l'altro un premio alle giornate cinematografiche di Soletta, era il premio del pubblico, tratto tra l'altro da un meraviglioso libro di Jeanette Elliana, Memoria. E la proiezione di questo film è un ringraziamento, dicono, dovuto alla popolazione della Valle Avizzara per il sostegno fornito alla produzione del film durante le riprese l'estate scorsa, così come un segno d'amicizia e solidarietà verso un territorio duramente colpito due anni fa dal terribile nubifragio, insomma, della fine di giugno del 2024. Poi il film sarà anche programmato più in là nelle sale della Svizzera italiana a partire da metà settembre circa.
0: Persona squisita, amico, che saluto carissimamente. Mi ricordo anche il suo primissimo film, Sinestesia, molto bello. Sì. Comunque, ecco, se volete andare a recuperare una produzione della Svizzera italiana fatta da un regista,
1: stasera alle 21 a Prato Sornico, tra l'altro. Perfetto. Non l'ho detto, ci sarà la proiezione del Becca Aria, il film di Eric Bernasconi tratto dal libro di Giorgio Genetelli.
0: Perfetto.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: donne ignude, seminude, oggetti erotici di desiderio per The Romantics.
1: Hai acceso il microfono?
2: Lo so.
1: Ah, scusa.
0: Vatti a vedere il video di The Romantics, questa sfacciataggine assolutamente inconsulta degli anni Ottanta, con questi qui che si aggirano tra tutte queste modelle che ballano vestiti di gomma nera, una roba orrenda, con dei capelli esplosi, delle permanenti pazzesche, però il video è
1: erano gli anni Ottanta, e sa faseva, si faceva anche questo, certo.
0: Che si vuole, e anche di più. Allora,
1: Ora,
0: è un po' diverso. È bello, bello anche il 2026. Ma
1: assolutamente, cioè, degli eccellenti aspetti del 2026. Senti, sono quasi le 8, sono le 7:59. Tempo di dare uno sguardo a meteo, traffico, poi gli Assimo ci ha raggiunti in studio per le ultime notizie. Partiamo dalla meteo.
0: Dalla meteo che ci dice ovviamente, come nei giorni scorsi, che sarà ancora molto caldo anche oggi, con massime attorno ai 33 gradi. Il copione si ripete per i prossimi giorni, soprattutto durante il weekend ci dovrebbe essere un ulteriore rialzamento delle massime, con massime tra i 34 e i 35 gradi per le giornate di sabato e domenica, come dicevo. Poi in teoria la proiezione sarebbe quella che dice che probabilmente a partire da martedì questa ondata e l'allarme canicola dovrebbe terminare, però stiamo a vedere con l'arrivo di qualche temporale, più di un temporale. E per il traffico?
1: Si raccomanda prudenza sulla A2 a causa della segnalazione di un copertone sulla carreggiata tra Giornico e Biasca in direzione sud. E questo per il momento è tutto per quanto concerne il traffico nella Svizzera italiana. Ringraziamo Daniele De Mattè da Via Suisse. Adesso la parola a Simo con le ultime notizie.
3: News. Violento terremoto di magnitudo 7.5 nella scala di ieri in Venezuela, devastata la capitale Caracas, dichiarato lo stato d'emergenza, si teme una strage. L'aeroporto internazionale pure danneggiato, è stato chiuso e sono già diversi i paesi, tra cui gli Stati Uniti, che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza. La Svizzera pronta a sborsare per i missili Patriot statunitensi nonostante ritardi e rincari. Berna però si guarda attorno, avviate trattative per altri sistemi di difesa aerea.

0: posso, ogni tanto mi interrogo. Chiara Galeazzi dice: fare l'amore ci rende moderni.
1: Non la stavo ascoltando. Sai, se lo dice lei, non
0: vero? Cioè, ti devi fidare, no?
1: Secondo me.
0: A me mi ha fatto sentire in molti modi fare l'amore. Moderno. Non lo so.
1: Più primitivo. Tu.
0: Sì, senti, più cavernicolo. Non lo so. Sarà.
1: Vabbè, buona colazione a tutte e tutti quanti. Sì. Comunque, a parte questi ragionamenti legati a.
0: Sì, forse
1: una
0: un po' fuori orario.
1: No, va bene, ma alla fine, dai, basta. Buttiamo giuste.
0: Sì.
1: Stili
0: barriere, queste barriere
1: poniamo noi.
0: Sì.
1: No, volevo ricordare che sabato si tiene il Salient Party sul Monte Sighignola, che è un posto spettacolare sopra l'Anzo di Intelvi, però c'è, tu devi passare da lì per andare in auto, credo, io non ci sono mai stato, ma devi passare dall'Italia, praticamente dall'Anzo di Intelvi, poi sali su fino al Sighignola, dove poi c'è un così denominato balcone svizzero.
0: Esatto.
1: Con un panorama. Ma poi c'è anche il balcone d'Italia, ovviamente il balcone
0: perché
1: svizzero,
0: perché il panorama sul lago di Lugano confine. Dall'altra parte, molto,
1: esatto,
0: bello,
1: esatto, meraviglioso. Il Silent Party è una festa dedicata a chi ama la musica techno,
0: tra l'altro
1: house,
0: c'è sempre
1: elettronica in generale, sì.
0: C'è sempre un roster molto interessante,
1: esatto,
0: sempre,
1: esatto,
0: proposte di qualità.
1: C'è tra l'altro anche un DJ che conosciamo molto bene, DJ Yel, che ha accompagnato negli ultimi anni, sicuramente l'anno scorso sul treno Sound & Fun Direct 3, il nostro Alessio Rigoni fino a Zurigo per la
0: Street
1: Parade.
0: Ed è sopravvissuto
1: soprattutto.

0: Ma se ce, la fa, se ce la fa Sterchi, dai.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi Silent Party sabato, questo sabato, ma anche il prossimo, perché raddoppia con due weekend il Silent Party. Tutte le informazioni le trovate sul sito officialsilient.com.
1: Continuiamo con un regalone, io lo so perché questo
0: sì,
1: è un regalone.
0: Sì, dalla musica techno si fa qualche passo indietro e facciamo un regalone rock, giusto?
1: Esattamente, dalla prima metà degli anni Ottanta, periodo super fertile per la produzione di una quantità sterminata di super successi e singoloni. Anche questo qui io non mi rifiuto di dire il nome del gruppo e il titolo.
0: Però qualcuno lo chiederà.
1: Qualcuno lo chiederà.
0: Io non li ho mai sentiti nominare.
1: Tu non li hai mai sentiti?
0: Mai sentiti
1: nominare. Senti che, senti, devi sentire.

0: uno dei tanti risultati di una marea di talenti che si sono materializzati nella Svizzera italiana negli ultimi anni con delle produzioni spettacolari che sembrano arrivare, beh, è brutto dirlo, però sembrano...
1: certo, però si dice così. Era Agama, progetto di un ragazzo di Bellinzona, Joas Effliger.
0: Si chiama come te? Sì,
1: beh, certo, omonimo.
0: E, beh, non è un caso, voglio dire.
1: No, non è un caso.
0: Il nome dell'eccellenza.
1: I fenomeni si chiamano così. Però, no, davvero un bel progetto quello di Agama e ci fa spesso ballare in giro per l'estate bellinzonese, ma non solo. Quindi complimenti a lui. Parlando di nomi,
0: vai.
1: Ci sono, non so, genitori che prendono ispirazione da... no, è vero.
0: Ci sono dei nomi strani.
1: Dei nomi strani.
0: Poi non so se hai notato che ci sono le tendenze.
1: Dire,
0: ci sono degli anni dove tutti,
1: sì, esatto,
0: non so, i nomi, tutti quelli italiani chiamano... magari un po' arcaici, vengono ritirati fuori e poi passa di moda.
1: Fai degli esempi, cita. Tipo Arcangelo,
0: Serena, robe così, cioè dei nomi Bobby molto belli,
1: sì, no?
0: Che però spariscono magari per, che ne so, 5-6 anni, 10 anni e poi vengono riscoperti da tutti insieme.
1: Io avrei voluto tantissimo chiamare uno dei miei figli Giovanni, ma mi è stato negato.
0: No, che bello. Come mai no?
1: Giovanni. Non lo so, vabbè, ormai si fa il brainstorming.
0: Che il governo.
1: No, comunque c'è chi, volevo dire, c'è chi trae ispirazione per il nome da dare al figlio da personaggi magari conosciuti,
0: sì,
1: no? Leggende,
0: sì,
1: della musica in particolare o artisti o grandi artisti. Può essere rischioso, certo.
0: Okay.
1: Oppure addirittura da politici.
0: Sì.
1: No.
0: Anche lì
1: sa,
0: può essere rischioso.
1: Può essere molto rischioso.
0: Sì.
1: Senti, però il nome, io ti posso dire una cosa, che secondo il Social Security Administration e i suoi dati, l'ufficio americano che si occupa di censire i nomi dei nuovi nati negli Stati Uniti, tra le altre cose, il nome Donald è sempre meno in voga negli ultimi anni, è ai minimi storici. Cioè meno di 400 bambini nel 2025 neonati, insomma, hanno ricevuto il nome Donald. Questo per dire che nel 34 Donald era all'apice,
0: sì,
1: nel 34, ed era amatissimo tra i genitori degli Stati Uniti e poi è andato sempre scemando, in particolar modo dagli anni, insomma, 90 è uscito dalla top 100 dei nomi più scelti per il proprio nascituro e adesso proprio nel 2025, guarda caso, il nome Donald è un dato statistico, non è un giudizio nostro,
0: le mode passano,
1: magari
0: tornano anche.
1: Sì, sì. Voi da chi trarreste ispirazione
0: è
1: se
0: vero.
1: Doveste farlo per dare il nome a vostro figlio o vostra figlia?
0: Azzurra. Anche un altro nome che è diventato tanto di moda.
1: Tu dici vetusto, tu stai dicendo che è un nome vetusto.
0: Sono nomi
1: ripreso,
0: magari che fanno parte di un altro periodo, poi li si riscopre perché suonano e sono belli.
1: Sì.
0: E poi però diventano di moda e tutti li usano e poi dopo ci si dimentica che esistono ancora per un po', però sono molto belli.
1: Certo. Azzurra è un bellissimo nome, ad esempio, e poi vediamo, stiamo già ricevendo vostri messaggi di nomi anche legati a film, personaggi.
0: Io Joas.
1: Dei film. Cosa Joas?
0: Joas.
1: Anche se
0: avere un altro figlio. Però mi deve venire su come te.
1: No, per
0: però
1: favore.
0: Mi deve venire su come
1: per
0: te.
1: Per favore.
0: Sì, invece sì.
1: Guardando i cartoni animati, tipo Occhi di Gatto, magari.
0: Con le bambole di pezza.

0: E questa qua è la versione americana della nostra Tiki. Si chiama Beyoncé, esatto. L'abbiamo sentita in Single Ladies, Put a Ring on It.
1: La versione un po' povera della nostra Tiki.
0: Beh, certo, tutto
1: che è un grande talento, però.
0: Bravina a cantare, eccetera, bravina. Ma la Tiki, esatto. È la Tiki. Okay. Dovrei dire che la Beyoncé è la Tiki statunitense, non la Tiki è la Beyoncé ticinese. Cioè,
1: capito? Sì.
0: Cioè, giusto. Devo invertirla.
1: Giusto, bravissimo.
0: Scusa, Tiki, ovunque tu sia. Comunque, abbiamo chiesto, intanto leggiamo il messaggio del Gassa che scrive: ciao ragazzi, come state? Tra Giornico e Biasca in direzione sud, tutto libero, buona giornata.
1: Grazie.
0: Saluti Gassa, grazie. C'era un pezzo di pneumatico,
1: sì,
0: credo,
1: esatto,
0: di ricordare,
1: esatto, sì.
0: Una mezz'oretta fa, grazie mille per l'aggiornamento. Poi vi abbiamo chiesto se avete tratto ispirazione da personaggi famosi, films, canzoni, per dare il nome ai vostri figli. Ed è il caso di allora andiamo a cercare il messaggio di Nadia, che ha dato i nomi legati a film. Kevin, per chi secondo te? Kevin McAllister, ovviamente, te lo dico.
1: No, no, non è vero, c'è scritto dopo
0: Mamma
1: ha perso l'aereo,
0: perso l'aereo,
1: che carino,
0: certo.
1: giusto
0: Kevin,
1: sì,
0: McAllister,
1: è vero,
0: certo.
1: Bellissima.
0: E Emma, dopo la nascita della figlia di Rachel in Friends,
1: che
0: si chiamava
1: spettacolo.
0: Emma, non mi ricordavo.
1: È bello.
0: Beh,
1: sono
0: Friends,
1: due bei nomi, Kevin.
0: Sì,
1: Emma,
0: sì, vabbè, certo,
1: bravo, bravo,
0: cose,
1: complimenti,
0: sono bellissimi nomi. Poi
1: invece che Sauron, che ne so,
0: no, certo, assolutamente meglio
1: Aragorn. Aragorn è bello. Aragorn, sai se tra l'altro come si traduce?
0: No,
1: si traduce in Matteo.
0: Davvero?
1: Aragorn, sì, Matteo. Una roba, sì,
0: interessante.
1: Sì, sì. Una cosa che ho detto per fare una leccata pazzesca.
0: Sai come
1: pelli.
0: Farmi emozionare? No, dai,
1: ti giuro.
0: Tu sia.
1: No, però è vero.
0: Certo. Allora, ho chiamato mio figlio Fedele, scrive Elio. Il test del DNA mi ha confermato che ho sbagliato tutto. Vabbè, scusa, Elio. No, dai, questa no. Poi ascoltiamo un messaggio vocale.
1: Vai,
0: che ci arriva da qualcuno. Vai, sentiamo.
2: Mia figlia la chiamerei Ambra perché mi piace la birra ambrata.
1: Che è certo, una bella cosa, ma è anche proprio un bel nome.
0: Ma assolutamente
1: è proprio un bel nome. Ambra,
0: sì,
1: è molto,
0: certo,
1: molto bello.
0: Poi Chiara scrive che loro hanno dato nomi mitologici, Morgana e Icaro, però
1: che
0: si
1: belli.
0: È trattato di una coincidenza, perché semplicemente amavano questi nomi e sono veramente bei nomi, anche Morgana,
1: sì,
0: e Icaro, bravissimi, bella scelta.
1: Non
0: poi,
1: comuni e molto
0: non
1: belli.
0: Non comuni, è vero. Uh-huh. Sì, sì, assolutamente.
1: Bravi.
0: Andiamo ad ascoltare invece il messaggio vocale che ci manda Isa. Sentiamo, vai Isa, pronto?
3: Io ho chiamato mia figlia Atena, senza l'H, e quante mai, perché me lo chiedono in 50.000, con o senza H,
1: sì.
3: E perché la prima vacanza che ho fatto con suo papà era in Grecia,
1: okay,
3: a Rodi, e con la, invece la mia mamma e il mio papà, il loro viaggio di nozze è stato in Grecia.
0: Hai capito,
3: quindi,
0: caro Paltrax,
1: sì,
0: sai che ragionando così,
1: sì,
0: io avrei dovuto chiamare i miei figli Ludiano e Semione, pensa a te. Fosse stata una piccola...

0: l'altro io me lo chiedono sempre, sì, la H muta c'è in Luca, eh?
1: La H muta, ma è dove in Luca? Ma tra la L e la U? Luca.
0: Sì. C'è anche la versione
1: Toscana,
0: che arriva dal nord e arriva L-U-H-C-A. È per quello che
1: Ok, siamo alla terza ora, mi sta dando
0: per forza,
1: mi
0: per sta stiamo un po' veramente raschiando il fondo,
1: mi sta bruciando il
0: cominciando a scavare,
1: no, ma ce la facciamo. Allora, saluti da Ludiano, ci scrive
0: saluti.
1: Sandra, ciao cara Sandra, un abbraccio a te. E poi Brenno ci manda una foto dei suoi due figli, cioè la schiena dei suoi due figli, che indossano una t-shirt che hanno creato apposta per un torneo di uni hockey. Uno si chiama Khmer e l'altro Pdor.
0: Non ci credo, meraviglioso. Khmer, figlio Dor, di figlio. Pdor, Dor, figlio di Khmer.
1: Quindi siete anche, esatto, un po' figli di Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Certo, sicuramente.
1: Certo, come tanti, tanti di noi, insomma. Allora, voltiamo pagina,
0: sì,
1: perché ti voglio parlare della città di Hachioji.
0: Hachioji. In Giappone, suppongo. La mia supposta esatta.
1: Supposta giustissima.
0: Ok.
1: Situata vicino a Tokyo, a soli 40 km a ovest, anche perché se fosse est sarebbe nel mare, quindi a ovest del centro di Tokyo. E questa città stanzierà 15 milioni di yen, che corrispondono al cambio di ieri a circa 75 mila franchi, per l'acquisto di 700 spray anti-orso.
0: Ma veramente?
1: Anti-orso, principalmente per le scuole. Abbiamo già parlato qualche settimana fa, c'è questo problema in Giappone, assieme a recinzioni elettriche mobili e dispositivi sonori ad alta frequenza, dato che appunto gli orsi si avventurano sempre più spesso nelle aree urbane del Giappone. È anche prevista la stesura di tutto un piano d'azione per coinvolgere cacciatori, adottare altre misure nel caso in cui gli orsi dovessero comparire in zone residenziali. Si è parlato nelle settimane scorse di orsi nelle scuole, addirittura vanno a imparare, vanno
0: probabilmente
1: a cercare il cibo, poverini,
0: la cultura fa la differenza,
1: ma
0: non è il posto,
1: non ci si può convivere, purtroppo. Ecco, ha dichiarato il portavoce comunale Ryosuke Sato, che adesso tu mi dici incorretta pronuncia giapponese,
2: Ryosuke Sato,
1: in stretta collaborazione con la polizia e i cacciatori, stiamo elaborando un manuale su come comportarsi se gli orsi dovessero entrare nelle nostre strade. Gli scolari in giro con lo spray anti-orso nello zainetto, tu devi solo avere la freddezza di dire, quando vedi l'orso che sta arrivando, metti a 20 metri, magari corricchia anche.
0: Devi agitarlo.
1: Allora devi girare lo zaino, lo tiri fuori velocemente. Poi devi togliere la sicura,
0: devi guardare prima come funziona, perché dopo
1: devi chiedere all'orso il kalmashkusiga shur orso speciganatim urso.
0: Non capisco che odore è, le dispiace sentire.
1: Io mi chiedo come fai, di fronte a un urso.
0: Ci vuole un bel sangue freddo.
1: Certo.
0: Tra l'altro, sai che l'anno scorso era diventata virale questa storia, no? Che avevano chiesto, che purtroppo poi tante donne interpellate avevano detto, io in un bosco preferirei, piuttosto che trovarmi davanti un uomo sconosciuto, preferirei trovarmi di fronte a un orso. Sai che era diventata virale sta cosa, tutti i maschi a dire, ma come? Dipende da che persona ti trovi davanti, oggettivamente si può anche condividere la cosa, però non vorrei mai trovarmi di fronte veramente alla situazione dell'orso, perché non lo so,
1: deve essere piacevole.
0: Comunque è pazzesca sta cosa in Giappone,
1: è un problema vero, è un problema vero, città del Giappone, anche perché appunto si avvicinano ai centri abitati e alle scuole, quindi bisogna trovare il modo,
2: Ryosuke Sato,
1: con rispetto
2: Ryosuke Sato ha trovato una soluzione,
1: non c'è corretto.
2: Ryosuke Sato.
1: Come si dice Carmen Consoli con l'accento giapponese?
2: Carmen Consoli.
1: Fantastico!
2: Carmen. Parole di brocco.

0: Beh, Chumbawamba. Io vi vedo già tutti fuori col braccio dalla macchina come dei veri tamarri.
1: Ai tempi, proprio in questi anni qua, uscivano i CD, i dischi, gli album di dei maggiori successi contenenti le hits, no? Come si chiamano?
0: Esatto. Compilation di hits.
1: Compilation di hits. E Chumbawamba era un po' in tutte queste compilation assieme a Mambo Number 5 di Lou Bega.
0: Bravissimo. Poi tra l'altro il famoso One Hit Wonder, no? Quelle comete che passano, cioè loro hanno fatto un brano ed è sufficiente perché lo si ascolta ancora oggi.
1: Certo,
0: penso che
1: si sono presi 30 centesimi in questo momento di
0: capito, cioè, cos'hai bisogno di fare
1: certo,
0: di più?
1: Certo, fai Chumbawamba e va bene.
0: Sì.
1: Allora Thumb Dumping si chiama la canzone.
0: Thumb Dumping.
1: Non ho mai saputo dirlo. Senti, notizia recente: Ronaldinho ha firmato con il Ravenna. E tu mi dirai, ma scusa, Ronaldinho è andato in pensione.
0: Non era scaduta la data di scadenza.
1: Cioè la data sul Tolino, guardi sotto, sì, era scaduto. No, Ronaldinho, tutto vero, ha firmato con il Ravenna Calcio, non perché il Ravenna sia improvvisamente diventato una potenza calcistica, ma perché è un progetto, quello del Ravenna, che mescola un po' calcio, immagine, business e insomma questo tipo di relazioni personali. Quindi il presidente, proprietario del club, Ignazio Cipriani, ha messo sotto contratto Ronaldinho, che ha raggiunto ormai veneranda età, con l'obiettivo di fargli giocare almeno una partita, fargli fare almeno un gol. Ricordiamo che Ravenna gioca in Serie C italiana, quindi nella terza serie. Sicuramente ciò regala visibilità internazionale a Ravenna, che non è sicuramente una potenza del calcio mondiale.
0: Sì, ma poi non può stare sui palcoscenici. Non lo so, può essere divertente, bisogna vedere cosa gli è rimasto nelle gambe a Ronaldinho, se riesce ancora a muoverle.
1: Un'operazione di pura immagine alla fine, non è che penso che non esista un allenatore che
0: lo farei anch'io per il Ravenna.
1: Poi Ronaldinho è veramente un fenomeno, veramente un fenomeno, quindi magari fa divertire una cosa è sicura, venderanno un sacco di maglie, tu non prenderesti la maglia
0: ma
1: da appassionatissimo di calcio quale sei?
0: Esatto.
1: Di Ronaldinho a Ravenna.
0: Pure io che non sono appassionato, comunque per una cosa così divertente magari ci potrebbe anche stare.
1: E voilà, allora aspettiamo Cristiano Ronaldo al Gambarogno Calcio, ad esempio, no? Robe così.
0: Esatto.

0: Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe. Irlandese e britannico insieme con questo bel risultato. Allora, hai detto, hai parlato di questa...
1: No, abbiamo fatto la battuta, no? Sì. Siccome Ronaldinho è andato a Ravenna, io ho detto, allora noi ci prendiamo, che so io, il Gambarogno Calcio, prendiamo Cristiano Ronaldo, era una battuta che Irina non ha preso.
2: Per l'amor di Dio, io sono gambarognese, tutti ma non Ronaldo. Buona giornata.
1: Scusa, siamo alti di palato, Irina. Di allora, dove sei? Di Sant'Abbondio o di Vairano? Facci sapere, posso? Irina.
0: Ma è strana sta cosa che Ronaldo non piace.
1: Ma no, ma piace a tanti.
0: Sì,
1: a Irina
0: tanti,
1: no. A Irina
0: tanti sono fan di Ronaldo, ma io ho visto che come campione è abbastanza divisivo.
1: Sì,
0: lo
1: è
0: so.
1: Vero, hai ragione.
0: Ci sono
1: tanti grandi campioni.
0: Dopo è chiaro che ci sono le partigianerie anche lì, perché comunque ha giocato in certe squadre piuttosto che in altre no. Però non lo so, mi sembra di capire che non riscuote.
1: Secondo me Irina proprio non lo vuole al Gambarogno Calcio perché crede che non possa contribuire al successo della
0: successo.
1: Squadra.
0: Se mai
1: Irina ti abbracciamo e abbracciamo tutta la California, sì, della Svizzera, il Gambarogno.
0: Bellissimo, bellissima zona. E vi diamo appuntamento domani perché per oggi abbiamo finito.
1: No!
0: Cioè...
1: Già!
0: Eh sì, zio.
1: Mamma mia,
0: sì, sono le 54.
1: Come vola. Dopo di noi arriva la Simo.
0: Dopo arriva Fritti, Simo Fritti, per cui non vi preoccupate, state in buona compagnia anche per il resto della giornata. Noi torniamo domani mattina.
1: Ciao da
0: Paltrax e da Joas.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Muffami.
1: Muffami, muffami, muffami. Muffami.

0: sono svegliata così stamattina.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Somebody. Sono le 9:01. È sempre più evidente che sta per iniziare Simo Fritti, Simo Bolliti. Prima dell'attualità diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Subito dopo uno sguardo al traffico e poi l'attualità. Il tempo fino a questa sera per lo più soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovescio temporali isolati, specialmente nelle Alpi. Temperature massime a sud 32 gradi, a nord fino a 36 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Andiamo letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Swiss che... al momento non ci segnala particolari e disagi, siamo qui pronti a tenervi aggiornati, ce ne fossero.
1: 3 News.
2: Due violente scosse di terremoto hanno devastato nella serata di ieri il Venezuela, dichiarato lo stato d'emergenza, si teme una strage. L'aeroporto internazionale pure danneggiato è stato chiuso e sono già diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, che si sono fatti avanti per l'aiuto d'emergenza. Con la ripresa del transito nello stretto di Hormuz cala il prezzo della benzina. In Svizzera le ripercussioni non saranno però immediate. Ad incidere l'indebolimento del franco sul dollaro e il livello basso delle acque del Reno. Per lo sport, mondiale di calcio 2-1 al Canada e la nazionale svizzera di calcio chiude prima del suo girone. Passano i sedicesimi anche lo stesso Canada, Bosnia, Brasile, Marocco, Messico e Sudafrica.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

I Can Wait. Aspetterai. Quanto è bello ogni tanto prendersi il tempo per fare le cose con calma, senza fretta, senza sentire la pressione che molte volte arriva dall'esterno. Questa pressione che percepisci un po' come un colpo all'anima.

0: state cantando, sushi. Canta che ti passa, diceva qualcuno. Che era anche una nostra rubrichina del primo mattino, che aveva fatto spiccare i talenti di molti cantanti.
1: Ehi! Simoviti, ehi. Che tutti piace con Simona.
0: Il programma che tutti piace. Ah, andiamo bene.

379-873-8073, lo conoscete molto bene il nostro numero di telefono per chatterellare con noi. Chi non lo conosce invece è perché magari è un cucciolo d'ascoltatore di Rete 3. E allora benvenuto, magari transiti dalle nostre parti e sei un turista. Questa, sappilo, è la radio più bella del mondo.

radio più bella dell'universo. Ah, sempre questo tentativo di restare modesti. Ieri notte a mano alzata chi ha dormito bene? Li ho visti pochi, niente, zero, perché io ho passato le ultime ore a fare una cosa che conosco bene: girarmi e rigirarmi, impanarmi nel letto alla ricerca della posizione giusta, quella che non esiste: prima sul fianco destro, poi sul sinistro, poi a pancia in su, poi un piede fuori dal lenzuolo, tecnica classica giurata da molti, poi di nuovo dall'inizio. Il problema non era la posizione, era il caldo. Chi non ha l'aria condizionata ha le sue strategie: finestre aperte ai lati opposti della casa per creare corrente. In teoria funziona, in pratica arriva una zanzara. Allora, bene questo sottofondo carino, però magari possiamo anche un po' cercare qualcosa che non mi faccia andare in delirio quei pochi neuroni che mi sono rimasti. Allora, dicevamo, il problema non era la posizione, era il caldo, le strategie, le finestre, le zanzare, il ventilatore che fa un rumore che sembra un elicottero in avaria, il mini condizionatore portatile che raffredda esattamente il mezzo metro quadro davanti a sé e scalda tutto il resto, perché il tubo alza scalda. L'unica cosa che questo caldo ha semplificato è la scelta del vestito stamattina. Nessuna deliberazione, nessun dubbio esistenziale davanti all'armadio. Un pareo, la cosa più leggera a portata di mano, unisex, via, si va in giro tutti col pareo, a meno che non abbiate un dress code, nel qual caso mi dispiace, buona fortuna.

0: quando esci dalla piscina che hai l'acqua dentro nelle orecchie. Ma va bene, non
1: è
0: più.
1: Perché tu, grande amica, tu non ascolti quello che io ti dico. Ti ho detto, prendi due asciugamani. Quando li hai asciugati, ti sei asciugata dopo la doccia, li stendi uno sotto il letto, uno sopra di te, e vedrai che dormirai come un ancioletto.
0: Dormirò
1: parola del camminatore,
0: il nostro camminatore, non scalzo però, con le scarpe adeguate, LED, il suo fido amico Pilosetto al seguito, che sta intraprendendo questo viaggio dalla Svizzera all'Olanda a piedi quasi completamente.
1: No, mica canto, abbiamo appena fatto un tuffo nella Marne. Lei ne ha fatti tanti di tuffi, e adesso dei viandanti mi hanno detto che più in avanti c'è una boulangerie col caffè. Tanto amato caffè.
0: A metà del viaggio, Luca, poi lo sentiremo grazie alle sue pagine del diario che ci regala da quando è partita questa avventura. Allora, va bene, le soluzioni ci sono sempre, basterebbe semplicemente traslocare a Vaglio, ad esempio. Dormito come un chic, prima sul divano dopo la partita, dalle 2 a letto fino alle 6 e stamattina piumino estivo leggero, ma dai, non è alta montagna Vaglio, eppure si sta benissimo. Insomma, devo guardare gli annunci per cambiare casa.

Io. Ciao Simo, casa mia è naturalmente fresca, abbiamo due lati che sono sotto il livello del giardino. Al mattino pensa che ci copriamo pure. Tutti a casa di Dario!

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

cadenza. Oggi è il giorno di una rubrica di Simo Fritti. Oggi è il giorno di All You Need Is Love. Eh sì, era il 25 giugno del 1967, 59 anni fa esatti, la BBC doveva rappresentare il Regno Unito nel primo collegamento televisivo satellitare della storia, in diretta in 24 paesi davanti a una stima di 400 milioni di persone nel mondo, e aveva scelto i Beatles. Lennon scrisse la canzone quasi all'ultimo momento. La consegna era semplice, qualcosa che capissero tutti, ovunque. Ci pensò su e scrisse quattro parole: All you need is love. Quella sera in studio erano seduti per terra anche Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, Graham Nash, Keith Moon, a cantare il ritornello insieme a loro. Il singolo uscì 10 giorni dopo. Primo ovunque, scritta in fretta, con quattro parole, per un'occasione irripetibile, è diventata forse la cosa più ascoltata che i Beatles abbiano mai fatto. A volte, insomma, la semplicità non è una scorciatoia, è proprio la destinazione.

talmente avanti e sperimentali nonostante siano passati così tanti anni, 1967, e ad ogni ascolto mi stupisce che nonostante ne abbiamo già sentite di ogni nell'arco di questi 60 anni e ancora trovi dei lati sconosciuti a livello di arrangiamenti. Mi stupisco ogni volta, che ti devo dire.

una Taylor Swift Svizzera, Eileen Alister, Where's the Fun? Il divertimento è, il piacere è poter soddisfare talvolta qualche piccola richiesta, ecco. Sapete, conoscete le mie fragilità. Potreste mettere un pezzo dei Nirvana per mia mamma che è in piedi dalle 5 di mattina da parte di suo figlio? E da tutta Rete 3, che sia il ritmo giusto per togliervi magari da un piccolo torpore

0: Evviva! In Bloom! Nirvana! Allora, questo pezzo ha il potere di risvegliarmi sempre una sorta di ribellione che appartiene un po' a tutti, a volte sopita, a volte ascoltata. Ribellione che spesso e volentieri aiuta a progredire, aiuta a scoprire, aiuta a cambiare. Insomma, non si può dire sempre sì. C'è chi non solo non dice sempre sì, ma che progetta, che ha voglia di sperimentare, di cambiare, di aiutare. Proviamo a immaginare una cosa: svegliarsi la mattina senza sapere esattamente dove si dormirà la sera, guardare una cartina oppure non guardarla affatto, mettersi lo zaino in spalla, fischiare al cane e partire. È più o meno quello che sta facendo Luca Donati, che stiamo seguendo grazie a Rosy ormai da settimane, e adesso qui a Simo Fritti, che è diventato appunto il mio programma ancora per oggi e domani, poi vacanzina e poi si torna. È partito da Orselina, facciamo il focus sulla questione invece che deviare come sempre. È partito da Orselina dopo essere andato in pensione, invece di dire adesso mi riposo, ha deciso di riempire il tempo in un altro modo, camminando. Destinazione finale la Frisia, nei Paesi Bassi, ma il bello è che il viaggio conta più dell'arrivo, perché quei passi hanno anche un altro obiettivo: raccogliere fondi per permettere ai bambini con disabilità in Zambia di ricevere una sedia a rotelle, un oggetto che per noi è quasi invisibile, ma che per qualcuno significa poter andare a scuola, uscire di casa, incontrare gli amici, avere un po' più di autonomia. Insomma, mi colpisce anche un altro dettaglio: le sedie vengono costruite gratuitamente da volontari in pensione dall'altra parte del mondo, in Australia, persone che hanno deciso di trasformare il tempo libero in qualcosa di utile per qualcun altro. E quando Luca finirà il suo cammino europeo, andrà personalmente in Zambia ad aiutare a montarle e consegnarle. Insomma, è una di quelle storie che ti ricordano che una pensione può essere anche l'inizio di un progetto, non necessariamente la fine di qualcosa. Tra pochissimo ascolteremo una nuova pagina del diario di Luca, e se ascoltandolo vi verrà voglia di dare una mano, potete scrivermi e così vi girerò molto volentieri il link per fare una donazione anche piccola, perché in fondo un viaggio così fa un passo alla volta e anche una donazione alla volta. E allora andiamo a cercare la pagina del diario di Luca per sentire come sta e per avere anche alcune dritte, insomma, sul viaggio e dov'è in questo momento.
1: Audio diario. Allora, stamattina siamo partiti un po' più tardi, alle 4 invece le 3:30, e stiamo partiti da Chalon en Champagne, bellissimo paese, bella cittadina, un paese con anche un arco di trionfo. Ieri sera, per la prima volta nella mia vita, dopo averli schifati per anni, 65 circa, le lumache, ho provato le lumache. Vabbè, con quella salsina lì e anche la scoria nucleare la puoi mangiare, mangiarti di tutto con quella salsina lì. Adesso stiamo andando a Tis, ci siamo appena fatti un tuffo nella Mar, come ho già detto, tutto procede bene, sto di nuovo facendo caldo, ma poi domenica anche qui verrà un bel temporale a Reims che porterà le temperature a 25-26 gradi, così. Adesso mi sto avvicinando alla boulangerie e allora vi saluto per il caffè.
0: Evviva!
1: Grazie, ciao!
0: Buon caffè, Luca, domani!

California, di nuovo buongiorno, sono le 9:53 minuti, giovedì, pianeta Terra, anche se dovremmo chiamarlo pianeta acqua, visto che il 70% è fatto di acqua, però

Ego, Whitney Houston. Che meraviglia, mi è arrivata una foto di una granita al caffè. Ma io voglio farla. Non deve essere troppo difficile, no? Aspetta che cerco la ricetta. Preparate un caffè un po' forte, aggiungete un po' di zucchero quando è ancora caldo, lasciatelo raffreddare e poi cosa bisogna fare? Poi via in freezer. L'unica accortezza è tirarlo fuori ogni mezz'oretta e mescolarlo con una forchetta, così non diventa un blocco di ghiaccio, ma quella consistenza granulosa che conosciamo tutti. Dopo lo

0: 10, una buona mattinata a tutti voi. Questa è Rete 3, la radio più bella dell'universo. Me l'avete suggerito voi, non mi permetterei mai. Io ho detto la più bella del mondo, voi avete detto dell'universo. Le previsioni del tempo, poi subito dopo l'attualità con Valtrax. Vediamo il tempo per domani, che è venerdì, per lo più soleggiato e molto caldo. In serata nelle Alpi temporali isolati, temperature minime a sud sui 22 gradi, a nord sui 19, le massime a sud 33 gradi, a nord fino a 37.
1: 3 News.
2: Si aggrava con il passare delle ore il bilancio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela nella serata di ieri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha riferito di centinaia di vittime tra morti e feriti, un bilancio provvisorio che rischia di aggravarsi vista la forza distruttiva del fenomeno e le 400.000 persone residenti nell'area colpita. Comincia a Danzica, in Polonia, la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, che fa seguito a quella tenutasi a Lugano nel 2022. A rappresentare la Svizzera ci sarà il delegato del Consiglio federale, Jacques Gerber. Assente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per 2 giorni si parlerà di ripresa economica del paese, di sostegno al settore energetico, ma anche di lotta alla corruzione. Per la cronaca regionale, nuove indagini su accordi illeciti nel settore delle costruzioni nella regione Moesa suggerirebbero che ci sono più imprese implicate. Quando la Comco, la Commissione della Concorrenza, ha aperto l'inchiesta nel 2020 per possibili accordi sugli appalti, le aziende coinvolte erano 3. Un anno dopo il numero è salito a 6 e ora sono 9.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

2018, quando aveva 24 anni, è una lettera al paese in cui è cresciuto, ma che non lo ha mai fatto sentire del tutto a casa. Nato a Milano da genitori tunisini, cresciuto in periferia, cara Italia ti scrivo, come le lettere di scuola, no? Solo che questa non è un compito, è decisamente una questione aperta. E viva la musica, che ci salva la vita talvolta e la salva anche a chi scrive, perché è un po' come avere l'occasione di mettere giù nero su bianco quelle che sono le nostre vicende, i nostri scoramenti, le nostre battaglie perse. Le scrivi e hai un'idea un po' più chiara, poi magari vai oltre e riesci anche a trovare una soluzione. Lo sapevi che un'altra rubrica di Simo Fritti ci porta nel mondo di David Bowie? Lo sapevi che David Bowie aveva quasi rinunciato a mettere Starman nell'album? Era il 1972, l'album Ziggy Stardust era praticamente pronto, ma mancava un singolo forte. Bowie scrisse Starman quasi di corsa, come sostituto di una cover di Chuck Berry. La casa discografica non era convinta.

la canzone uscì in aprile senza fare molto rumore, non ha fatto forse molto rumore, ma poi arrivò il 6 luglio del 72 e Bowie fu invitato a esibirsi al Top of the Pops della BBC, il programma musicale insomma più visto del Regno Unito, straconosciuto. Quella sera in tutina multicolore come Ziggy Stardust fece una cosa che nessuno aveva mai visto in TV. Posò il braccio sulla spalla del chitarrista Mick Ronson e lo guardò dritto in faccia mentre cantava Due uomini in diretta nazionale nel 1972. La mattina dopo le telefonate agli studi della BBC non si contavano. Starman entrò nella top 10 e quel giovedì sera, secondo chi c'era, inventò gli anni 80. La canzone era stata scritta in fretta per riempire un buco ed è diventato uno dei momenti più importanti della storia della musica.

0: belli, freschi, con sicuramente una bella cultura musicale alle spalle. Molotov, duo londinese formato dai giovanissimi fratelli Cambridge. Rhythm of Yourself. È arrivato il momento di curiosare un po' nel fantastico mondo della natura, che non finisce mai di regalarci delle belle sorprese, creature in via d'estinzione, altre però da scoprire.
1: Come fanno a fare la cacchina le lumache tra l'allà?
0: Come fanno a fare la cacchina le lumache tra l'allà? Non lo so, nel boschetto della mia fantasia c'è qualcosa che nuota nell'oscurità. Si chiama pesce lumaca, nome scientifico Pseudoliriparis, qualcosa del genere. Non ha squame, ha uno strato gelatinoso morbido, quasi trasparente, non ha la vescica natatoria che hanno quasi tutti i pesci, è piccolo, pallido e nuota lentamente, proprio come molti di noi. Non assomiglia per niente a quello che ci si immaginerebbe come il pesce più resistente del mondo, vero? Eppure nel 2023, nella fossa oceanica di Izu Ogasawara, al largo del Giappone, una telecamera subacquea lo ha filmato a 8.136 metri di profondità, il punto più in profondità in cui sia mai stato visto un pesce nella storia. Laddove la pressione dell'acqua è 800 volte quella che sentiamo noi in superficie. Gli scienziati avevano passato 15 anni a cercarlo. Quando il professor Alan Jamieson, il responsabile della spedizione, ha descritto quello che ci si aspetta di trovare negli abissi, ha detto: probabilmente qualcosa di nodoso, nero, con denti grandi e occhi piccoli. Invece è arrivato lui, quasi trasparente, quasi immobile e quasi indifferente. Nel boschetto della mia fantasia, i luoghi più difficili da raggiungere non li abitano i più forti, li abitano i più

Cosa ci vuole a cantare così, dai, su. Apro la bocca e canto così. Blue Country, Sean Paul.

0: Bassina, ma c'è una cosa che mi fa capire ancora meglio come state, ascoltare i vostri messaggi audio che ci dicono tantissimo sulle vostre condizioni di salute. Tu stai così?
1: C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con
0: Con
1: i
0: i
1: piedi
0: piedi
1: di
0: con
1: spugna,
0: spugna.
1: e indovina chi
0: Chi
1: c'è?
0: c'è?
1: C'è pure il vitello con i piedi di cobalto.
0: Alto. Stai
1: C'è
0: così?
1: il vitello con i bentornati, quattro ne ho
0: Stai
1: inventati.
0: bene?
1: Ecco cosa fa il caldo a me.
0: Ecco cosa fa il caldo a noi tutti!

0: dito nella piaga, businessman, quello che non stacca mai, che va in vacanza con il laptop, con le email alle quali rispondere. Io non so, quando vado in vacanza a sto giro dovrei staccare pure il telefono, non fosse che devo informarmi sulle condizioni di salute della mia gatta e dei miei figli, staccherei tutto.
1: Cinque,
0: ah, ero in onda?
1: 4, 3, 2, 1.
0: Allora l'avete sentito tutti quanti. Ieri ne parlavamo con Ottavio e mi sono venuti in mente altri esempi di momenti in cui perdi un attimo la tramontana, t'arrabbi, rispondi male, non ne vai molto fiero, però succede, è così. Magari hai dormito poco e ti saltano fuori delle frasette odiosette, appunto, da notte insonne, che sono un genere letterario a sé, sottile, tecnicamente inattaccabile, va detto, ma che comunque lasciano un segno. Chi le riceve capisce tutto. In famiglia la mattina, ad esempio, te ne esci con un niente, guarda, lascia stare, faccio io. E l'altro, ma che t'ho fatto? Che non vuol dire faccio io, vuol dire stai sbagliando tutto e non ho la forza di spiegartelo. In coppia, no no, hai ragione tu, con una piccola pausa prima di hai. No no, hai ragione tu, quella pausa vale un romanzo. Beh, sul lavoro, chiarissimo, sei già al nervo scoperto, una parola sola, quando non è chiaro niente la riunione poteva essere un'email, per strada al supermercato, prego, detto a qualcuno che non ha detto scusi, il prego offensivo è uno dei grandi classici, nessuno ti ha detto grazie, tu prego, prego, devastante. E poi c'è la variante domestica del prego offensivo, che è figurati, detto quando l'altro non ha ringraziato, un figurati nel vuoto è devastante anche quello. C'è anche sto bene, sto bene, due parole, punto, nessuna virgola, nessuna apertura. Sto bene è il modo educato per dire non chiedermi altro perché non rispondo bene, sto bene. Ed infine il silenzio, che non è una frasetta, ma comunica più di tutte le altre messe insieme. Il silenzio dà stanchezza, è una forma d'arte. Chi lo pratica sa che non serve aggiungere niente, basta aspettare. Ma se tu pratichi il silenzio come forma d'arte, con chi ci gode a vederti un po' nervosetto?
2: Oddio, sei divertente.
0: Non funziona. Eh no. Prego.

Box, musica svizzera che non manca mai, non deve mancare, e ne siamo fieri perché ogni giorno si scoprono cose belle. Andate a curiosare anche nel portale MX3. Love Box, Miracle. Poi c'è la nostra DeLorean, fata dei dischi, la nostra macchina del tempo, che tante volte ci fa fare un bel viaggio, in questo caso al 1999, Negrita con la loro In ogni atomo.

0: il suo nuovo album Petal, Hate That I Made You Love Me. Molto tenerina in questa canzone romantica, romanticiccia. Che bello che prendete il sopravvento via WhatsApp mandando dei messaggi audio con i temi che scegliete voi, cioè non è assolutamente necessario mantenere uno stesso tema, anzi proprio è una cosa che io non faccio praticamente mai.
1: Buongiorno,
0: ciao
1: Carlo.
0: Ciao Carlo.
1: Anniversario storico, 150 anni fa generale Carter e compagni prendevano la paga al Little Bighorn.
0: Ok.
1: Che toro seduto, cavallo pazzo, stella del mattino, fiele, mi sento molto cavallo pazzo. Chissà se lui oggi ne parla.
0: Evviva allora, ti ringrazio per questo racconto, Carlo.

0: pocket, what's one more lie to tell our unborn child?
1: Da sempre, da quando ascolto Eminem, ho sempre l'impressione che mi stia sgridando. Mi ricorda, non so, i monologhi di mia madre quando partiva, che tu avevi già sospeso l'attenzione 4 secondi dopo. Povere creature, le madri. Poi sono diventata madre anch'io e ho capito un sacco di cose, quindi non ho mai fatto monologhi. Cerco di dividere le cose un po' come quelli che ti mandano i messaggi e li dividono in 8 parti. Ma perché lo fate? Perché, vi capisco, avete paura di essere noiosi, di essere troppo lunghi, di dilungarvi. E allora credete che con questa tecnica del spezzo il messaggio in 8 o 10 possiate essere meno noiosi? Non lo so, mi sento di dire che forse è anche peggio, siete pure più noiosi perché ogni messaggio suona. Quindi manda un messaggio intero e vai tranquillo. Proprio frase per frase, ma avete amici così anche voi? O siete così?

0: Lenny Kravitz, I'll be waiting. Ve lo dico ogni volta, ma a costo di sembrare un po' ridondante e ripetitiva, mi fa piacere che mi portiate in giro per il mondo. Non lo so, mi fa sentire un po' in vacanza con voi. Foto da spiagge, da mare, da fiume, da montagna, dalle montagne più belle anche che ci sono in Svizzera chiaramente, e dai fiumi in questo caso che stanno percorrendo con una bellissima barca. Grazie mille. Sì, è come essere con voi.
1: Long flight.
2: Long flight.
1: It's my first night in Berlin and I wanna dance. Where should I go?

0: Sono le 11:01. Una buona mattinata, anzi ormai quasi fine mattinata, da Simo Fritti e tra pochissimo Ottavio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Prima però, previsioni del tempo, subito dopo l'attualità con Paltrax. Previsioni fino a domani, dunque, per tutta la Svizzera, in generale soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovescio temporali isolati, soprattutto oggi nelle Alpi. Una temperatura massima a sud attorno a 33 gradi, a nord fino a 36. In montagna vento generalmente debole con un'isoterma di 0 gradi a 4600 metri.
1: 3 News.
2: Sono tragiche le immagini che continuano a giungere dal Venezuela. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Si parla di centinaia di vittime tra morti e feriti, ma il bilancio è destinato a salire, vista la densità di persone che abitano nell'area colpita. Anche il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha offerto aiuto al Venezuela al pari di altri paesi come Cina e Stati Uniti. Leggero calo del fatturato per il mercato postale svizzero nel 2025, pari allo 0,3%. La Commissione federale delle poste lo riconduce alla costante diminuzione degli invii, anno complessivamente positivo, sempre secondo la Postcom, che se si esclude il servizio universale, vede un'eccedenza di 28 milioni di franchi. Le emissioni di sostanze inquinanti in Ticino sono in diminuzione anche nel 2025, seguendo una tendenza osservata da diversi decenni. Lo rivela il rapporto del Dipartimento del Territorio riferito all'anno scorso. Le ragioni? L'evoluzione tecnologica applicata a vari ambiti, come il traffico o il settore industriale, che sembra contrastare l'aumento generale delle attività umane e gli effetti dovuti alla meteo.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12:30 con i titoli del Radiogiornale.

0: Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. Le 11 e 6 minuti, buongiorno, buongiorno a tutti. E quelli che ti parlano così.
1: Da soli?
0: Da soli? No, da soli no.
1: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, a

0: bella!
1: Oi, che bella! Ciao Ottavio!
0: Però quando poi devi piegarla, non è più divertente.
1: No.
0: Ti sei già inceppata con la sdraio che non capisci più da che parte si gira?
1: Purtroppo sì.
0: La sdraio, forse per questo è appena uscito su RSI Info la notizia che dice le ondate di calore riducono le capacità cognitive dal 10 al 15% in meno.
1: Se già non sei un genio.
0: Se già come capacità hai il 15%, arrivi a zero.
1: Sì.
0: Riducono le capacità cognitive oltre a renderci un po' più sgarbati, come dicevi giustamente prima.
1: Sì.
0: Anche con chi non se lo merita.
1: Esatto.
0: Meno tollerante.
1: Ma infatti ti escono fuori delle frasi che vorresti non aver
0: mai pronunciato.
1: Tipo quella che raccontavi tu.
0: Sì,
1: ma anch'io ho le mie.
0: Tipo
1: l'altro giorno mia figlia ha comunque rimesso a posto tutto in cucina, dovevamo uscire, guardo la cucina e dico per te questo è fare la cucina, eh?
0: No.
1: E mentre lo dicevo lei mi fa: perché non è in ordine? Faccio sì, guarda, lasciami stare, perché
0: è come se fossi posseduta da un'entità.
1: Sì, ma probabilmente da qualche
0: dire cose che non vorresti,
1: qualche demonio.
0: Ma parliamo di cose belle. Siamo ai sedicesimi, Simo.
1: Sì.
0: Siamo ai sedicesimo, Simo.
1: Sì.
0: Siamo ai sedicesimi per la prima volta nella storia, fra l'altro.
1: Sono felicissima di questa cosa, molto fiera di questa squadra.
0: Siamo per la prima volta nella storia, eh?
1: Per la prima volta nella storia.
0: Nel senso che in tutti i mondiali precedenti,
1: sì,
0: dopo la fase dei gironi c'erano gli ottavi di finale. Invece quest'anno, col mondiale a 48 squadre, la prima fase eliminazione diretta sono i sedicesimi. Quindi si può dire che per la prima volta la Svizzera giocherà i sedicesimi di finale. Non si sa ancora contro chi, però si sa quando, il 3 luglio, e si sa a che ora, alle 5 del mattino.
1: Fantastico.
0: Infatti c'è chi dice: non potevamo arrivare secondi nel girone che giocavamo alle 21.
1: Però sai,
0: sono calcoli pericolosi.
1: Il caldo che fa, magari molti soffrono di insonnia alle 5. Saranno
0: 5
1: lì.
0: Del mattino si può fare, credo. Sia venerdì 3 luglio alle 5 si può fare.
1: Si può fare.
0: Questo ed altro, poi almeno abbiamo più tempo per riposare.
1: Esatto.
0: Sai quelli che parlano al plurale?
1: Sì, avremo più tempo per riposare.
0: Alla prima persona plurale, riferendosi alla squadra del cuore. Secondo me la vittoria di ieri è parzialmente merito di Fabrizio Casati.
1: Dici?
0: Senti ieri sera come li ha caricati da Bellinzona, vai!
1: Sentiamo.
2: Questa non è una partita, è il punto in cui un percorso diventa destino. Come i salmoni che risalgono la corrente, contro tutto, contro tutti, senza mai smettere di nuotare. La Svizzera è arrivata qui così, metro dopo metro, battaglia dopo battaglia, con il rosso della bandiera addosso e quella croce bianca che stasera non è un simbolo, è un giuramento. Davanti c'è il Canada, in palio il primo posto. Ma questa squadra ha già dimostrato una cosa: quando il fiume diventa impetuoso, non arretra, risale. Svizzera, è il tuo momento! Contro la forza dell'acqua, contro la fatica, contro il rumore di chi dice: non ce la farete, vai, prenditi!

0: ringraziamo Casati per averci mandato questa energia e poi quindi averci dato la, lo sprint giusto per vincere.
1: Eh sì, però Mara chiede, è colpa del Casati se per guardare la partita i fan in Svizzera dovranno fare la levataccia perché si giocherà alle 5 del mattino del 3 luglio?
0: Ma sì, diamogli la colpa.
1: Parzialmente sua, però pensa che bello, la guardi alle 5 e poi si va al lavoro claxonando, cioè si vince.
0: Esatto.
1: Tutti che vanno claxonando al lavoro, ma sono così contento di andare al lavoro. Dicevo parzialmente di Casati perché anche Guglielmoni ci ha messo del suo.
0: Oh sì.
1: Allora nel primo tempo non arrivava il gol, stentava a decollare il gioco. Allora durante il come si chiama? Hydration break.
0: Che noi pensavamo hydration.
1: Io ho sempre letto hydration, pensa.
0: Anch'io.
1: Hydration. Allora ci ha provato anche Guglielmoni a spronare i ragazzi con una poesia quadrilingue. Perché
0: ah,
1: lui
0: sì?
1: Sa tutte le quattro lingue, senti che bravo.
2: Ho la poesia quando volete.
3: Questo è un buon momento.
2: Allora, nelle quattro lingue nazionali c'ho la poesia. Alle Spalletti.
4: È tutto chiaro. È il titolo questo?
2: No, il titolo è
4: primo
2: poesia.
4: Verso. Ah, ok.
2: Alle Spalletti. Wir sind qualifiziert. Circa. Mentre no, faut pas faire de stupidat. Onie. Allegra, Capuns, ai sacchi, no, 90 minuten, i sedicesimi a un passo, ob Swiss, wenn du das Ziel sehen kannst,
4: bello questo.
2: Se l'Achil Fofonse, nous combattain fin alla fin, Canada, les nous passé, Canada fuori di pe.
1: Allora, com'era secondo te?
0: Ma diciamo buone le intenzioni.
1: Ma non era una poesia, era una serie di frasi
0: sì.
1: Nelle quattro lingue. No,
0: di poetico non c'era,
1: no,
0: assolutamente
1: perché
0: niente.
1: Mi ha chiamato, fa, rimetti la poesia che ho fatto
0: tesoro.
1: Durante la hydration break, che è bellissima. Sì, è carina, la poesia.
3: Siamo adesso partiti. Vediamo,
1: non ci sono, non ci sono rime, non c'è niente. Però gli sforzi di Casati e Guglielmoni hanno dato i loro frutti perché... Nel secondo tempo, proprio all'inizio del secondo tempo, correva il minuto 46.
3: Ma magari il primo tempo
1: è successo questo. Senti che bravi.
3: Di studio
1: che
3: per capire un po' quante intensità.
1: Attenzione, attenzione. Ecco Belloni, non so se avete visto i video sui social.
0: Allora,
1: è un po' come me.
0: Sì, è un po' come te.
1: Esultiamo dentro, non riusciamo a fare come Casati che perde completamente il controllo.
0: Ma infatti, il nostro bravo Axel in mezzo a questi sciamannati faceva un po' strano.
1: Eh sì,
0: poverino.
1: Siamo più controllati.
0: Volevo quasi andare a proteggerlo.
1: Non urliamo così.
0: No, no.
1: Fuori controllo. 11 minuti dopo, attenzione, arriva il secondo gol, con Juan Zambi al 57esimo.
5: Sessualità.
1: Senti i commenti di Guglielmoni.
5: Sì. Un post,
3: occhio, attenzione, Embolo.
6: Embolo. Cosa fa?
3: Cosa fa?
6: Perché?
3: Beh, no, palla
6: per Zambi. Giocate,
1: hai sentito Guglielmoni? Allora ha detto Embolo, perché fai così?
0: Sì, sì.
1: Embolone ha dribblato i due, si è girato e ha passato la palla a Manzambi che l'ha messa nel sacco.
0: Palesemente proprio, diciamo, sai quei commenti che fai proprio mettendoti nei panni dell'allenatore, del tecnico, dove è evidente che non capisci niente.
1: Anzi,
0: certo,
1: aspetta, c'è un vocale per Guglielmoni?
0: Sentiamolo.
7: Secondo me non capisci di calcio. Secondo me non capisci di calcio.

0: siamo. Stanotte sapremo davvero se sullo stadio di Miami, dove è in corso la partita Brasile-Scozia, arriveranno astronavi che rapiranno i giocatori e persone del pubblico. Non parlano di allenatori, quindi Ancelotti, allenatore del Brasile, forse si salva. Non sto vaneggiando. È una previsione che ha fatto una influencer brasiliana, Vobaiana, che aveva 23 milioni di follower, quindi non una... E adesso ne ha aumentati, chiaramente sono 24 milioni, perché per questa notizia ha fatto il giro del mondo e vedremo anche com'è rimbalzata dovunque.
1: Chi è Vobaiana?
2: Chi è Vobaiana?
1: È quella mia amica brasiliana, talmente medium che ne azzecca una.
3: Che figura di merda.
1: Vabbè, dai, aveva predetto l'atterraggio di due astronavi aliene durante la partita, ha toppato, può succedere.
2: Ma di brutto, anche perché ci si chiedeva proprio ieri, ma chi glielo fa fare? Anche perché è presto...
1: Ti giochi la faccia, eh?
2: Come Guglielmoni che critica il giocatore subito.
1: Allora, stamattina sono andato a controllare il suo profilo Instagram. Calcola che pubblica una storia ogni minuto, praticamente.
2: Ok, è proprio compulsiva.
1: E mentre nel primo video, quello in cui prediceva l'atterraggio, piangeva, diceva sarà... li rapiranno tutti, sai? Adesso ha detto vabbè, sono cambiate un po' le energie, l'allineamento della Terra non è più quello che c'era quando ho fatto la previsione, però dice ho avuto un merito di aver fatto parlare tutto il mondo di alieni.
2: Sì, puoi ben
1: dirlo. Dice ho avuto questo messaggio sull'atterraggio degli alieni, aveva l'unico scopo di far parlare di alieni tutto il mondo, però adesso ovviamente fioccano i meme in cui la prendono in giro.
2: Ovvio.
1: Sono cambiate le vibrazioni cosmiche, non puoi sapere come va. Allora ci sono del meme con gli alieni imbottigliati nel traffico
2: che non sono arrivati in tempo,
1: sono su imbottigliati nella Via Lattea su una coda di astronavi, certo. Uno è al telefono e sta dicendo scusa Vobaiana, abbiamo trovato traffico. Poi ci sono molti meme di foto con Neymar e Vinicius, che erano due che fra l'altro sarebbero stati rapiti dagli alieni, secondo lei.
2: Okay.
1: Ci sono loro due delusi perché si aspettavano l'astronave col raggio traente e invece stanno solo vedendo lo schema dell'allenatore, fanno la solita partita di calcio. Boh. Poi ci sono diversi meme sui tifosi che si lamentano perché dice siamo andati allo stadio apposta per vedere un incontro ravvicinato del terzo tipo e vediamo un normale incontro di calcio che finisce 3-0, quindi rimborsateci il biglietto. Allora, un messaggio per chi fa le profezie. Le profezie non vanno mai fatte prima, vanno solo fatte dopo.
4: E se i marziani atterrano, la stampa avrà libero accesso? Possiamo intervistarli?

Buongiorno Rete 3, io ho visto gli alieni, tre astronavi, di cui una stavo per stabilire il contatto, molto vicina. E impressionante, una cosa non scorderò per tutta la vita. Saluto, grazie ancora per tutto.

0: Questa è parente del mago del nascimento, un siciliano che lavorava con Bandamare.
1: Ma è stato rapito lui dagli alieni?
0: Sono parenti, due brasiliani.
1: Ah, dice che è parente del mago del nascimento, che ti vendeva un sale che toglieva un
2: malocchio. Da indiscrezione, sì? Pare che a Cagnacchin, nello spogliatoio, alla fine del primo tempo, ha detto ai giocatori: ragazzi, qui se non interviene Casolini e Guglielmoni non la portiamo a casa questa qui. Ciao!
1: Ah sì, era Casati e Guglielmoni. Casati e Guglielmoni. Adesso è il momento di... Ci sei?
3: Sì, ci sono, ma volevo capire dove stavi andando, ma ci sono.
1: Sto andando qua al momento di dare da bere al giardiniere,
3: sì.
1: Un nuovo servizio che facciamo per chi sta lavorando fuori al caldo.
3: Esatto.
1: Se ci dite cosa state facendo, cioè ci dimostrate che state lavorando all'aperto, potete chiedere qualsiasi canzone e Simona sceglierà una fra tutte quelle che chiederete.
3: Molto volentieri.
1: Per rinfrescarvi, perché non possiamo darvi da bere, possiamo darvi un brano rinfrescante. Quindi dare da bere al giardiniere, cosa state facendo, quanto sudate e che cosa volete sentire fra poco.
3: 079 873 8073.

0: Sì, buongiorno, sono qui a casa con un alieno e mi ha detto che vorrebbe coricarsi con Guglielmoni.
1: No, dai. Fate i bravi.
2: Secondo me l'alieno potrebbe essere ancora più normale rispetto a Guglielmoni.
1: Allora, dare da bere al giardiniere, ne sono arrivate diverse. Ho scelto questa così a caso.
2: Mm-hmm.
1: A caso?
2: Mm-hmm.
1: Perché Davide dice: sto pulendo una piscina.
2: Che è già una bella impresa.
1: No, deduco che lo faccia per lavoro. Se fosse la sua, avrebbe scritto: sto pulendo la piscina.
2: Hai ragione. Quindi
1: e non gli avrei messo la canzone perché sono invidioso che lui ha la piscina.
2: Bravo.
1: E lui no.
2: Questo mi racconta qualcosa.
1: Sto pulendo una piscina, deduco che lo stia facendo per lavoro. Chiede. Questa te la ricordi?
2: A meno che ne ha 7 di piscine, ma questo è un altro
1: allora
2: discorso.
1: No. Ha una piscina nel senso che ne ha 3.
2: Una delle sue piscine.
1: E vabbè, ormai abbiamo preso il
2: brano. No, dai, diciamo che lo sta facendo per lavoro, sicuramente lo sta facendo per lavoro.
1: Cos'è? Del 2000? Dei Mosca Tsetse. Quanti ricordi, ti ricordi?
2: Ricordi?
1: Ragioni. Para no verte más, vai!

0: scelto la mosca tsetse per annoverte mas.
1: Sì, per oggi è andata, però cioè, sentiamo l'effetto sull'ascoltatore medio del caldo.
2: Ciao, questa è mia, eh. E cambio un po' la voce così mi riconosci mia i soci, eh. La greca mi ha lasciato, ma mi sono usci testa dura che sono qui a tagliare l'erba.
1: Chi ti ha lasciato?
2: La gatta qui che mi viene addosso. E ho il cappello bianco, quello che girava il cammino di Santiago.
1: Una
2: figata.
1: Ha fatto il cammino di.
2: Protegge se protegge si suda isto, però io riesco a regolare la temperatura del corpo.
1: Con la gatta.
2: La canzone che mi piace più è una del Living Color.
1: Vediamo per domani.
2: Il gruppo lì che il Mick Jagger ha visto in giro ha detto: ciao, venite con noi a fare Steel Wheels, il giro del mondo.
1: Sì.
2: E allora sceglietene una un po' meno aggressiva, oppure mettete una di Britney Spears che mi piace, che la lì con il turco
1: attenzione.
2: Che balla muovendo la pancia. Dai, isto, dai, ciao, che fa caldo.
1: Cosa che sta facendo? Sta tagliando il fieno con la gatta.
0: Non ho capito, però è tutto perché ha voluto fare camuffare
1: dialetto,
0: la sua voce.
1: Esatto, chiaramente in realtà parlerebbe in dizione.
0: Per non farsi
1: voce.
0: Riconoscere.
1: No, ma raccontaci del cammino se vuoi. Martino, raccontaci del cammino di Santiago col cappello bianco, che interessante.
0: E della gatta.
1: Tutto in dialetto maccheronico come questo.
0: Martino, come stai?

0: vista la collezione di Stefano?
1: No, no, non l'ho vista.
0: Ma ne avrà mille. Ne avrà mille.
1: Ah, ok, mi ricordo che l'aveva mandata forse anni fa quando
0: ma
1: parlavamo
0: saranno mille
1: di collezionisti, sì.
0: Colleziona
1: tanti
0: modellini di Caterpillar.
1: Beh, ma poi in quelli, ordine, guarda che esposizione.
0: E infatti gli ho chiesto, ma cos'è un negozio? Sarà sì. Un negozio perché è troppo
1: sembra,
0: ordinato.
1: Sì.
0: E lui sta lì seduto tutto il giorno a contemplarli.
1: Sì, e poi anche a costruirli, immagino che non gli basteranno mai, andrà avanti a costruirli.
0: E gli parla anche, pensate che storia.
2: This is a call from the Swiss police.
0: Allora, attenzione, perché ieri abbiamo parlato di truffe telefoniche.
1: Porca miseria.
0: E c'è stato un'impennata dopo il programma di truffe telefoniche.
1: Vero, chissà.
0: Coincidenze?
1: Non credo.
0: Allora, già a fine programma mi scrivono, è colpa vostra, siete voi, mi è appena arrivata la chiamata.
1: Sì.
0: Quella dell'attività sospetta sulla mia carta.
1: Sì.
0: Subito dopo il programma. Anche tu ne hai ricevuto?
1: E io proprio pochi minuti prima che tu mi mandassi appunto questo messaggio ho ricevuto una telefonata da uno 033 che non aspetto nessuno che possa arrivare da una zona con prefisso 033, non ho risposto, probabilmente sarà stato qualcosa del genere.
0: Ero io? No, scherzo.
1: Bravo.
0: Stamattina un'ascoltatrice mi manda uno screenshot di una mail che ha ricevuto in ufficio che dice la somma complessiva di 2 milioni di euro le è stata donata da un'imprenditrice tedesca, presidente del Susanne Klatten Group. Se è interessata a questa donazione la preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni, firmato signora Susanne Klatten, cioè lei stessa.
1: Se lei stessa
0: parla,
1: certo,
0: di sé in terza persona, non ho capito. Ieri pomeriggio, mai, non mi era mai successo, ricevo un sms che dice Hallo papi, mein Hand ist kaputt, das ist meine neue Nummer. Kannst du mir schreiben auf WhatsApp?
1: Bella pronuncia, però bravo.
0: Ma gira questa, vero? Ce ne
1: sì,
0: hanno già parlato.
1: Gira, ce ne hanno già parlato. Appunto, gira questo messaggio dove c'è tuo figlio che ti dice che ha avuto un problema col telefono, si è rotto, e poi probabilmente se tu gli rispondi ti chiederà dei soldi.
0: Allora, qua sparano nel mucchio perché devi già avere un figlio che ti chiami papi.
1: Sì.
0: O una figlia.
1: Eh beh, certo, ma
0: che
1: può
0: parli
1: essere
0: tedesco.
1: Può essere, sì.
0: Diciamo su 10 milioni, 200 ci
1: magari
0: cascano.
1: Ci cascano.
0: Come facevo a sapere che sono un maschio?
1: Ci ha provato.
0: Allo papi.
1: Ci ha provato.
0: Allo mammi.
1: Non credo proprio. Adesso che ne stiamo ancora parlando.
0: Du mir schreiben auf WhatsApp. E gli ho scritto su WhatsApp. Sì. Ho fatto bene?
1: Sì, hai fatto proprio bene.
0: Allora, poi cosa ho fatto? Ho preso una di queste mail classiche di truffa che girano.
1: Mm-hmm.
0: E l'ho fatta cantare. Alai.
1: E
0: proprio
1: vai.
0: Come è scritta. Vai. 3, 2, 1.

0: ho capito. Arriva una, agita una bottiglia di Coca-Cola e se ne va.
1: Sotto sopra, poi se ne va. E lui tu l'apri, chiaramente, che è uno scherzo divertentissimo, tra l'altro.
0: Se gli butti dentro anche una Mentos.
1: È la storia di un dispetto alla fine.
0: Eh sì, arriva.
2: Buongiorno, siamo Fritti Frittatella. A me è un po' che mi arrivano sia mail che messaggini.
0: Sì.
2: Che il mio abbonamento a Netflix è scaduto e che per ripristinarlo devo andarci tramite il link che mandano sotto.
1: Sì.
2: Peccato che io non ho mai avuto un abbonamento a Netflix.
1: Peccato.
0: Va bene, il dubbio clicca su lì. No, scherzo.
1: No, mai.
0: Beh, devono sparare nel mucchio, come si dice, no?
1: Beh, certo.
0: Su 120 ce l'avranno.
1: Sì, ma che stufida, però, veramente, non si può stare tranquilli.
0: C'è troppa mancanza di ignoranza. Prima, quando abbiamo fatto il momento dare da bere al giardiniere, hanno chiesto una canzone che non ho capito cosa intendano. Mm-hmm. Quella di Simona che cantava in dialetto.
1: Oh, quale potrà
0: dopo
1: mai
0: gli
1: essere?
0: Ho scritto, quella del mulo. No, un'altra in cui
1: un'altra?
0: Simona. L'unica altra canzone in cui tu canti in dialetto.
1: Qual è? Oh, mamma mia, cioè, hai risaputo che io non ho una buonissima pronuncia in dialetto.
0: Ma no, è simpatica, però vedi come il passato torna.
1: Che cosa sarà?
0: Ve la faccio sentire.
1: Oh,
0: è
1: mamma.
0: L'unica altra. Se non è questa, dimmi quale, perché io ci ho trovato questa.
3: Oh, che bel che sono per andare in vacanza. Gosciamo un accento.

0: Fashion Break. 11.55, la sdraio con Ottavio e la Simo.
1: Mi fa morire la Simo.
0: In effetti devo anche migliorare un pochino il mio dialetto.
2: Ma no, facevo.
0: Però tutto sommato me l'ero cavata bene, a parte la luna.
2: Eravamo giovani. Secondo te per noi questo vocale è uno sbagliato numero?
3: Io parto praticamente tutte le settimane, a volte anche due volte alla settimana, per lavoro e per piacere, e lascio tutto doppio in valigia. Io ho tutto doppio di tutto, così non dimentico. Ciao!
2: Ma era per noi?
0: Non credo. Però utile da sapere.
2: Sta ascoltando
0: comunque
2: un'altra radio, sì, in cui parlano di cosa mettere in valigia.
0: Certo.
2: Siccome scrive spesso anche a noi.
0: È arrivato a noi.
2: Adesso glielo diciamo. Guarda che noi non stavamo parlando di cosa mettere in valigia.
0: Non era per noi.
2: O forse l'abbiamo fatto senza window.
0: No, dai, non siamo ancora messi così. Però se vuoi io ho una. Ho preparato 24 secondi, ma casualmente per preparare la valigia, ti giuro.
2: Cioè?
0: Pensavo di proportelo, non lo so, ti può essere utile.
2: Sì, vai,
0: cioè,
2: vai.
0: Ti può essere utile, io te la passo.
2: Cos'è?
0: È come preparare la valigia in 24 secondi.
2: Ah, quindi lei prevede il futuro?
0: Probabilmente prevede il futuro. Te la faccio sentire? 24
2: vai,
0: secondi,
2: vai.
0: Prendi nota, eh.
4: Dai, vieni qui che ti insegno a fare la valigia intelligente per i viaggi brevi.
5: Calzini, mutande, canottiere in un sacchetto. Ciabatte in un sacchetto ermetico che se rimangono umide o sporche, it's ok. Cruciale, un piccolo quantitativo di medicinali per i problemi più comuni. Un cambio, sia sopra che sotto, nel beauty, profumo in una bustina sigillata, rasoio elettrico con custodia da viaggio, spazzolino e dentifricio, un fazzoletto di stoffa, occhiali da sole con custodia e un marsupio che può sempre servire.
0: 24 secondi.
2: E se sei una donna?
0: Se lo riascolti è fatto. Vabbè, adesso ci avevo preparato.
2: Ma
0: quella
2: dell'uomo.
0: Ma
2: quindi ho capito, Elena ci sta ascoltando dall'app, era più avanti.
0: Probabilmente.
2: E quindi lei l'aveva già sentito questo quando ci ha mandato il suo, tutto a posto.
0: Viaggiatrice del futuro.
2: Ah no, vedi, era per Rete 1.
0: Ah, ecco, niente.
6: Grazie,
0: allora.
6: Elena, del messaggio. Comunque,
0: e buon viaggio!

0: Praticamente io faccio così, conto i giorni che sto via in vacanza e in base a quello, niente, mutande, calze, magliette.
1: Non stiamo
0: e
1: parlando
0: poi dipendente di dove vado, di felpe, giacchetti, queste cose qua.
2: Ah, guarda
0: però
2: te.
0: Sì.
1: Non ho capito.
0: Ciao.
1: Tutti quelli che oggi ascoltano Rete 1 mandano i vocali a noi.
2: Ma non lo so, io giriamo.
1: Rete 1 le valigie.
2: Ma portiamogli, adesso io li porto a Rete 1.
1: Cose vocali?
2: Sì, tutto li porto.
1: Non
2: la
1: stiamo
2: valigia.
1: Parlando di valigie.
2: No.
3: Ragazzi. Tarzan.
1: Sai che fra l'altro oggi è la giornata mondiale di quelli che non finiscono.
2: Che, di cosa? Di fare che?
1: Hai presente quando...
2: Ah, quelli che non finiscono le frasi.
1: Esatto.
2: Mamma mia, poi il caldo li ha peggiorati.
1: Perché se ad esempio tu...
2: Ah, è terribile.
1: Cioè, no, no.
2: Sì, vabbè, certo, se poi noi fossimo... Ma anche poi è da vedere se... Sì. Anche perché tu...
1: Sì, non... è che poi uno anche...
2: No. Oh, cioè, dipende dai punti di...
1: Attenzione.
2: Così è. Andiamo avanti un pezzo.

0: a posto.
1: Ma era per Rete 1?
0: Sì.
1: Non stavamo parlando di quello?
0: No.
1: No?
0: Ma sì che stavamo
1: parlando di diete. Né di valigie né di diete. Che nebro.
0: Cosa ci sta succedendo?
1: Adesso fra poco faccio sentire i vocali che arrivano a Rete 1 per vedere se sono poi i nostri. Adesso
0: O forse c'è un errore nella nostra messaggistica.
1: Fra poco vado sulla chat di Rete 1, vi faccio sentire i vocali così voi mandate quelli che sono per loro. Adesso per celebrare la giornata mondiale di chi non... Sai quando...
0: Mai una frase.
1: Vi facciamo sentire questa storica fiaba dello zio Valdo. Va.

0: Teobaldo.
1: Oh, io questa fiaba c'ho.
0: Allora continua.
1: Il piccione che non finiva mai le frasi, un giorno bellissimo incontrò una piccioncina e prontamente le disse:
2: ciao, lo sai che io l'altro giorno ho fatto per te un as?
3: Scusa?
2: Sì, dopo che siamo andati giù dal...
3: Ma cosa stai dicendo?
2: No, perché...
1: Così facendo, il piccione rimase sempre più solo, perché tutti si annoiavano tantissimissimo.
2: Oh ragazzi, sentite questa, c'era una...
1: Triste, triste, il piccione pensò tra sé e sé.
2: Ma forse rimango da solo perché non riesco mai a...
0: Ma, zio Valdo, perché sto piccione non finiva mai le frasi?
1: Perché era il piccione che...
0: Eh?
1: Non poteva andarsene come...
0: Eh?
1: Sogni di...

0: annunci di vendita o affitto di case.
1: Ma non stiamo parlando di quello. Avete uno.
2: E poi la cosa che fa sorridere è che poi la maggior parte poi delle cose che metto in valigia poi in un motivo, per un motivo o per l'altro poi non le metti. E mi fa tutto quello studio e poi in realtà
1: non me ne
2: non
1: frega
2: le
1: niente.
2: Ciao.
1: Delle valigie.
0: Allora, poi la volta che vogliamo parlare davvero di valigie cosa facciamo?
3: Mandano i vocali a rete 1, no?
0: Esatto, succederà così.
3: Tu Simona sei appassionata delle varie passeggiate gastronomiche? Che si svolgono.
0: Sì, forse appassionata no, però mi interessano.
3: Mangia certo. Longa, mangia i baby.
0: Mai fatta una.
3: La,
0: però.
3: La mangiatona.
0: No, no, le conosco.
3: Mangia
0: conosco di... Tu le hai già fatte.
3: Mangia la cavra.
0: Poi, mangia sì.
3: Stramangiata. Tutto mangiare, camminare, mangiare, camminare.
0: Beh,
3: mangiare, camminare.
0: Ottimo.
3: Qual
0: ottimo.
3: È il problema? Che mangi talmente tanto che non basta camminare per smaltire quello che mangi.
0: Eh no.
3: Quindi cosa ho inventato io? Le le gastronomiche attività però sportive,
0: quindi
3: più impegnative di camminare, basta
0: correre.
3: Ma, no, ci ho delle proposte. Ah. Non so se vanno bene.
0: Dai, sentiamo.
3: Gnocchi su ghiaccio.
0: Cioè tu ti mangi degli gnocchi mentre pattini sul ghiaccio.
3: Sì.
0: La vedo, sì.
3: Bruci di più che camminare, no? Gnocchi su ghiaccio?
0: Sì, è fattibile, è vero, bravo, sì, ci sta, devo provare.
3: Tennis cavolo.
0: Tennis cavolo. E lì cioè ti mangi del cavolo.
3: Giochi a tennis usando un cavolo come palla.
0: Ma hai avuto una buona idea, devo dire. Sì, bravo.
3: Poi c'ho staffetta di torta.
0: Ah, sì.
3: Cioè certo. Invece del testimone hai una torta. All'inizio hai la torta intera.
0: Sì.
3: Man mano che la passi al corridore successivo ne mangia una fetta.
0: Perfetto.
3: Però
0: staffetta
3: bruci
0: di torta
3: corri.
0: Bella.
3: Calcio cavallo.
0: Calcio cavallo, quindi un piatto di pasta tipico romano.
3: No, giochi a calcio con un caciocavallo.
0: Esatto.
3: Pesa di più e quindi
0: sì.
3: Fa devo dire.
0: Sono al posto della palla.
3: Aspetta, non mi dicono ancora di smetterla, vado avanti.
0: Dai, vai avanti.
3: Salto con pasta.
0: Salto con pasta invece che salto sì. Con l'asta, sì.
3: Padel,
0: chiaro.
3: Sollevamento pesci.
0: Sicuro che non ti stanno dicendo basta? Guarda meglio, guarda. No, niente.
3: Allora, invece del biliardo, il bilardo.
0: Il bilardo. Sì, dubbio lardo, certo.
3: Poi l'ultima è il pollo al volo.
0: Ma perché è l'ultima? Che peccato.
3: Pollo al volo, ti piace?
0: Molto
3: pollo
0: bello.
3: Al volo. Almeno si brucia un po' di...
0: Sì. Pollo al volo puoi giocare anche al lido, così se ti svenci un attimo poi vai a lavarti.
3: Are.

0: E allora?
1: Che poi sai, questa è una falsa memoria. No, lui non ha mai detto e ti telefono casa nel film, eh?
0: No.
1: No, no, l'avevo verificato.
0: No?
1: No?
0: Ma cosa mi dici
1: non
0: mai?
1: Non ha mai detto e ti, potete andare a verificare.
0: E cosa dice?
1: E ti casa telefono.
0: Ah.
1: No, è vero, è vero.
0: E ti casa
1: e sono dei falsi ricordi.
2: E ti casa telefono.
0: No, non ci credo.
1: Aspetta, sono rimasti giù dalla nave.
3: Capitano!
1: Sì. Dobbiamo partire. Non possiamo, siamo 6.000 persone sulla nave, stiamo già mollando gli ormeggi, ho già acceso i motori. Mi dispiace, prendete la. Prendi la prossima!
0: No, se volete potete!
1: Non possiamo, è già partita tutta la procedura! Oh!
4: Cosa sta dicendo?
1: Che? Povero, certo, mi è venuta un'idea per domani.
0: Vai, spara.
1: Allora, visto che oggi ci sono arrivati vari vocali che erano per Rete 1,
0: ok.
1: Domani accettiamo solo vocali in cui si parla d'altro.
0: Giusto.
1: Cioè, non devono riguardare quello di cui stiamo parlando.
0: Ma tutt'altro.
1: Qualsiasi argomento lo buttate lì, non devono proprio centrare niente, niente.
0: A caso proprio, come si suol dire, ma argomenti a caso.
1: Allora, propongono una nuova disciplina per sport più gastronomia.
0: Ok.
1: Cammini mangiando frutta. La Marcedonia.
0: La Marcedonia, va bene.
1: Marci mangiando frutta.
0: Bellissima. Ma
1: non marcia.
0: Allora vi salutiamo, l'appuntamento con Simo Fritti a partire dalle 9 e poi l'Asdra io dalle 11. Ciao Ottavio.
1: Ciao, se volete potete.
2: Casa telefono.

0: titoli del radiogiornale e un aggiornamento sportivo. Da prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per tutta la Svizzera. Generale soleggiato e molto caldo nel pomeriggio su rilievi, sviluppo di cumuli seguito da rovescio temporali isolati soprattutto oggi nelle Alpi. Temperatura massima a sud attorno a 33 gradi, a nord fino a 36. In montagna vento generalmente debole con un'isoterma di 0 gradi a 4600 metri. Diamo uno sguardo anche all'ultimo bollettino diramato da Via Suisse per vedere come si viaggia sulle nostre strade. In Ticino al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ed ora i titoli del radiogiornale.
1: Tre News.
0: Sono già più di 160 le vittime finora accertate del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela ieri sera, ora locale. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e da tutto il mondo arrivano offerte di aiuto al paese. Nel 2025 c'è stata una diminuzione delle persone provenienti dall'UE che si sono trasferite in Svizzera, ma sono aumentati i frontalieri, lo dice l'annuale rapporto sulla libera circolazione pubblicato oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO. Petrolio, oro e borse, la tregua tra Iran e Stati Uniti è finora stata accolta con cauto ottimismo, con in particolare il costo del barile di greggio tornato ai livelli pre-conflitto. Sarà un'estate non facile sul fronte dei trasporti ferroviari in Ticino. Dal 20 luglio a fine agosto le FFS hanno infatti previsto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Le mosse a sorpresa di Iachin valgono la quarta qualificazione consecutiva alla fase ad eliminazione in attesa di conoscere l'avversaria dei sedicesimi di finale rossocrociati già nella storia del mondiale.
1: Rete 3 Sport
2: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chiccodoro. Chiccodoro.ch.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Seppur soffrendo nel finale, la nazionale svizzera ha battuto ieri Canada 2-1, qualificandosi per i sedicesimi di finale ai mondiali e da prima di gruppo. Ancora protagonista Johan Manzambi, autore ieri di una rete e un assist, e in attesa allora di conoscere l'avversaria dei sedicesimi il 3 luglio prossimo. I rossocrociati sono già nella storia del mondiale per aver raggiunto per la quarta volta consecutiva la fase ad eliminazione diretta. Classifica finale del girone con Svizzera davanti a Canada e Bosnia, entrambe qualificate. Bosnia che ieri ha superato 3-1 il Qatar, e nella notte vittoria e primo posto anche per il Brasile che ha battuto 3-0 la Scozia con doppietta di Vinicius. Nello stesso gruppo 4-2 del Marocco su Haiti, Scozia che spera ancora di essere ripescata come terza nel girone. Nel gruppo A invece Messico 3-0 sulla deludente Cechia e prima storica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del Sudafrica che ha battuto 1-0 la Corea del Sud. Questa sera dalle 22 in programma Ecuador, Germania e Curaçao, Costa d'Avorio. Nel tennis infine Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese nel terzo e ultimo turno di qualificazione affronta quest'oggi il britannico Basing.
0: Sono le 12:33 minuti, vi lasciamo nelle magiche mani, ali delle nostre fatine fino alle 13:30.

Aspetta che vediamo che ore sono. Le 13.30 già passate da ben due minuti. Le 13.32 su Rete 3, ma buongiorno! Buongiorno e buon pomeriggio. Buona pausa pranzo se siete ancora in pausa. Io sono Ellis. Fa caldo, ma grandioso! La banana! È proprio vero, fa caldo, è la cosa penso che ci stiamo dicendo di più in questi giorni, ma non c'è problema, io sono qua per darvi anche un po' di freschezza, insomma, cercherò di portare quella freschezza che qua da noi a Rete 3 c'è sempre perché lavoriamo con Tiki e di conseguenza siamo tutti freschezze in questo caso. Allora, spero tutto bene là fuori, passeremo il pomeriggio insieme, io vi porterò a fare aperitivo fino giù al Ciringhito dei Cialtroni questa sera a partire dalle 17, dunque preparatevi, rimbocchiamoci le mani, siamo già partiti con tanto tanto ritmo. Io vi ricordo il nostro numero per interagire con la diretta di Rete 3, è lo 079 873 8073. Ovviamente ci trovate anche su Telegram come bot, cercate il bot Rete 3 e siamo noi, ci siamo solo noi e quindi poi ci potete scrivere anche da lì. Insomma, interagite con la nostra chat perché vogliamo sentirvi, vi voglio vedere belli svegli arzilli, però c'è ancora un po' di pausa pranzo, quindi tiriamo un po' giù forse le energie, ci stiamo riprendendo.

Mi avete scritto 0798738073, ma non dovevamo abbassare le energie? Sì, però alla fine ho deciso di no, cioè è stata così una decisione dell'ultimo secondo. Ho detto, ma sai cosa, secondo me è vero che c'è tanta gente che magari è ancora in pausa, si sta mangiando, che ne so, un panino, o magari avete libero, quindi state facendo un pranzo lungo, avete già smangiucchiato qualcosa, oppure siete di quelli che quando fa tanto caldo non mangiate, quindi insalatina con la feta e via. Però mi sono detta, è anche vero che chi magari ha deciso per qualche assurdo motivo oggi a mezzogiorno di mangiarsi un piattone di lasagna e che ora sta cercando di digerirlo con 45 gradi all'ombra, insomma, ho pensato, questa persona ha bisogno di energia, no? E questa persona molto probabilmente è affine alla sottoscritta, di conseguenza let's go con un po' di energia, mi sembrava carino, no? Partire con i Green Day, comunque pezzo storico, Basket Case, ci sta, mette un po' d'accordo tutti quanti e appunto ci tira sulle energie. Nel frattempo c'è chi mi sta scrivendo: sto raggiungendo lo stato liquido, complimenti. Tra poco comunque si passa allo stato gassoso, cioè tra un po' evaporiamo, ci siamo sciolti, così ci si può tirar su solo coi cucchiaini. Portatevi sempre dietro dei cucchiaini qualora incontraste qualcuno, non so, sul marciapiede che insomma ha finalmente raggiunto lo stato liquido, e a quel punto lì poi l'unica cosa da fare è andare avanti, continuare in questi periodi di caldo torrido fino a raggiungere lo stato gassoso, che è, insomma, è l'unico nostro destino, perlomeno fino a martedì, no? In teoria mi han detto, la regia dice che forse martedì la canicola finisce, però insomma c'è ancora weekend di mezzo, quindi facciamo attenzione e come sempre non dimenticatevi la bottiglia con l'acqua fresca e un bel cucchiaino per aiutare gli altri.

Ma guarda che ci prendiamo sempre, incredibile, eh? Ho detto, chissà se qualcuno si è mangiato un piattone di lasagne appena sfornate belle calde a 42.000 gradi all'ombra, e guarda che sì, mi è arrivato qualcuno che mi ha scritto, mi è appena arrivato un gruppo di musicisti, sì, motociclisti a mangiare, e effettivamente si sono presi un piattone di lasagna e, e io ho detto sì, però secondo me i motociclisti hanno un diverso apparato digerente, cioè secondo me i motociclisti sono in grado di digerire qualsiasi roba, qualsiasi temperatura, non so, è una cosa, è un'impressione che ho io, così come anche i camionisti, e i camionisti sono quasi sicura, perché mi è capitato un periodo della mia vita, lavoravo per una band, eravamo in tour per l'Europa, in giro per l'Europa, arriviamo a delle date in Germania e dovevamo fermarci a dormire una notte in una delle più grandi aree di sosta per i camion che ci sono in Europa. In Germania ce ne sono di veramente grandissimi, di grandissime, ma non solo. E mi ha colpito in particolare perché mai io dovrei trovarmi in un'area di sosta per i camion e per i tir in mezzo all'autostrada della Germania. Casualmente mi è successo, quindi era un mondo tutto nuovo per me, no? Scoprire che ci sono delle piccole città costruite, dei piccoli paesini costruiti a bordo delle autostrade apposta per i camionisti che devono fare soste lunghe, e che quindi hanno di tutto: negozi, ristoranti, c'era un cinema, alberghi con una piscina. Adesso non sto parlando del stramega lusso, in quel caso lì, però c'era tutto quello di cui una persona aveva bisogno qualora si dovesse fermare con il suo tir o con il suo camion, ovviamente a percorrenze immagino internazionali, e quindi c'era di tutto. Ovviamente ci siamo fermati lì e abbiamo detto ciao, andiamo a mangiare andiamo a mangiare in uno di questi ristoranti, no? Bellissimo, bellissimo il fatto che ci fossero due menù diversi, uno per le persone normali, persone che non sono dotate di superpoteri e che possono guidare per giorni e giorni senza mai fermarsi, persone che non fanno questo tipo di lavoro, e poi c'era il menù dei supereroi camionisti che ovviamente erano le stesse identiche proposte delle persone non camioniste, ma con il piatto 8 volte più grande, cioè e quindi giustamente, vabbè, dopo tu mangi e poi devi partire per magari altre 8 ore di viaggio, e aiuto, questa cosa mi ha sorpreso tantissimo ed era una cosa nuova che ho scoperto.

0: Beh, anche qui in Engadina, io sto sublimando.
1: Sublimando.
0: In immagino voi giù.
1: E noi qui.
0: Come potete stare.
1: Noi qui
0: siamo. Buona giornata, ciao a tutti.
1: Ciao
0: da Pietro.
1: Pietro, buona giornata anche a te in Engadina, dove noi riponevamo tutte le nostre speranze. Io ho pensato, vabbè, in Engadina, nelle valli, probabilmente, no, si starà un po' meglio. Ma ho sentito ieri i genitors che vivono in Valcolla, mi hanno detto. Ma guardo pure qua. Pietro mi dice in Engadina. Qua stiamo sublimando. C'ho il coinquilino che ha a lavorare in Val di Blegno e mi dice anche il Val di Blegno. Ah, aiuto. Non fa caldo anche qua. E quindi, ragazzi, io credo che non ci sia più niente da fare. Cioè, come dicevo prima, il piano ritorna al gireremo con i cucchiaini e il prossimo stato che raggiungeremo ufficialmente sarà quello gassoso. Perché non, se non si salva neanche l'Engadina, raga, io non so cosa fare. Non so che consigli darvi. Cioè, se non le solite cose, giustamente. Ma non possiamo più farci niente, ormai così, ormai sembra scontato dirselo, ma fa caldo anche in Engadina, Pietro, ma cosa mi dici? Ma cosa mi dici, Pietro?

0: Televisione Svizzera.
1: Le 14 in punto su Rete 3. Ancora un buon pomeriggio da parte di Ellis.
0: Rete 3.
1: E siamo al blocco informativo. Partiamo con le previsioni del tempo, che non sono solo fa caldo, ma sentiamo anche altro. Le previsioni fino a questa sera danno per lo più soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi. Le temperature massime al sud raggiungeranno 32 gradi, al nord invece fino a 36. Per domani, che è venerdì, per lo più soleggiato e molto caldo in serata nelle Alpi, temporali isolati. Le temperature minime di domani al sud sui 22 gradi, al nord sui 19, le massime invece sui 32 gradi al sud e fino a 37 gradi al nord. Quindi mi raccomando, seguite sempre le disposizioni per la vostra salute quando si è in periodi di canicola come questo. Abbiamo anche una segnalazione per il traffico. L'ultimo bollettino di Via Swiss infatti ci comunica che sulla A2 la galleria del San Gottardo è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in avaria. Al portale sud ci sono code di 2 chilometri, quindi ve lo ripeto così lo sapete: sulla A2 la galleria del San Gottardo è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in avaria, e al portale sud ci sono code di 2 chilometri. Vi terremo ovviamente aggiornati. Andiamo adesso alle notizie con Simo.
2: News. Si aggrava con il passare delle ore il bilancio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela nella serata di ieri. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha riferito di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale, ma vivendo nell'area colpita vivono all'incirca 400.000 persone. Le potenziali vittime potrebbero essere decine di migliaia. Lo ricordiamo, 2 scosse ravvicinate di 7.2 e 7.5 sulla scala Richter sono state misurate nel nord del paese, a circa 200 km da Caracas. La distanza non ha risparmiato la capitale, in cui sono state segnalate devastazioni. L'aeroporto internazionale è stato chiuso e la presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Diversi paesi, tra cui gli Stati Uniti, hanno già promesso il loro pronto intervento. E questa notte si sono avvertite scosse di terremoto anche altrove nel mondo. Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il nord del Giappone, provocando il ferimento di 4 persone, mentre una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito fino a Napoli. Al momento non si segnalano ferimenti o danni materiali. Per la cronaca regionale, nuove indagini su possibili accordi nel settore della costruzione della regione Moesa rivelano una rete più fitta di accordi tra le imprese. Quando la Comco, la Commissione della Concorrenza, ha aperto l'inchiesta nel 2020 per possibili accordi sugli appalti, le aziende coinvolte erano 3. Un anno dopo il numero è salito a 6 e ora sono 9.

una buona serie di sedute di psicoterapia. Buongiorno ancora, un buon pomeriggio, io sono Alice, lo so che ve l'ho già detto prima, ma magari vi siete collegati ora e dite: ma chi è questa persona qua? Sono io, questo è quello che vi beccate oggi. Io vi ricordo anche, sempre qualora vi foste collegati in questo istante, che abbiamo già detto che fa caldo, quindi non lo dico più, ma oltretutto la galleria del San Gotardo è ancora chiusa in entrambe le direzioni, c'è un mezzo pesante in avaria e quindi ci sono un po' di code soprattutto al portale sud, questo è quello che ci ha segnalato, 2 chilometri di colonna parliamo, una ventina di minuti d'attesa, quindi non ancora troppo, ma insomma non l'hanno ancora riaperta la galleria, quindi ecco, portate pazienza, eventualmente fate il passo. E se dovete andare, non so, Vallese o Canton Vaux, fate la novena, fate la Nufenen, insomma, il solito, lo sapete meglio di me, quindi che sto qui a dirvelo. Comunque vi aggiorno, appena mi dicono che la riaprono o se vedete che la riaprono, magari siete in coda voi, come sempre ci potete avvisare, lo 0798 738073. Non è solo un numero di telefono per, insomma, mandarsi così due risate, condividere le proprie vite con noi di Rete 3, ma anche eventualmente, ecco, segnalarci disagi di questo tipo. Beh raga, va avanti questo pomeriggio insieme, ancora 3 ore qui su Rete 3.

vorrei fare un momento in cui ci incontriamo, in cui ci conosciamo. Nello specifico vorrei riunire tutti i nerd della Svizzera italiana. No, ma perché ogni volta deve essere Star Wars? Nel senso, ci sta, ci piace, va bene, siamo grandi fan. Qualcuno porta fuori John Williams per piacere. Grazie, grazie. Eccolo che si allontana. Allora cambiamo. Oh. Ok, ci siamo, perfetto. Grazie. Grazie mille alla sicurezza qui la London Symphony Orchestra. Ogni tanto entra, parte, pam! Sente la parola nerd e andiamo subito su Guerre Stellari. No. No, no, no, no. Però ovviamente quello è il tipo di pubblico a cui sicuramente interesserà, ma sicuramente tanti di voi già lo sapranno. Insomma, una delle ultime news, si sa, l'inizio dell'estate è anche periodo per le case di produzione e le varie console, se vogliamo, anche di presentazione di nuove uscite, sorprese, titoli di videogiochi che usciranno magari durante l'estate, oppure ci dicono quelli che arriveranno in autunno, in inverno, quando finalmente non ci sentiremo più in colpa a rimanere chiusi in casa tutto il giorno sul divano a giocare, insomma, fondamentalmente questo che poi facciamo. E allora, che cosa è stato? Vabbè, sono stati annunciati un sacco di nomi, confermati, lo sappiamo, anche uno dei più attesi, GTA 6, sì, lo sappiamo. Però c'è stato anche uno showcase, se vogliamo chiamarlo così, c'è stato anche un momento di presentazione organizzato da Nintendo ormai qualche settimana fa, non sono riuscita a parlarvene prima, ma lo possiamo fare adesso tranquillamente, che insomma ha dato fuori una sorpresa pazzesca, no? Tanti si aspettavano che ci sarebbero stati magari degli aggiornamenti anche sul film che stanno facendo su The Legend of Zelda, lo sapete, questa saga di videogiochi che ormai ci accompagna fin da quando siamo bambini e alcuni ancora prima che nascessero, quindi yes. E invece no, cioè c'è stato un aggiornamento su Zelda, c'è stato un aggiornamento sulla saga Zelda, ma non in merito al film. Beh, è stato annunciato un grande e importantissimo remake che non lo so, penso che in tanti si aspettavano e in tanti altri invece non sapevano che se lo stavano aspettando finché non hanno scoperto che sarebbe arrivato. Non so se il mio come si dice, ragionamento regge, ma questo è, insomma, con un bellissimo trailer hanno annunciato uno dei remake credo più importanti della storia tra i videogiochi di casa mamma Nintendo, e sto parlando di The Legend of Zelda Ocarina of Time. Assolutamente sì, chi l'ha giocata sul Nintendo 64, chi ha giocato già il remake sul Nintendo 3DS mi pare, o qualcosa di questo tipo, insomma è uno di quei giochi che ha fatto la storia di noi videogiocatori, e quindi ovviamente sentire una notizia di questo tipo ci ha resi tutti quanti felici. Ma non voglio, ecco, allungarmi troppo sull'argomento, ve ne parlo tra un paio di brani. Andiamo, magari ci sentiamo anche il trailer, ve lo faccio sentire se ve lo siete persi.

0: Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. These forest dwellers were called the Kokiri. Each had a fairy companion, and they lived out their innocent lives in these woods. However, there was one particular boy who did not have a fairy.
1: E ovviamente, signore e signori, qua c'è stata gente che ha più di 30 anni che ha pianto pubblicamente davanti a amici e parenti, davanti a gente rispettata, cioè proprio persone. Ma a quel punto lì non te ne frega più niente. Perché se arrivi da questa cosa, se arrivi da quel mondo lì, insomma, un annuncio come questo, cioè che poi in realtà non è che ci è voluto proprio tutto il trailer dove ci rispiegano, cioè la maggior parte di noi quando stavamo guardando quel video in diretta, cioè quel direct se volete di Nintendo, e dopo un po' abbiamo sentito, cioè sapevamo già che cosa stava succedendo, tutti increduli tra l'altro, perché se c'è una cosa che Nintendo sa far bene è proprio, insomma, tenersi tutti i suoi segreti. La maggior parte delle volte non viene mai leakato nulla di quello che è Nintendo, sia per quanto riguarda le console, ma anche i videogiochi e le nuove uscite. Sì, ho capito, grazie. Grazie mille. E di conseguenza è stata una grande sorpresa per tantissimi di noi, anche chi segue un po' il mercato dei videogiochi, insomma, non ce l'aspettavamo, anche perché si parla proprio di un rifacimento grafico completo, cioè con un'impostazione visiva completamente nuova rispetto sia all'originale, appunto, del Nintendo 64, che diverso anche dagli ultimi capitoli di Zelda. Adesso ogni volta che diremo sto nome, vabbè, sia appunto dagli ultimi due capitoli, che sono Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, che non so se qualcuno ha giocato eventualmente, fate un cenno come sempre 079 873 8073, che erano già graficamente più avanzati ovviamente di quella del Nintendo 64, ma anche degli Zelda che abbiamo giocato su in Nintendo DS, e di conseguenza sarà qualcosa a livello grafico di completamente nuovo. E uno dice, sì vabbè, ma la storia è la stessa, le robe, chi se ne frega. È bellissimo perché puoi nel 2026 giocare un gioco che avevi giocato magari nella metà degli anni 2000, tra il 2000 e il 2010, o addirittura negli anni 90, e che oggi puoi rivedere sotto una forma completamente diversa e rigiocare di nuovo, ma l'esperienza sarà un'altra ancora, e di conseguenza sai cosa? Noi siamo felici e ce la portiamo a casa così. Ciao.

Giustamente ci state scrivendo in merito a appunto questo annuncio di casa Nintendo per il grande remake di The Legend of Zelda Ocarina of Time, un videogioco che ricordiamo abbiamo giocato per la prima volta alla fine degli anni 90 sul Nintendo 64, di conseguenza, cioè abbiamo, io non posso, io avevo 3 anni, quindi raga non ero in grado, l'ho recuperato dopo sul Nintendo 3DS, mi sembra, se non ricordo male, quindi un gioco appunto che compie tanti anni, che abbiamo giocato per tanti anni, viene completamente rivisitato, ma non solo dal punto di vista grafico, di cui abbiamo già parlato prima, ci sarà una grafica avanzatissima, molto più realistica, anche proprio l'esperienza di gioco dovrebbe diventare molto più cinematografica tra virgolette, quindi che strizza un pochino un occhio agli ultimi 2 capitoli che sono usciti per Nintendo Switch, proprio legati alla saga di Zelda che compie 40 anni, quindi anche per questo arriva il remake. C'è anche chi vocifera un possibile cambiamento proprio del gameplay, quindi non forse proprio la storia ma il modo in cui la giocheremo, forse i capitoli, insomma qualcosina cambierà. E mi avete scritto: il remake di Ocarina of Time non me l'aspettavo, ma sono in hype da quando l'hanno annunciato. Forse è la volta buona che prendo la Switch 2, perché giustamente sarà disponibile solo sul nuovo modello di console Nintendo. Quindi se avete la Switch 1, insomma, non... questo non per fare pubblicità ovviamente, però giustamente ne stiamo parlando, è giusto informare anche da questo punto di vista tecnico. Poi mi scrivete sempre allo 0798738073: ho giocato a Ocarina of Time sul Nintendo 64, farò giocare ai miei figli Ocarina of Time sulla Nintendo Switch. Beh sì, anche questa è la cosa bella di questi remake così grossi. No, e poi mi aggiunge anche: ci giocherò anche io comunque. giustamente, ma questa è anche la cosa bella, no, di questi videogiochi che hanno fatto la storia. È stato e rimane uno dei videogiochi più influenti di sempre, Ocarina of Time, quindi un remake moderno come questo ha un peso enorme, sia per chi è uno storico fan che ha potuto vivere appunto il gioco dall'inizio, da quando è nato, sia per chi non l'ha mai giocato, e di conseguenza ci sarà qualcosa di nuovo e di bello anche per chi magari si sta affacciando adesso al mondo dei videogiochi, chi magari sta prendendo il suo primo controller in mano in questi anni. Ecco che probabilmente potrà godersi questo titolo rivisitato completamente. Mi chiedete quando esce? Non si sa ancora, non è stata data una data d'uscita, scusate la ripetizione, non si sa se ancora nel 2026 o si dovrà attendere fino al 2027. Purtroppo Nintendo fa così, le spara grossissime e poi dopo dice: sì, però mi faccio desiderare un pochettino, mi faccio aspettare. E sai cosa? Noi aspettiamo!

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch

0: Good Vibration, e lo sapete anche perché? Perché è arrivato qua con un outfit secondo me pensatissimo e veramente azzeccato, Alessandro Bertaglio. Ciao Ale.
1: Buongiorno. Beh, l'outfit, spieghiamolo,
0: lo diciamo,
1: è la maglietta che io da qualche settimana uso al giovedì quando vengo a parlare di cinema, perché è il mio film preferito dell'anno,
0: è il Mary, lo
1: esatto.
0: Diciamo,
1: è
0: la maglietta,
1: è
0: con su Rocky. Mi ricordo quando era uscito il film che ne avevi parlato benissimo anche con la Simo qua su Rete 3.
1: Il resto dell'idea.
0: Questa, continui a pensare che è la migliore uscita di questo 2026?
1: Per il momento sì.
0: Ok.
1: E quando mi hanno detto ma Spielberg, ho detto io resto del team Hail Mary.
0: Hail Mary sempre. Ok, perfetto. Chiudiamo subito questa parentesi perché tu mi vuoi parlare di ciccia nuova, cose uscite di nuove.
1: Sì, allora innanzitutto bisogna dire che il caldo fuori ce lo può anche far pensare, il numero sul calendario pure. È estate.
0: Grazie.
1: Quindi un po' di sale, Iride, Lux, l'Otello, Rialto chiudono.
0: Ok.
1: A Locarno soprattutto perché c'è in ballo anche una cosa che si chiama Locarno Film Festival, quindi bisogna
0: ad agosto di
1: sì,
0: solito lo fanno.
1: Però devi attrezzarle le cose.
0: Credo che conosco, sì.
1: No, no.
0: Sì.
1: Per cui ci sono soltanto questi film un po' mainstream, ne sarebbe uscito uno molto interessante, però non ci sono le sale,
0: quindi non
1: passerà via.
0: Ok, perfetto.
1: E quindi dobbiamo accontentarci di due film, uno che esce oggi, ma sì, esce oggi perché ieri sera non hanno fatto nessuna anteprima, si intitola Supergirl. È dedicato a te.
0: Dedicato a me? Oh, grazie. Adesso scherzi a parte, siamo nell'universo Marvel, giusto?
1: Sì, siamo nella DC Comics, che è l'altra.
0: Ah, DC, ok, scusami, sì, perfetto, sì.
1: No, Marvel arriverà poi.
0: Arriverà.
1: Con
0: ci sarà tempo anche per loro, figurati, ok.
1: Sarà un fine d'anno pieno di cose strane, sberluscenti, effettose.
0: E grandi battaglione di pugni. Okay,
1: esatto,
0: perfetto.
1: E ti direi, Supergirl mia, metti il tuo trailer.
0: Volentieri.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno? Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
0: Beh, anche il trailer classico mi sembra.
1: Sì, allora, ci sono due filosofie di trailer. Quelli che, come in questo caso, se non vedi le immagini, non capisci una mazza.
0: Non capisci niente, sì.
1: E quelli in cui ci sono anche delle frasi un po' a sensazione che ti danno un po' il tono del film.
0: Sì.
1: Ecco, questo film, oltre a essere molto criptico, perché sembrava quello di Spielberg, non hanno detto quasi niente sulla trama, sulle cose, ci riporta in questo mondo dei supereroi che arrivano dai fumetti da più di 70 anni.
0: Sì.
1: E si incasina sempre su tutto perché questi personaggi fanno, desfano, trovano alleanze nuove, ritornano con gli amici vecchi. Cioè l'incoerenza del mondo dei supereroi è la loro parte essenziale.
0: È una grande conferma delle nostre vite.
1: Sì, soprattutto del fatto che il multiverso è fra di noi e non ce ne siamo ancora accorti, ma è lì che ci aspetta.
0: Ok.
1: Niente, questa è la nuova avventura di Supergirl, che è uno dei personaggi di contorno della grande storia di Superman, che è uno dei primi probabilmente supereroi che abbiamo conosciuto, forse tornerà al cinema pure lui. Lei nell'ultimo Superman faceva un'apparizione, però l'attrice non è la stessa perché questa è Millie Alcock.
0: Ok.
1: Il regista è Craig Gillespie.
0: Ok.
1: E niente,
0: mi piace questo sospiro finale sul nome del regista
1: Gillespie. E niente, in poche parole la trama dice che c'è un avversario inaspettato che mette a subbuglio la vita di questa ragazzina proprio nel giorno dei suoi 23 anni, che poi bisogna capire come si misurano gli anni per un alieno, ma è un altro discorso.
0: Difficile,
1: questo,
0: sì, certo.
1: È da Giardino di Albert.
0: Ce lo traducono per noi esseri umani che non,
1: esatto,
0: siamo alieni, non capiremmo.
1: Esatto. E praticamente stringe l'alleanza con qualcuno e va a vendicare tutto quello che le è successo.
0: Ok.
1: È come il trailer, non si capisce niente. Andate a vederlo però per due motivi: primo, perché sono sempre spettacolari questi film; secondo, perché vuoi mettere due ore nell'aria condizionata.
0: E poi posso aggiungere il terzo motivo per andare al cinema: uh-huh. I popcorn del cinema sono più buoni di quelli fatti in casa.
1: Su questi
0: sempre.
1: Non siamo d'accordo, però va bene.

0: Siamo partiti parlando dei videogiochi, stiamo continuando parlando di film. Praticamente questo è il mio pomeriggio preferito in assoluto. Grazie Ale che sei qui con noi.
1: Ma è un piacere, ma è molto un piacere, anche perché ci sono delle cose molto interessanti da dire. Abbiamo detto di Supergirl, fra poco vi parlerò di un film che in teoria esce settimana prossima, però già nel weekend lo si potrà vedere anche nelle nostre sale, perché
0: ci sono,
1: è un
0: prima
1: film per bambini, perché hanno detto ma sì dai, tiriamolo fuori un po' prima.
0: Sì.
1: E così, visto che c'è la caldazza, si può andare in sala anche vederlo due o tre volte. Prima però volevo farvi una segnalazione: questa sera alle 21, ingresso gratuito, a Prato Sornico sarà proposto il Beccaria.
0: Beccaria, ok.
1: Sì, che è il film di Eric Bernasconi, che ha vinto il premio del pubblico alle ultime giornate di Soletta.
0: Sì.
1: È una coproduzione RSI, tratto dal libro di Giorgio Genetelli, e questa proiezione la fanno proprio lì per ringraziare tutte le persone della Vallavizzara che hanno contribuito in maniera importante alla realizzazione del film, perché è girato da quelle parti, ma soprattutto ricordiamo i danni che sono successi 2 anni fa, proprio alla vigilia delle riprese, e quindi è un po'
0: un ringraziamento, una sorta di tributo,
1: una serata in solidarietà aperta a tutti, quindi chi vuole andare può andare a partecipare pare vedere il film, che uscirà nelle sale il 17 settembre.
0: Ok, quindi anche questa è un'anteprima.
1: Un'anteprima,
0: se vogliamo.
1: Assolutamente,
0: sì, sì.
1: Per il Ticino sicuramente, e adesso Clipe.
2: A Hollywood le nuove star del grande schermo hanno cambiato per sempre il volto dell'industria cinematografica. I Minion sono tornati con un tocco di mistero.
3: Buddy.
4: Oh, Humphrey.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
5: Io sono Gary Orcam Oliver Magma Ichabod l'ingannatore, ma i miei amici mi chiamano semplicemente Gumi. Io conosco il mostro perfetto per il vostro film. Andiamo!
0: Abbiamo scoperto molto di più che sui Minion, che bello!
1: Allora, faccio un po' di coming out. Ci sono due cose che a me al cinema fanno impazzire più di tutte le altre.
0: Vai.
1: I pinguini di Madagascar e i Minions. Non posso farne a meno.
0: Sono sempre questi gruppi che nascono come gruppi spalla,
1: esatto,
0: del personaggio principale, e poi ricevono il loro film per loro.
1: Come i Mr. Mister,
0: esatto,
1: se vuoi.
0: Esatto, bellissimo. Sono con te su questo.
1: Allora, Pierre Coffin ha fatto questo quarto film dedicato ai Minions e, come sempre, ha voluto alzare un pochino l'asticella.
0: Okay.
1: Questo si chiama Minions and Monsters perché? Perché è un omaggio al cinema. Al cinema di tutti i tempi, l'avete sentito dall'inizio, i Minions hanno conquistato Hollywood, come nella realtà dei fatti, ad esempio,
0: certo,
1: e decidono di fare tutti i film del mondo, quelli che abbiamo già visto, li rifanno e tutto. Finché anche loro a un certo punto si stufano e vogliono qualche cosa in più, per cui evocano il mostro dei mostri, che è questo Gummy che abbiamo sentito. E il problema è che la cosa scappa un po' di mano.
0: Ok,
1: e quindi
0: casino.
1: E per evitare che la Terra subisca delle conseguenze irreparabili, devono armarsi dei loro mezzi, ovvero di follia, per andare a recuperare ed eliminare tutti i mostri che
0: hanno
1: sono arrivati.
0: Hanno sbagliato, esatto, per sbaglio, esatto, in giro per le città. Bellissimo.
1: Beh, bellissimo.
0: Come sempre i Minions che fanno casini e poi cercano di risolverli. No, non si può chiedere di più.
1: O anche il portocchiali color Minions.
0: Ma infatti. Quindi il nuovo film dei Minions sarà nelle sale, hai detto, tra 2 settimane?
1: No, sarà in sala in proiezione normale da giovedì prossimo, però già nel weekend, sabato e domenica, magari anche lunedì,
0: in anteprima,
1: che è festa, mi
0: sì,
1: pare,
0: sì, sì, sì,
1: si potrà vederlo già tranquillamente con più spettacoli, per cui perché no?
0: Perché no, se state morendo di caldo questo sabato pomeriggio, eventualmente andate a vedere il sito della
1: andiamo
0: vostra...
1: Andiamo a vederlo?
0: Andiamo. Andiamo a vedere i Minions, volentieri. Io però devo stare qua fino alle 5, quindi...
1: Andiamo a vedere quello del 6.
0: Ok. Grazie mille, Ale, ciao!
1: Ciao, alla prossima!

0: Nazione Svizzera. Le 15 e 2 minuti su Rete 3. Ancora un buon pomeriggio a tutte quante e a tutti quanti da parte di Alice su Rete 3. Andiamo a vedere le previsioni del tempo, che fino a questa sera danno per lo più soleggiato e molto caldo. Sui rilievi invece sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi. La previsione per domani, che è venerdì, per lo più soleggiato e molto caldo. In serata anche lì nelle Alpi, temporali isolati. Le temperature minime al sud saranno sui 22 gradi, al nord sui 19, e le massime invece al sud sui 33 gradi, al nord fino a 37. E torniamo ancora sulle strade per vedere una giornata sulla Galleria del San Gottardo, che era stata chiusa. Sulla A2 la Galleria del San Gottardo è chiusa in direzione nord a causa di un mezzo pesante in avaria. Di conseguenza ci sono code di 4 km tra Quinto e il portale sud della galleria. In direzione del Ticino le code sono di 2 km al portale nord, con tempi d'attesa di circa una ventina di minuti. Vi ripeto dunque, la Galleria del San Gottardo è chiusa in direzione nord, quindi in direzione sud invece è aperta. E passiamo adesso alle notizie con Simo.
1: News. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale per aiutare il paese colpito la notte scorsa da un terremoto di forte intensità che ha causato numerose vittime e ingenti danni. Anche la Svizzera, al pari di molti altri paesi, ha offerto aiuto al Venezuela. È stata mobilitata la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature sarà dispiegata nelle aree colpite dal sisma, rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. All'inizio di questa settimana la Marina francese ha fermato una petroliera al largo delle coste della Sicilia. Secondo Parigi, la nave sarebbe legata alla flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni imposte dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. E a proposito di guerra russo-ucraina, nei prossimi 2 anni l'Unione Europea verserà 90 miliardi di euro a Kiev, 3 dei quali sono già stati stanziati oggi. Lo ha comunicato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Danzica. Dall'inizio del conflitto versati 200 miliardi in forme diverse.

Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio questo giovedì alle 15:10 quasi su Rete 3. Io sono Ellis, ancora per le prossime due ore staremo insieme, ne ho da raccontarvene e poi più avanti parleremo anche tanto di musica, ovviamente lo sapete che a me piace fare questa cosa qui e di conseguenza avremo tempo anche per quello, ma in questo momento voglio fare un'altra roba, voglio fare una cosina a mo di ti sblocco un ricordo, non lo so. State lì che tra un po' tiro fuori una roba che secondo me per alcuni è stata una chicca, una chicchetta, un momento delle nostre vite. State lì, tra poco.

Allora voglio dirlo subito e metto immediatamente le mani avanti, perché questo è quello che insomma bisogna fare anche lavorando per il servizio pubblico, giustamente, e mi sento in questo caso, facciamo un applauso al servizio pubblico sempre presente. Sto per parlare di pirateria. Sto per parlare di pirateria, ma non nel senso vascelli, spade, uncini e tesori, non in quel senso lì. Quella pirateria, questa qui. Quindi mi sento di aggiungere questo brano. Che ha fatto parte dei nostri incubi per quanto riguarda la nostra infanzia, perlomeno per chi è nato verso la fine degli anni 90. E ho capito, adesso ruberesti mai un'auto? No, giustamente, e quindi ecco, questa era la promo che c'era, la promo, tipo il lancio contro la pirateria che ti vedevi prima dei film. E c'era anche nelle videocassette, quindi quando tu ti stavi per guardare un film nella videocassetta c'era: ah, che bello, sì, adesso guardo il film, cioè mettiamo su, adesso sta per partire, no? Vedi che carica così la tua televisione a tubo catodico con il mangiacassette, queste cose. Dopo improvvisamente pensa ai bambini, aiuto! Che vengono sparati via da questa canzone, e sopra poi uscivano tutte le scritte. Lo dico per chi magari non l'ha mai visto e non, o chi non se lo ricorda, uscivano poi tutte le scritte: ruberesti mai una macchina, ruberesti mai una borsa, no, e allora non fare il pirata dell'internet, piratare è un reato, la pirateria è un reato. Ecco, quindi giusto per rimanere ecco in tema, io vi avviso, stiamo per parlare di pirateria, che però insomma, come ci insegna il piccolo lancio contro la pirateria, è sbagliata, non si fa pirateria, come disse un saggio, poiché è brutta soprattutto la sera. Ecco, bene, ora che abbiamo finito le citazioni che io ho qua in tasca, andiamo avanti. Perché stiamo per parlare di pirateria? In particolare io vi voglio parlare di un software che era stato utilizzato per tanti anni, tra anche lì 2000-2010, queste cose, parliamo dei primi computer, non tutti avevamo un computer in casa in quel periodo, la sottoscritta andava alle medie e avevamo un computer in casa, un computer che era messo, pensate, in salotto. Nel salotto, perché giustamente i miei genitori hanno detto: lì c'è la televisione, guardiamo la televisione tutti insieme, mettiamoci di fianco l'altro nuovo schermo che abbiamo in casa, no? Il computer. E quindi poi a turni si poteva usare il computer, ma pubblicamente davanti a tutti, quindi non è che potessi fare chissà che cosa, no? A parte che, 12 anni, che cosa fai con... vabbè, non entriamo in questi discorsi. E di conseguenza arriva il computer a casa nostra e ci rendiamo conto che sul computer c'è tutto, c'è internet e c'è tutto, tu puoi fare praticamente tutto quello che vuoi ora che hai un computer in casa. No, non è esattamente vero, ma siamo arrivati a un certo punto al discorso della pirateria. Come, quando e in che termini, ve lo dico tra poco.

Ancora? Ho capito! Io l'ho detto però adesso, è inutile che mi rimettete di nuovo il coso, va bene. Ho detto che parleremo di pirateria, ma la pirateria no, poiché è brutta soprattutto la sera. Non si fa questa cosa, l'abbiamo detto, è inutile che mi tirate fuori le sirene, le cose, e non sto neanche raccontando la storia di come la pirateria è entrata nella mia famiglia, perché non è successo, nel senso nessuno può provarlo e quindi non è successo, però insomma erano quegli anni lì in cui si piratava ogni roba, cioè non c'erano i siti per guardare le robe in streaming o comunque cominciavano ad arrivare, ma potevi scaricare da diversi software. Ovviamente mi avete già scritto di Emule, mi avete scritto dei vari torrent, mi avete scritto tutti che ogni tanto scaricavi roba, non farò nomi, vi tengo tutti anonimi ovviamente, ogni tanto volevi scaricarti la puntata nuova della tua serie preferita e poi ti usciva un film per adulti, ma questo è perché non facevamo attenzione ai commenti, insomma quelle cose lì, no? E quindi anche lì occhio, assolutamente non è stato un periodo molto safe della nostra vita su internet. Quindi ritornando al discorso principale, c'erano diversi software dai quali si poteva scaricare roba, film, serie TV, musica, di tutto e di più, ovviamente un sacco di film per adulti, ma spesso e volentieri questi software non nascevano con l'intenzione di essere dei software illegali dai quali scaricare roba senza, cioè violando le leggi del copyright, ovviamente nascevano per onorevoli scopi, ovviamente, no? Ad esempio, quello di cui vi voglio parlare oggi è LimeWire, oggi conosciuto per tutta un'altra roba, ma quella è un'altra storia che non vi racconterò ora, perché racconteremo il passato oscuro di LimeWire, uno di quei software che oggi conosciamo per essere stato uno di quelli da cui si scaricava la roba, quindi film, serie TV, la musica e queste cose qua. Praticamente nasceva LimeWire perché? Perché i suoi sviluppatori volevano creare una piattaforma per condividere i file, ok? Condividere file facilmente, nasce come un client peer-to-peer per la condivisione di file, semplicemente per questo, quindi tu potevi condividere roba e altra gente la poteva poi scaricare e vedere. Ovviamente si parla di tipo, non lo so, i miei appunti che ho fatto a scuola, o a scuola non c'erano i computer, però insomma quella cosa lì, no? Delle cose semplici, cioè non un film protetto da copyright, giustamente. Il problema è stato che poi qualcuno ci ha visto qualcosa, insomma, noi esseri umani siamo così, se possiamo tirar fuori la parte peggiore di noi la tiriamo fuori, cosa facciamo? Lo facciamo diventare un software conosciuto per scaricare roba illegalmente da internet. Again, ancora una volta, ve lo dico, pirateria brutta non si fa, non finché non ci sono prove io non l'ho fatta, quindi non fatelo anche voi. Poi c'è qualcuno che mi scrive, sì, predichi bene e razzoli male, ma questi saranno pure affari miei, cioè non è che posso tirar fuori proprio tutta la mia vita. Ma il discorso non finisce qua, uno dice, perché cavolo ci sta parlando di LimeWire? Ci arrivo raga, adesso ci arrivo, pausina e poi ci arrivo.

mi dite non me lo ricordo LimeWire, va bene, meglio così, va benissimo se non te lo ricordi per quel, però mi avete scritto altri software, e però mi ricordo di e quindi tra l'altro alcuni non li diciamo perché non lo so se stanno ancora funzionando, tipo LimeWire in teoria quel tipo di servizio di condivisione dei file non c'è più, fa tutta un'altra roba adesso, cioè il nome esiste ma fa altro, quindi non so, non mi sbilancio, siamo qua che camminiamo sui vetri adesso, calmiamo, non fatemi troppe domande che qua poi non voglio, avete capito? Allora, perché sto parlando di LimeWire? Perché mi sto infilando in questo formicaio di incredibili difficoltà in cui rischio di dire robe super sbagliate che non voglio dire in diretta radio? Allora, perché chi conosceva nello specifico LimeWire è venuto a conoscenza di, non dico il primo meme, non dico uno dei primi meme, però tra i primi grandi meme della storia di internet, e noi lo sappiamo che la gente brava con l'informatica, gli sviluppatori, gli hacker, queste robe qua, sanno fare un sacco di cose e sono anche dei pazzi sgravati che spesso e volentieri creano delle robe divertentissime così, giusto per sentirsi tutti parte della stessa roba. È un po' come quella roba tra motociclisti, no? Se siete su due moto e vi incrociate, vi salutate. È una roba tra di loro che però tu da fuori, non sei motociclista, sei in auto, assisti e dici guarda che bella roba. Hanno una roba tutta tra di loro, che carina questa cosa, si salutano, tranne gli scooteristi, questo sappiamo che ormai li tagliate fuori, ma va bene. Ecco, qui è esattamente la stessa roba. Qua io mi immagino un gruppo di gente appassionata del mondo di internet, di cercare le falle e di cercare di distruggere l'internet in un qualche modo, ovviamente in maniera goliardica. Siamo sempre qua, siamo sempre un po' sulla comicità, sul riderci su, ovviamente. Che si dicono adesso dobbiamo fare una cosa che ci unisca tutti quanti e che solo noi sappiamo e che poche altre persone possono scoprire, cosa che poi non è successa perché l'abbiamo scoperto in tantissimi questo trucchetto. Se vi ricordate, tra il 2010 e il 2011, Google aggiunge alla sua barra di ricerca un tasto, un nuovo tasto che si chiamava "Mi sento fortunato", Era quel tasto che se tu cercavi una parola o più parole, insomma inserivi più parole chiave nella barra di ricerca di Google, poi facevi "mi sento fortunato", ti portava direttamente Google su una pagina internet, quindi non sulla lista delle possibili pagine internet che potevano esserti utili per la tua ricerca, ma una pagina, proprio un sito, ti portava su un sito che teoricamente Google pensava fosse il migliore per te in quel momento per la tua ricerca. Se tu sulla barra di ricerca di Google scrivevi LOL LimeWire e cliccavi sul pulsante "mi sento fortunato", succedeva questa cosa qui. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Let's go! You're a pirate indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. Do what you want, 'cause a pirate is free. You vai di nuovo ancora. E dopo andava avanti, insomma, questa animazione di piccoli pirati che facevano un balletto e ti dicevano fai quello che vuoi, però, perché un pirata è libero, tu sei un pirata. E quindi, insomma, questa cosa poi tirava insieme un po' tutte le persone che in un modo o nell'altro navigavano con i loro vascelli sui mari dell'internet a cercare tesori nascosti. E questa era una cosa incredibile. Uno dice, hanno fatto la canzone apposta? No, You Are a Pirate è una canzone di uno show per bambini, uno show televisivo per bambini degli inizi del 2000 che si chiama Lazy Town, sicuramente tanti di voi lo conoscevano, e all'interno del quale c'era questa canzone qua dei pirati, e che è stata ripresa, messa su internet, è diventata prima un grande meme e poi è diventata, ecco, questo piccolo scrigno nascosto. Dovevi scrivere LOL LimeWire sulla barra di ricerca di Google e poi schiacciare il pulsante "mi sento fortunato", e così era magia. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. You're a pirate indeed. Being a pirate is a right to be. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate.

0: Allora, giustamente c'è gente che ha scritto: ma io non vedo il pulsante mi sento fortunato su Google. Non c'è più, semplicemente per quello. Lo potevi fare in quel periodo, l'avevano aggiunto appunto per cercare di facilitare un po' la ricerca dei contributi su internet, no? E quindi tu scrivevi, che ne so, pasta alla carbonara, ricetta, sulla barra di ricerca di Google, e poi invece di fare cerca cliccavi su I feel lucky, mi sento fortunato, ti mandava direttamente, per esempio, su un sito, su una pagina di un sito con su una ricetta della pasta alla carbonara, e di conseguenza ti evitava in teoria quella ricerca che poi, quando tu fai cerca su Google, ti dà tutta la lista di tanti siti di ricette e di cucina dove trovi tante volte la carbonara. Poi su cosa si basava non lo so, sul fatto che tante persone andavano su un sito, sullo stesso sito per lo stesso tema, allora quando cercavi quel tema ti mandava su quel sito lì, insomma, per tutta una serie di motivi. Ovviamente non è stato utilizzato così tanto, veniva comunque utilizzato tantissimo la barra di ricerca in maniera normale, quindi solo con il tasto cerca, però diciamo che è stato divertente perché tante persone poi collegavano delle parole chiave che tu mettevi nella barra di ricerca di Google a dei siti che creavano ad hoc, come per esempio quello dei pirati, quel sito tra virgolette che ti veniva aperto se tu cercavi LOL LimeWire e poi facevi mi sento fortunato, ti si apriva questa pagina, tutto lo schermo diventava colorato e blinkava fortissimo, comparivano questi piccoli pirati che ballavano e poi ovviamente l'iconica voce che diceva:
1: do what you want cause a pirate is free, you are a pirate, you're our favorite indeed, being a pirate is our recipe, do what you want cause a pirate is free, you are a pirate.
0: Ma giustamente in questi casi la persona che ha pubblicato questo video non ha fatto nient'altro che creare un sito sul quale tu finivi se mettevi quelle parole chiave lì e facevi mi sento fortunato. Non esiste più il pulsante mi sento fortunato, come mai? Beh, semplicemente le nuove tecnologie, anche banalmente, non così banalmente, l'intelligenza artificiale che adesso è direttamente inglobata nella ricerca su Google, sui motori di ricerca praticamente tutti quanti ce l'hanno, diciamo che non ti serve più avere un tasto mi sento fortunato che ti manda direttamente su un sito e poi la maggior parte delle volte, insomma, non riusciva a darti quella cosa che poi ti serviva veramente, dovevi comunque fare una piccola ricerca sulla lista che ti usciva, e di conseguenza è stato utilizzato così poco, la tecnologia è avanzata tanto che un tasto come quello non serviva più, e di conseguenza Google ha deciso di chiuderlo.

Ecco, adesso abbiamo un problema. Sono arrivati tutti i miei coetanei in chat allo 079-873-8073. Se anche voi siete sulla trentina o li dovete compiere da poco, o li avete compiuti o li avete superati da poco, collegatevi perché questo è il vostro momento. Abbiamo ripercorso insomma la vita, la morte e i miracoli di del meme di LOL LimeWire, quello dei pirati che cantano tu sei un you are a pirate, e giustamente abbiamo sbloccato le menti così un po' bloccate di noi bebè degli anni 90 che si ritrovano ora a ricordare tutta una serie di grandi meme che sono un po' i genitori dei meme di oggi, no? Che si vedono su Instagram e queste cose. Ecco, noi non avevamo Instagram, avevamo YouTube, avevamo delle piattaforme separate dalle quali poi venivano tirate fuori delle robe caricate su YouTube, e lì usciva di tutto e di più. E giustamente c'è qualcuno che ha voluto rinfrescare anche la mia memoria con questo capolavoro qua. Sentite un po'.

se qualcuno si stesse chiedendo, ma questa è la colonna sonora del Signore degli Anelli? Noi rispondiamo sì, cavolo, è proprio quella. Praticamente avevano preso, insomma, la scena in cui il Signore degli Anelli, le due torri, mi sembra, se mi sbaglio ditemelo, mi sembrano le due torri, dove Legolas urla: stanno portando gli hobby a Isengard. E nel film è: they're taking the hobbits to Isengard, no? Stanno portando gli hobbit a Isengard. E quindi questa scena era stata ripresa, ovviamente montata su questa versione, non lo so, apreschi della colonna sonora ufficiale del Signore degli Anelli. Questo video originariamente veniva da Albino Blacksheep, che all'inizio del 2000, non so neanche se si usa ancora, se esiste ancora, ma lì veniva utilizzato per postare, condividere dei contenuti di animazione, oppure appunto piccoli montaggi o cose di questo tipo. E da lì sono uscite un sacco di cose che hanno rovinato i nostri cervelli, come per esempio they're taking the hobbies to Isengard, o anche, non so, Charlie l'unicorno, veramente tante cose che rimangono lì nelle nostre menti, che eravamo adolescenti quando venivamo esposti a tutto sto, vabbè, l'abbiamo capito, e che oggi, insomma, escono più facilmente dalle nostre memorie che le capitali europee. Questa purtroppo è la verità. Five days on

Bene, abbiamo fatto nascere un grande momento di unione tra di noi che abbiamo vissuto questi straordinari meme. Ovviamente mi avete anche citato The Annoying Orange, gente che è cresciuta con i video degli Stickman, che vabbè, credo che abbiano creato un'intera stirpe di illustratori e animatori e disegnatori di cartoni animati, quindi tantissima roba. È stato un bel periodo, l'è finito però, cioè non siamo più lì, e quindi va bene così, va bene, possiamo comunque vivere un pochettino, no, nei nostri ricordi. Da qualche parte sento una voce di un Gen Z che dice quanto è millennial questo momento. Sì, lo è vero, però mi piace perché qualcuno l'ha definito la stupidera colta, quindi mi piace come definizione questa qua, la stupidera colta, lo apprezzo, io e i miei coetanei lo apprezziamo, quindi grazie mille per la comprensione e la pazienza, ovviamente. E quindi ecco, chiudiamo così il discorso dei meme di inizi 2000, che comunque lo diciamo e lo sottolineiamo fieramente, hanno un pochino fatto la storia del mondo di internet che conosciamo oggi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 16 e un minuto. Buon pomeriggio a tutti quanti su Rete 3.
2: Rete 3.
1: Io sono Alice, ancora la prossima ora insieme, prima di passare poi la linea ai cialtroni che si stanno già scaldando, spero non troppo perché fa già un sacco di caldo, a Lugano Marittima. Diamo un occhio alla meteo, al tempo per oggi e domani, passando per prima alle previsioni fino a questa sera, per lo più soleggiato e molto caldo, su rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci oppure temporali isolati, specialmente nelle Alpi, quindi scrivetevelo giù. Previsioni per domani, che è venerdì, per lo più soleggiato e molto caldo, in serata anche domani nelle Alpi, temporali isolati. Le temperature minime al sud saranno sui 22 gradi, al nord invece 19. Le massime invece al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord potrebbero arrivare fino a 27 gradi, di conseguenza ecco, cercate le zone di ombra, non uscite nelle ore più calde della giornata, portatevi sempre dietro dell'acqua fresca, insomma mettete la crema solare, fate attenzione perché veramente il sole e il caldo possono rendere una giornata davvero davvero difficile, dunque seguite le solite istruzioni che tutti conosciamo benissimo. Spostiamoci sulle strade, perché la galleria del San Gottardo è stata riaperta anche in direzione nord, prima era chiusa, quindi possiamo continuare con il traffico, ma prima prudenza sulla A2 tra Bodio e la galleria del Piottino in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata, prestate attenzione. Ritorniamo sulla situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e si informa che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono anche forti rallentamenti da Gravesano verso Caslano su più tratti. E ora le notizie insieme a Simo.
3: 3 News. La presidente venezuelana ad interim Rodriguez ha annunciato lo stanziamento di 200 milioni di dollari del Fondo Monetario Internazionale per aiutare il paese colpito la notte scorsa da un terremoto di forte intensità che ha causato numerose vittime e ingenti danni. Anche la Svizzera, al pari di molti altri paesi, ha offerto aiuto al Venezuela. È stata mobilitata la catena svizzera di salvataggio, una squadra di 80 soccorritori, 8 cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature sarà dispiegata nelle aree colpite dal sisma, rende noto il Dipartimento federale degli affari esteri. Al momento non vengono segnalate vittime svizzere. E a proposito di guerra russo-ucraina, nei prossimi 2 anni l'Unione Europea verserà 90 miliardi di euro a Kiev, tra dei quali sono già stati stanziati oggi. Lo ha comunicato la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in apertura della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a Danzica. Dall'inizio del conflitto versati 200 miliardi in forme diverse. A rappresentare la Svizzera in Polonia c'è il delegato del Consiglio federale, Jacques Gerber, assente il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dall'interno la sicurezza nazionale è peggiorata e non sono previsti miglioramenti. È quanto emerge dal rapporto annuale La sicurezza della Svizzera 2026, presentato oggi dal Servizio delle attività informative della Confederazione. Secondo la SIC, la Russia resta la minaccia principale con il suo conflitto ibrido che colpisce il paese con spionaggio e disinformazione. Elevata anche la minaccia terroristica.
1: E si conclude così lo spazio informativo, il prossimo tra un'oretta, tra questo spazio informativo e quello delle 17, troviamo un momento specialissimo, creato ad hoc, prodotto e generato dalle nostre straordinarie, elegantissime e bellissime fatine dei dischi.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.
1: E voi pensavate di uscire da questa vibe di inizio 2000 e invece no, raga, siamo ancora qui! Evviva! Sì, perché tutta la musica selezionata per la prossima ora su Rete 3 sarà parte dei grandi successi che sono usciti tra il 2000 e il 2009, quindi quasi un decennio di musica. che ha sicuramente portato tantissimo alla nostra generazione, ma soprattutto al mondo della musica in generale. Io sono qua con voi, io sono Alice, ancora buon pomeriggio a tutti quanti e passeremo ad ascoltare i prossimi brani insieme, in compagnia, come si faceva una volta, con le cuffiette, con il cavo. Com'è che facevamo? Avevamo una specie di coso adattatore che si divideva in due e potevi attaccare più di un paio di cuffiette allo stesso dispositivo, che poi fosse un ancora un Walkman oppure un come si dice, un CD player portatile o uno dei primissimi MP3 prima degli iPad, degli iPod e dei telefoni che contenevano tutta la musica come oggi. Insomma, ci arrangiavamo così. E da dov'è che tiravamo fuori le nostre nuove uscite? Non c'erano le playlist di Spotify che ogni venerdì si aggiornavano e riaggiornavano con centinaia e centinaia di nuove canzoni che quasi non sai più dove andarle a prendere e cosa stai ascoltando? No, noi avevamo una specie di Bibbia in televisione, perché così che siamo cresciuti noi, davanti alla televisione, davanti a MTV, e che guardavamo nei videoclip che passavano sempre su MTV, guardavamo straordinarie voci, straordinari personaggi e straordinarie figure come quella di Pink.

carriera di Pink con un video altrettanto iconico. Ricordo che ero rimasta molto impressionata quando l'avevo visto e poi mi sono innamorata molto facilmente del personaggio di Pink, che usciva un po' da quegli schemi, soprattutto dal punto di vista dell'immagine femminile della donna, che agli inizi del 2000 insomma era molto legata alle riviste, alle supermodelle, a tutto quell'immaginario lì. E poi insomma c'avevamo modelli anche come Paris Hilton eccetera, e cercavi un po' di uscire da quella cosa. Diciamo che Pink è stata un'ottima alternativa, lo è ancora tutt'oggi secondo me, di modello proprio per le giovani donne, ma non solo, e di conseguenza questa è una cosa che credo si porterà dietro per sempre, per tutta la vita, per tutta la sua carriera musicale. E a proposito di carriera musicale, c'è chi negli anni ha fatto anche grandi cambiamenti, ha deciso di prendere direzioni molto diverse, parte con un genere, si fa conoscere, ne diventa pioniere e poi a un certo punto dice: raga, io basta, il rap per un po' lo lascio stare, mi dispiace ma non ce la posso fare, insomma una cosa che non fa più parte di me, è un mondo che mi sta distruggendo dentro e di conseguenza un cambiamento lo devo fare. Questo cambiamento sappiamo che è durato tanti anni, ma poi ecco che negli ultimi anni invece il personaggio di cui stiamo parlando in questo momento è poi ritornato anche sulle sue orme, se vogliamo, proprio dedicando poi dei nuovi dischi al rap e dandosi di nuovo a quell'incredibile genere musicale. Noi però nel 2006 lo abbiamo vissuto nel suo momento di pausa, nel suo momento di basta rap, ovviamente sto parlando di Neffa, che in quell'anno appunto sempre nel 2006 usciva con Alla fine della notte, un disco tra i più, penso, più importanti dal punto di vista musicale, soprattutto nella sua fase così pop soul, se vogliamo, e il grande singolo di lancio era Il mondo nuovo, Neffa.

Era il 2008, Jason Mraz con Make It Mine. Allora, per chi si fosse collegato solo adesso su Rete 3, bene, benvenuti, ben arrivati. Io sono Alice. La prossima, questa oretta che stiamo passando insieme fino alle 17, ha solo musica tirata fuori dai più grandi successi usciti dal 2000 fino al 2009. Quindi un decennio di musica dedicato ai primi anni 2000. Per questo motivo si chiama Y2K, che è appunto Years 2000, il duemillesimo anno, se vogliamo. Y2K, che nel suo nome racchiude proprio tutta quell'estetica dei primi anni 2000, che quindi pantaloni a vita bassissima, le frange davanti al viso, quelle ovviamente a lato, insomma le stelline, quella roba lì che ha vissuto chi fa parte della mia generazione, chi è nato alla fine degli 80 e a metà dei 90, ha vissuto benissimo insomma tutti questi anni e proprio questa estetica qua in particolare. Dunque, andando avanti con la musica, andiamo a sentirci un pezzo di Shaggy. Shaggy, personaggio incredibile della musica statunitense, fu una delle figure tra le più riconoscibili ovviamente nel pop internazionale dei primi 2000, perché anche insieme probabilmente a Sean Paul o Shadda Pal o così, portarono il dancehall, la dancehall su un piano molto più mainstream di quello che si conosceva fino a quel momento lì. Quindi decisamente un passaggio di musica importante. Lì siamo proprio al 2001, quindi agli inizi, ed è uscito Shaggy con il suo album Hot Shot, ed è stato per lui un disco proprio di consacrazione. Lo ha appunto consacrato a livello planetario all'inizio di un decennio importantissimo, con un Millennium Bug che avevamo appena salutato e un 2001 che che cominciava. Quindi c'è, la sentiamo, uno dei singoli contenuti proprio in Hot Shot di Shaggy, featuring Ray Vaughan. Questa è Angel.

Confession of the Groove.

0: e gli Alcazar, che secondo me con questa canzone rendono proprio, hanno reso proprio nel 2000 l'idea di hanno definito bene, no, l'idea di questo revival disco che c'è stato all'inizio del millennio. Quindi tanta roba, perché si andava a recuperare suoni e sonorità dal passato, già nel passato, pensate un po', nel passato meno passato di quel passato lì, ecco, ci siamo capiti, per appunto andare a rivivere questi suoni, andare a rivivere degli ambienti che non erano più vissuti, come non si vivevano più come una volta. E di conseguenza ecco che Crying at the Discotheque, piangere in discoteca, rendeva proprio, cioè in quell'anno lì ha proprio reso quell'idea lì, l'ha definita molto molto bene. Andiamo sulla musica italiana, piuttosto cantautorale, andiamo un po' a divertirci anche con i testi, perché gli inizi del 2000 insomma hanno portato alla musica italiana sì, tanta profondità, sicuramente tanto come si dice, tanto significato, però c'era anche chi poi si divertiva. Sicuramente uno di questi con il suo disco di debutto in questo caso era Davide De Marinis, che non lo so, ho sempre pensato fosse uno di quelli che con la musica e con le parole sa divertirsi, sa divertire, e lo ha fatto anche con il brano Gino, che ci ascoltiamo tra pochi. Il brano che è tratto dall'album Quello che ho, appunto come diciamo album di debutto di Davide De Marinis, che ha fatto un gran successo, l'abbiamo sentito tutti quanti e ce lo ricordiamo molto bene. Di conseguenza andiamo a sentirlo, Davide De Marinis con Gino.
1: Gino ha perso la testa, è andato fuori, si è innamorato perduto di un'amica di mia sorella, lei non ne vuole sapere, si nasconde e non si fa trovare, è innamorata di un altro, ma Gino non lo vuol capire.

E signori, questo è Y2K, la musica del nuovo millennio, quindi tutti i brani usciti tra il 2000 e il 2009, e non si poteva non sentire anche un po' la voce di Justin Timberlake. Ogni decennio c'è il suo Justin, perché poi quelli della generazione Alpha, tutti i brani usciti dal 2010 in avanti, hanno Justin Bieber per esempio. Quindi invece agli inizi del 2000, qua era il 2006, c'era Justin Timberlake con Sexy Back. Diciamo che sì, è stato un brano importantissimo per lui, per tutti noi, ma Justin Timberlake era già ampiamente famoso prima, sia per la sua carriera da giovane ragazzo nella sua boy band, ma poi anche per la sua musica da solista e anche per tutta la questione gossip legata a Britney Spears. Insomma, diciamo che era un personaggio che nel 2006 era già ampiamente conosciuto, ampiamente chiacchierato, poi non sempre conosciuto per le ragioni più giuste, però musicalmente parlando, ecco, possiamo assolutamente confermare che fosse così. Altro personaggio che attorno al 2006, in realtà siamo nel 2005, decide di darsi alla musica, ma era già conosciuta per altro, anzi lei era conosciuta come volto teen per assoluto agli inizi del 2000, sto parlando di Hilary Duff. Oh yes, tanti di noi l'abbiamo conosciuta grazie alla serie TV Lizzie McGuire, che arriva molto prima del 2005, e di conseguenza tanti di noi già sapevano chi fosse Hilary Duff. È arrivato poi un momento in cui noi ci rendiamo conto che Hilary Duff decide di fare musica, perché c'è scritto su Cioè, perché arrivano i video sulle televisioni, perché arrivano i primi CD con sulla faccia di Hilary Duff. Questa è stata un po' una mossa all'epoca per cambiare la sua carriera, appunto da icona teen, se vogliamo, per gli adolescenti, quindi sulla televisione, nella serie TV, Lizzie McGuire, la scuola, i ragazzi, lo zainetto, eccetera eccetera, passare da quella cosa lì a un progetto che fosse un pochino più adulto per lei, appunto raggiungendo anche giustamente la sua età adulta in quel periodo. Si è detta: rilanciamo la mia carriera con qualche cosa di diverso. So cantare bene, lei aveva fatto anche tanti film oltre la serie TV, ha detto: io so recitare, sì, però so anche cantare bene, proviamo a fare un album. Così ha deciso di fare. Ovviamente da quel disco noi di Hilary Duff ci ascoltiamo Wake Up.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

nel 2002 andiamo avanti di solamente un anno, nel 2003 con un pezzo che secondo me dal punto di vista dell'estetica musicale, soprattutto della produzione, ma poi capiremo subito perché, è una caramella da scartare e gustarsi in una di quelle giornate che proprio c'hai voglia di una caramella. Ecco, è uno di quei brani così, è elegante, è divertente, ti fa ballare, ti fa cantare, insomma di tutto e di più, e poi assolutamente rappresentativo degli inizi del 2000, secondo me. Sto parlando di Mark Ronson alla produzione, già qua potrei anche fermarmi, Ghostface Killah e Nate Dogg sulla traccia con le loro voci. Allora andiamo un pochettino a parlare di questi tre uomini straordinari, partendo ovviamente da Mark Ronson, un grande produttore, negli anni poi ha prodotto anche Amy Winehouse, ha prodotto Adele, Bruno Mars, Lily Allen, potremmo andare avanti per sempre, ha veramente fatto delle collaborazioni incredibili, le sue produzioni, le sue basi, come dicevamo, sono molto eleganti, sono pensate molto bene e fa dei lavori davvero davvero belli per noi che poi ce li dobbiamo ascoltare. E quindi è solo una garanzia anche su questa canzone. Ghostface Killah, beh, c'è poco da dire, nel senso, lui già nel 2003 era un artista da pesi massimi, enorme, grazie ovviamente anche al fatto che fa parte del Wu-Tang Clan, quindi tantissimi applausi, averlo su un brano sicuramente può solo che portare bene. E poi Nate Dogg, praticamente il ritornellaro di punta, il re dei ritornelli di punta in assoluto del periodo della seconda metà degli anni 90 e tutto l'inizio del 2000, cioè che ha collaborato e ha fatto i ritornelli per chiunque, soprattutto nel mondo del rap, andando da Eminem, Snoop Dogg, ma anche 50, Ludacris, Mos Def, cioè possiamo stare qua veramente a fare elenchi fino alla fine della giornata, ma non è questo il motivo per cui siamo qua. Noi siamo qua anche per sentirci questo brano che, vi accorgerete subito alle prime note, ha un campionamento importante, un sample incredibile che secondo me Mark Ronson è riuscito a dargli ancora una nuova faccia, ancora un nuovo sound in questo brano. Sto ovviamente parlando di uno degli elementi chiave di Sunny dei Bon AM, quindi tanta roba, ve lo lascio da ascoltare.

E logicamente non potevamo arrivare verso la fine di questa ora dedicata ai brani usciti tra il 2000 e il 2009 se non con una hit assoluta come Teenage Dirtbag, incredibile, che ci dà una carica ma ci fa anche un po' insomma ricordare in quel periodo, ricordare quel periodo in cui magari andavamo alle medie, stavamo un po' cercando di capire chi eravamo nel mondo, insomma non era così facile perché la società delle scuole medie è la prima società a cui noi ci confrontiamo prima di entrare in quella degli adulti e di conseguenza insomma è difficile muoversi in quegli anni, in quelle aule con quei vestiti e quel taglio di capelli che non vanno mai bene, quei brufoli che stanno arrivando da tutte le parti, non sai più neanche come gestirli e ti stai innamorando di tutti quanti quelli che respirano davanti a te e allo stesso tempo devi studiare e ti chiedono che cosa vuoi fare da grande tipo ogni 3 giorni e intanto ti dici ok, non ho neanche un amico e ora che cosa faccio io della mia vita. Poi vabbè, arrivano brani come Teenage Dirtbag che insomma ti tirano insieme e ti dicono ok, non sono l'unico che si sente così, non sono l'unica che si sente così, quindi probabilmente ce la posso fare a sopravvivere questi 4 anni. E ce l'abbiamo fatta, posso dire che ce l'abbiamo fatta anche abbastanza bene. Bravi noi che siamo sopravvissuti a quel periodo, bravi noi che siamo sopravvissuti a quest'ora di musica del primo decennio del nuovo millennio. Io per ora su Rete 3 e tutto quanto, è stato un piacere passare questo pomeriggio in vostra compagnia. Tra pochissimo lancerò la linea nell'etere per farla arrivare direttamente a Lugano Marittima, dove si trovano i cialtroni di Rete 3, unici e soli e simpatici, tra l'altro anche affascinanti, se mi permettete. Andateli a trovare, sono lì per voi ovviamente. E vi terranno poi compagnia nel solito orario dalle 17 alle 19. Da parte mia, da parte di Ellie su Rete 3 è tutto. Ci sentiamo presto. Ciao ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17 e un minuto. Siete sempre in ascolto su Rete 3.
0: Rete 3.
1: Diamo uno sguardo al tempo per oggi e domani.
2: La meteo con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. galathletics.ch.
1: E per il tempo dicevamo previsioni fino a questa sera, per lo più soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati, specialmente nelle Alpi. Le previsioni per domani, che è venerdì, la fine di questa settimana lavorativa, per lo più soleggiato e molto caldo in serata nelle Alpi, temporali isolati anche domani. Temperature minime al sud sui 22 gradi, al nord invece sui 19, ma andiamo alle massime, che al sud potranno raggiungere i 33 gradi, al nord invece fino a 37. Vediamo il traffico, che come ben sapete alle 17 ormai nella Svizzera italiana è bello denso. Prudenza sulla A2 tra Bodio e la Galleria del Piottino in direzione nord a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Ci sono forti rallentamenti anche sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria del San Salvatore in direzione di Chiasso, da Gravesano verso Caslano su più tratti e per chi scende a Lugano lungo via Besso. Nei Grigioni infine segnaliamo che sulla A13 tra Rotenbrunnen sia l'entrata che l'uscita autostradale sono chiuse in entrambe le direzioni a causa di un incidente. E chiudiamo con le notizie.
0: 3 News.
1: La sicurezza della Svizzera è peggiorata negli ultimi tempi e guardando al futuro non sono previsti miglioramenti, in particolare a causa del delicato e instabile quadro geopolitico segnato da crescenti rivalità tra Stati Uniti, Russia e Cina che indeboliscono l'ordine internazionale. Questo in sintesi è il quadro che emerge dal rapporto annuale d'attività dell'intelligence svizzera presentato a Berna, rapporto dal quale emerge preoccupazione soprattutto per le crescenti crisi e conflitti attorno all'Europa e alla sempre presente minaccia terroristica. Dal Venezuela continua a salire il numero delle vittime del tragico sisma che ha colpito la notte scorsa il paese. Più di 100 morti e migliaia di feriti, molte persone, si stima più di 10.000, sono al momento disperse. Centinaia di edifici sono crollati, molti altri sono gravemente danneggiati. Per sostenere Caracas, tanti paesi, tra i quali la Svizzera, si sono mobilitati inviando aiuti, personale medico e di soccorso. E concludiamo con la cronaca regionale. La Commissione della Concorrenza estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, avviata nel 2020. A darne notizia la stessa Comco, che nel corso delle indagini che potrebbero proseguire per un altro anno ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto la lente sono finite altre 3 ditte per un totale di 9.

0: Non è proprio così, eh.
1: È sbagliata quella.
0: Bello, me lo segno.
1: Kimini,
0: segna.
1: In Kimini.
0: In Kimini.
1: In Timini.
0: Allora, prova. In Timini.

0: Bella.
1: Bella.
0: Bella, bellissima.
1: Io andrei avanti un'ora.
0: Due. Chiudiamo così.
1: Non abbiamo già finito, come? No.
0: Dovremmo aver già finito.

0: Sono appena andato a misurare la percentuale salina del lago e posso dire che è marittima.
1: Oh, giusto. Oh. Quindi geriatria questa mattina ha fatto il lavoro come si deve.
0: Sale tutto giusto, percentuale giusto, perfetto. Sacchi giusti.
1: Arriva qua con anche la provetta per vedere un po' la salinità.
0: Non è facile.
1: No, no, no, no.
0: È un lavoro.
1: Di base è un chimico, lo sapete. Non è solo un DJ anziano, è anche un chimico. Dai, facciamo la nostra sigla
0: di apertura.
1: Facciamo
0: la sigla estiva. Sono pronto. Voglio un po' di atmosfera.

0: Ma che bella, bella. Bello, i brividi. Ho i brividi.
1: Sì, perché
0: devo avere la febbre.
1: No, secondo me è un colpo di calore.
0: Eh sì, sto male.

0: Sei Sanchez.
1: When I'm a scratch, però se quando compongo non.
0: Hai ragione, scusa, non dovevo interrompere.
1: In zini di waccio, zini crecio, skinny mi raccio, you knew me love.
0: Dimmi quando fai
1: adesso.

0: Windy Wee.
1: Windy Wee, sì.
0: Pensa che è più bella dell'originale.
1: Mi tocca darti ragione, una volta ogni tanto. Maestro, la prego, venga a salvarci.
0: Buon pomeriggio a tutti quanti dal Club dei Cialtroni. Lavorano un sacco di persone. Daniele Quadro, sempre appeso. Davide Pelleumana, prima era rivestito di coccodrillo.
1: Aveva anche i denti da coccodrillo.
0: Gaetano Ragù, agli odori forti dal corpo.
1: Eccolo qua.
0: Dino Vermen, agli intestini.
1: E alla parte elettrica dell'impianto.
0: Gino Coccodrillo, ai portafogli. Giancarlo Cedimento, alle ernie. Chiudiamo con Paolo Canicola, ai sudori, in posti strani.

0: Abbiamo lanciato l'SOS così nell'etere, o via DAB, perché nell'etere ancora.
1: Beh, no,
0: tu
1: siamo,
0: mi insegni, se non
1: sì,
0: c'è più
1: l'FM,
0: l'etere
1: di
0: non esiste, ma tornerà. Tornerà perché noi siamo ottimisti, eh. È noi questione siamo. Di giorni, anzi, forse. C'è una telefonata un attimo. Pronto?
1: Sì?
0: Domani? No. Dopo domani forse.
1: Ma non lo dire che ci impegniamo in cose
0: so,
1: e poi le prendiamo.
0: Senti,
1: a proposito del sale nel lago, ci dicono se è sufficiente fare la pipì.
0: No, allora, no, non c'è la salinità che quella che serve.
1: Ti faccio delle domande sparse. Ammesse? È ammesso pipì durante il bagno?
0: Ah, no, fa brutto.
1: Però come
0: ma chi?
1: Fai?
0: Non la fa nessuno, per rispetto del lago, nessuno fa la pipì nel lago. Escono tutti, infatti c'è la coda al bagno prima di entrare nel lago.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Allora io che la faccio in doccia a casa.
0: In doccia a casa.
1: Si può?
0: A casa
1: in doccia a casa si può?
0: È un dovere sociale.
1: Si può. Davanti alla lavastoviglie si può?
0: In macchina
1: si può? No, nel lago io dico no,
0: no
1: come
0: dai.
1: Te. No, dico no come te. Però insomma,
0: non si fa perché poi le alghe, capito? No, non va bene per la pipì.
1: Allora, più grave
0: sì.
1: La pipì nel lago mentre fai il bagno o l'uomo col costume slip?
0: Questa è una bella domanda.
1: Devi uscire.
0: Allora, più grave, l'uomo con lo slip o l'uomo col tanga?
1: Sai che è peggio l'uomo con lo slip?
0: No, dai, no.
1: Pensa, io metto
0: lo slip. Quello ascellare, quello alto.
1: Io ho quello perché l'uomo che mette il tanga magari è bello, cioè magari lo
0: se
1: porta
0: lo mette
1: via
0: perché
1: bene.
0: Può portarlo.
1: Esatto,
0: okay,
1: porta via bene, magari è un... Io invece ho lo slip. L'ultima volta l'ho messo, era leggermente più piccolino.
0: Sì.
1: Cioè mi stringeva, era un'immagine terrificante.
0: Sì, e poi te che metti anche la carta igienica per ingrossare la parte anteriore.
1: Sì, perché è un disastro, tanto poi entro in acqua. Me la dimentico, si crea una matassa. È una situazione incredibile, no, ragazzi? No.

0: Anderson Paak, che è l'autore di questa canzone, ma questa è Baby Be Mine di Michael Jackson, perché banana. Anche Quincy Jones dall'altra parte dell'universo dirà la sua, sei d'accordo?
1: State ascoltando lo Spiega Canzoni.
0: Mi sembrava
1: torniamo
0: un po'...
1: a bomba su un argomento fondamentale. Cosa sì, cosa no? Io dico sì allo slip maschile. Altre domande?
0: No, hai detto no allo slip maschile.
1: Io sono a favore perché lo metto.
0: Ah, ok. Quindi...
1: Però riconosco che adesso che sono diventato.
0: Lo metti bianco?
1: Lo metto tutto colorato. Lo metto tutto colorato, damascato, ed è un po' strettino e sembra un cotechino con un costume.
0: Dovresti metterlo bianco?
1: No!
0: Perché il bianco ricorda un po' la maglia del cotechino, capito?
1: Quindi dovresti da cotechino. Poi vi faccio delle dimmelo veloce, sì, velo. Uomo. Asciugamano che va a fare il bagno, sulla spalla, sì o no?
0: Sulla spalla.
1: Allora.
0: Perché c'è gente che lo mette a mo' di pareo.
1: Bravo, e ti voleva arrivare lì. Invece, sì. Avvolto attorno, sì o no?
0: No,
1: terribile,
0: no.
1: Sembri uscito da una sauna.
0: Sì,
1: per signori anziani.
0: Poi,
1: no?
0: Sai, lo metti sulla spalla, l'asciugamano un po' copre la pancia. Una parte dell'asciugamano.
1: Io di solito facevo. Poi, zoccolo di legno, sì o no?
0: Sì, tutta la vita. Perché ti serve.
1: Serve.
0: Ti serve quando hai figli, lo lanci.
1: Lo lanci, sì. Torna anche indietro, sei un po' usurato a boomerang. Colpisce il figlio e.
0: Tu comunque la devi smettere di svegliarmi la mattina presto.
1: Vabbè, con, non usarlo, con le
0: no, lo uso.
1: No, non usarlo.
0: Signore e signori, sto per mandare il messaggio che mi ha mandato stamattina alle 4:30.
1: È una roba vera.
0: Stanotte, sì.
1: No, dai.
0: Si è svegliato dicendomi la sua. Ve lo faccio ascoltare.
1: No,
0: sì,
1: dai.
2: Sì, senti qua. Ma non ti dico il sogno che ho fatto.
0: Eccolo qua.
1: Dai, che figura.
0: Sentiamo.
2: Praticamente,
0: sì.
2: Dua Lipa era col suo nuovo marito.
1: Ma no.
2: Certo. In camera.
0: Pensa alla psiche.
2: Apriva l'armadio. E da dentro l'armadio uscivo io che facevo.
1: È vero.
2: Come faceva quella canzone lì? Ma di chi era? E la ballavo.
0: Somebody that I used to know. Però visto che l'abbiamo citata, dovremmo anche avanti delle ore così io ascoltare il messaggio, tra l'altro, perché alla fine gli voglio anche bene, no? Andiamo avanti ancora un po'. Vabbè, succede questo. Somebody that I used to know, però mettiamo Docci che ha preso il sample per.
1: Sì?
0: Io rispondo.
3: Sì, è il caldo per forza, perché
0: è caldo.
3: No, non se ne può più.
1: No, è vero.
3: Io girarmi e rigirarmi nel letto con sta chitarra nella testa, che poi era forse un mandolino che faceva.
1: Bella. Cos'era però?
3: Tutta la notte.
0: Se non sbaglio, perché poi stamattina ho detto comunque la devo trovare. Jam and Spoon con Ride in the Night. A parte che ci vuole veramente un po' di fresco, ma le due canzoni che abbiamo citato le mettiamo.
1: Dai.

0: bocca stanca. Ti viene la bocca stanca a fare quello?
1: Segna don din don din don dero per la prossima.
0: Allora, il Cave dei Cialtroni è un programma serio. State ascoltando Rete 3, siamo a Lugano Marittima, potete venire a trovarci al Ciringhito, è un'esperienza importantissima, siamo disponibili gratuitamente ad abbracci e baci con tutti.
1: Bravo.
0: Non vi chiediamo niente, in cambio vogliamo calmi però,
1: sì,
0: uno alla volta. Torniamo all'argomento portante di queste ore, di questi giorni, cioè il caldo. C'è una novità, una notizia che arriva da Berna che parla del caldo torrido che sta facendo dei danni.
1: Sì.
0: Se ne parliamo vuol dire che sono cose che possiamo commentare noi, maestro.
1: Per ora.
0: Si parla di problemi alle infrastrutture, ma di un certo tipo. Maestro, vorrei prima da lei una sigla cantabile.
1: Sì,
0: si può
1: fare.
0: Ce l'abbiamo, cosa
1: sì,
0: abbiamo?
1: Allora, fa così. È l'asfalto che cambia,
0: sì,
1: ovvero si deforma a causa del calore.
0: Sì.

0: Bravo, molto bene, grazie. Allora, attenzione, il nostro pensiero va a tutte le categorie lavorative, sì, che sono esposte al grande caldo. Ogni giorno ne citeremo una. Oggi citiamo quelli che sono costretti a fare i lavori per le strade in condizioni di assoluta difficoltà.
1: Diciamo che forse c'è un aiuto da parte anche dei datori di lavoro quando fa caldo così, sospendono, sì, magari, o li fanno lavorare di notte, sì, pagandoli di più, naturalmente, spero, quantomeno.
0: Come dicevi tu, ci sono delle conseguenze per il caldo torrido sulle strade, ma questo degli asfalti è una cosa normale, cioè è una cosa che bene o male accade, sì, che l'asfalto si deformi un po', mentre, sì, invece è la prima volta che il caldo è riuscito a deformare i binari del treno. Sono,
1: sì,
0: serio,
1: ho sentito che
0: pensate, io ieri ho preso un treno per tornare a casa, mi sono trovato a casa di una mia ex.
2: Guarda caso, eh.

0: faticosa.
1: Vai.
0: Troppo faticosa.
1: Non ce la fai, vabbè, pazienza. Dobbiamo giocare, se non erro, giusto?
0: Senti, avrei deciso di giocare anch'io per una volta coi piedi nel cassarate. Lo faccio?
1: Fallo.
0: Lo faccio?
2: Amore, fallo.
0: Mamma mia. Fa freddo, signori? Posso? No, fa troppo caldo. Sono delicato io. Allora, sono in compagnia di simpaticissimi signori. La signora le altre sono tranquille. Lei si chiama?
3: Morena.
0: Però veniamo più vicini perché io ho paura. Lui si chiama?
4: Fabio.
0: Morena e?
3: Luciana.
0: Allora, il gioco è la frase sfatta. Va bene. Allora io facciamo una prova. Io dico una frase.
1: Sì.
0: Dico l'inizio dell'ultima parola giusta, voi ne dite una sbagliata. Per esempio, il mio stomaco
3: broccolo
0: è corretto. Mettiamoci più vicini.
1: Molto
0: allora,
1: bene. Un applauso.
0: Lui mette gli applausi. Molto. Proviamo. Allora, siamo pronti? Mamma mia, che fa con le mani così proprio. Siamo pronti.
1: Cos'è successo?
0: No, mi punta con uno sguardo la signora. Un gruppo.
3: Stavo pensando all'altra parola del bro.
0: Sì, no, adesso facciamo quella ufficiale. Allora, devo preparare la
3: cenacolo.
0: Brava, corretto.
1: Non lo accetto, non lo accettiamo però.
0: Non l'accetto, ne voglio un'altra.
1: Sì.
0: Devo preparare la ce
3: retta.
1: La ceretta, brava.
0: Bravissima.
1: Brava.
0: Purtroppo ho un pelo nell'o
4: 100.
0: Nell'Ottocento.
1: Nell'Ottocento, bello, mi piace.
0: Per cambiare un bottone devi saper
3: curare.
0: Accettiamo anche questa. Sempre tutto il giorno col telefono in
3: Maniglia.
0: Mamma mia, con le mani così, che è bravissima. Devo bere 2 litri di
4: alcol.
1: Io darei già la mutanda al signore, così.
0: Ne faccio un'altra. Quanto non prende. No, attenzione, per spegnere il fuoco ci vuole
3: la ringa.
1: La ringa.
0: Giusto, con una ringa. Non ho voglia di
3: lavorare.
0: È giusta.
1: È anche di lavarmi però.
0: È giusta, non ho voglia di lavorare. Attenzione, non sono capace di attaccare
4: il quadrello.
0: Griso.
1: No, l'accetto.
0: Dobbiamo fare ancora un'altra. Ho un ascesso al
3: dentifricio.
1: Meglio il dentifricio che si prenda.
0: Premiamo? Devo fare ancora qualcosa?
1: L'ultima.
0: L'ho corteggiata per 6 mesi.
3: Merenda.
1: Non l'accetto perché questo è.
0: Per 6 merenda, no. Per 6 metri.
1: Perché è singolare.
0: C'è qua uno che. Adesso la faccio a lui. Guarda, esco da qua. Per sei. L'ho corteggiata per 6
5: membri.
1: Abbiamo il vincitore che si chiama.
0: Vado a chiederglielo. E ti chiami?
5: Filippo, Edimburgo.
0: Filippo!

0: non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Ah, vieni qua. Vieni, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Meglio?
1: Meglio.
0: Ti ho fatto la manovra, eh?
1: Hai fatto la manovra, ma...
0: Oggi non dobbiamo fare la manovra, quell'altra.
1: No,
0: per cantare la meteo e la viabilità, grazie a Dio, perché la manovra oggi sarebbe stata complicata.
1: Oggi
0: vogliamo
1: Roberto...
0: fare una manovra al volo per far capire cos'è la manovra?
1: Ma io la devo subire?
0: Sì, allora divarica le gambe, okay. Chiudi gli occhi, sì. Conta fino a tre.
1: Uno.
2: Allora,
0: ecco.
2: Oggi...
0: Aspetta, aspetta, adesso ti premo nella gola.
2: Piano.
0: Premi
2: nella gola, piano.
0: Piano, piano. Ecco.
1: Oggi compie gli anni... oggi compie gli anni Roberto Vecchioni, oh. 83 anni...
0: Il prof.
1: Il professor Vecchioni, 83 anni, il 25 di giugno.
0: Ok.
1: Personaggio storico della musica italiana, non so se sapete.
0: Attenzione,
1: che io
0: lo
1: sono...
0: spazio di un'ora per voi all'interno del Club dei Cialtroni.
1: Non so se sapete che io sono il conduttore di un'ora per voi, che è uno dei programmi di punta,
0: sì,
1: della RSI, della, sì, musica italiana.
0: C'è da farla quella punta, secondo me, col temperino, eh.
1: Pensa che una volta, in una delle, sì, bellissime occasioni delle porte aperte, un papà ha detto alla figlia: sono passato e ha detto: guarda,
0: guarda,
1: è lui.
0: È lui.
1: E intendeva quello di un'ora per voi.
0: No, no, intendeva un'altra cosa. Guarda, è lui quello a cui devi stare lontano.
1: Devi stare lontano. 25 giugno, molti auguri a Roberto Vecchioni,
0: sì, sì,
1: che raccontò di aver scritto Samarcanda, quel oh oh cavallo,
0: cavallo, oh, oh, oh, cavallo.
1: Lo oh venne perché uno lo tamponò, sono serio,
0: e lui fece oh oh.
1: Oh, oh, oh,
0: invece di dire una roba,
1: esatto, lui disse oh oh,
0: oh, oh.
1: E quindi alla, cioè, fine nacque Samarcanda.
0: Doveva fare oh la cavallo anche, no?
1: No, no, gli venne quel oh oh,
0: oh, oh,
1: che lui unì alla canzone Samarcanda. Che poi,
0: ah, era tipo
1: storia.
0: Oh oh, è successo.
1: Oh oh,
0: oh,
1: così.
0: Oh, oh, ho capito.
1: Oh.
0: Vogliamo celebrare il compleanno del Vecchioni?
1: Guarda, ti dico una cosa, facciamolo.
0: Facciamolo.

0: si è accorto della classe di questa canzone?
1: Beh, lui è Ram Birif, che
0: Ram Birif.
1: Lui è Ram Birif con I Want Your Love Skin. È stato
0: I Want Your Love Skin.
1: È stato primo nella Hot Billboard 100.
0: Sì.
1: Si dice così?
0: Sì, più o meno.
1: E per 6 settimane.
0: La grande. Come si chiama? Adesso non te lo ricordo neanche più. Come si chiama?
1: No, pensa, non me lo ricordo veramente.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Era Young Gun Silver Fox. Young Gun Silver Fox.
1: Ciao, sono Fabio Fissime, sono le 18:01.
0: Compleanno di Roberto Vecchioni, il professore. Prof. Lo abbracciamo in questo momento.
1: Sì, è fantastico.
0: Celebrandolo
1: lui,
0: sì, con la sua canzone Samarcanda, in chiave meteo e viabilità.
1: Io farò la meteo e la farò subito.
0: Ci guardano intanto, buonasera, benvenuti, buonasera, buonasera.
1: Quando comincerà?
0: Adesso, vai!

0: in giro a broccolare, vai a incontrare le ragazze, vai a vedere i piedi titi dentro le gazzarate, queste cose.
1: Lei si faccia i fatti suoi, insomma, io lo capisco.
2: È vero, lo hanno visto tutti.
1: Che facevo
2: cosa? Sei anche su Instagram.
1: Ma che su...
2: E come si chiama? Bina, come si chiama?
0: Instagram. Grazie
1: ah,
0: di
1: no, ma io sospenderei la trasmissione.
0: Beh, ecco, lo sapevo io. Che sta passando?
1: Bina,
0: questa?
1: Lei la deve smettere. Io adesso stavo parlando di questo nuovo strumento contro la cozza.
0: Sì.
1: Guagga nelle condutture.
0: La guaglia.
1: Ma
0: cozza guaglia. Dentro i tubi che vanno a deborare l'acqua
1: del lago di Bienne.
0: La guagua dell'acqua, che è un casino.
1: Lei che ne sa?
0: Io lo so, insomma, siamo noi a pulire le cose con lo stantuffo. Arriviamo
1: come pulite voi?
0: Lo puliamo con uno stantuffo gigante. Antonio si mette lo scafandro.
1: Sì.
0: Vero Antonio? Dove sei?
2: Sono qua, aspetta che che mi sto mettendo lo scafandro, che devo andare a pulire con questo spazzolone per togliere la cozza, perché la vogliono tutti la cozza, perché qua c'è una cultura,
1: ma si mangia?
2: Certo, non sa, ma si mangia la cozza imbebata da cozza, fai la cozza in umido. La fai alla lusannese.
1: E com'è alla lusannese?
2: La lusannese è in umido, è fatta con le erbette, le potevi buttare dentro, allora io la raccolgo con lo stantuffo, gratto tutto quanto e poi faccio il pendolone.
1: Quanti metri di tubo?
2: Metri e metri e metri, tutto gratis tra l'altro,
0: è vero
2: Pino?
0: È vero, ma non lo devi dire, che poi arrivano gli altri che si cattano le cozze.
1: Ma Pina, domanda, ma per entrare nel tubo Antonio prende una pillola e diventa piccolo?
0: No, va dentro lui con lo stantuffo, cioè lo stantuffo da una parte e lo spazzolone si mette lì, io rimando l'ossigeno dal tubo
1: è gris.
0: E lui sta giù a grattare, poi fa il pendolone ed è pronto, si sta preparando in questo momento.
1: Che schifo!
2: Ma come che schifo? E non hai capito che sono buone da mangiare le cose gratinate anche.
1: Ma vi pagano per pulire questa roba?
2: Certo che ci pagano. Doppio, come si dice? Che tu prendi le cozze, poi le venti.
1: Sì.
2: E ti pagano per prenderle, poi le venti.
1: Sia per l'operazione, per la pulizia, che per la... Ho capito. Va bene. Quindi.
2: Vuoi venire a mangiare la cozza guagga?
1: No, mi fa schifo l'idea.
2: La deve smettere
1: della consistenza.
2: Ciò fa buono la cozza guagga.
1: No.
2: Lo faccio un pendolone tanto.

0: l'ultimo, vai.
1: Cucci cucci yu yu zu zu. Bilebu cucci. Ah no, bisogna la chiusa. Non la so fare. Com'è che fa la chiusa?
0: We are ready. Chi c'è?
1: Chi è? No,
0: grande.
1: Ero distratto. Chi
0: sì, Lizzo, Lizzo, ti ricordi Lizzo?
1: Lizzo, sì, come Lizzo, no? Lizzo. Ciao Lizzo, ciao.
0: Ciao Lizzo, come stai?
1: Bene, sono bene, grazie.
0: Molto bene. Ci canteresti la sigla di The Charlton of the Day per cortesia, sì, qui a Lugano Marittima?
1: Molto piacere. Allora,
0: vai.
1: The Charlton of the Charlton of the Charlton of the Day.
0: Ma proprio questa voce è inglese,
1: è inglese.
0: È americana.
1: The Charlton of

0: anni 80 partiva una canzone tipo questa e ti incollavi alla radio per capire chi cantava, chi cantasse, insomma, sì, chi è questa qua. Non c'era Shazam, non c'era niente, dovevi capire, dovevi chiamare il DJ.
1: E c'era uno come te che lo spiegava.
0: Sì, sì, alla fine, se mi ricordavo, dicevo sempre che era Lisa Stansfield.
1: E subito dopo si sentiva lo spiega canzoni.
0: Sei una brutta persona.
1: Vedi, però serviva, serviva, era molto utile.
0: In effetti, sì.
1: Come il club dei cialtroni, che ha un'utilità sociale,
0: sì,
1: importantissima. Per esempio, adesso parliamo di una roba che non è stata mai affrontata. Vi siete mai chiesti quali siano i segnali che indicano la presenza di un demone in casa?
0: Un demone?
1: Sì.
0: Un fantasma?
1: No, demone. Per esempio, tu convivi, il demone
0: c'è. La moglie ti dorme ogni notte di fianco nel letto matrimoniale.
1: No, dei segnali di presenze demoniache. Come riconoscerli? Maestro, facciamo prima un sipario musicale e poi spieghiamo.
0: Potrebbe essere: sento un suono sinistro dietro la porta.
1: Giusto.
0: Oh no.

0: bravo, mi è piaciuta. Allora, se sospetti la presenza di un demone in casa tua, ecco 5 segnali principali a cui prestare attenzione. Aiutami, analizzali con me.
1: Vai.
0: Disorientamento fisico-emotivo. Tu sei a casa,
1: sì, hai bevuto un bottiglione di vino, sei disorientato e dai la colpa al demone,
0: è chiaro.
1: La colpa al demone. Sì, senz'altro colpa del demone.
0: Va bene, l'accetto che me l'hai demolita. Allora andiamo avanti.
1: Sentiamo.
0: Odori insoliti.
1: Sì, sì. Anche lì hai cucinato i broccoli
0: e tu dici,
1: i demoni in casa.
0: È un fantasma.
1: Certo, poi sentiamo la prossima.
0: Comportamenti anormali degli animali. Animali che in casa fanno cose strane.
1: Gatti che non fanno mai cose strane, no?
0: I gatti si muovono in modo
1: strano. Però dicevano gli egiziani che i gatti sono sacri perché guardiani delle porte dell'inferno, quindi ci sta che ci sia una leggenda legata quantomeno ai gatti. Ogni tanto guardano il vuoto i gatti e pensi cosa sta guardando, è vuoto,
0: e invece c'è una cosa.
1: Probabilmente vedono le anime dei trapassati.
0: Disturbi del sonno, incubi ricorrenti, sensazioni di paura durante la notte che indicano la presenza di un demone.
1: No, anche lì è colpa del bottiglione di vino che hai bevuto, poi sei andato subito a dormire.
0: Fenomeni inspiegabili tipo oggetti che si muovono da soli, apparecchi elettrici che si accendono da soli,
1: tipo
0: non lo so, tu improvvisamente senti la musica, no, parte una canzone.
1: Sì, magari un contatto, un falso contatto, oppure del comodino senti.
0: Ah, bene, allora.
1: Si attiva da solo.
0: Apri la porta della finestra e sul ciglio c'è un uomo nudo.
1: Ah, è Herbert Cioffi.

0: due anni o tre anni da questa parte, insomma, a questa parte volevo dire. Intanto ho perso Herber Cioffi.
1: Non ricordiamo nemmeno da quanto tempo veniamo qua, tanto la cosa ci colpisce nel profondo. Sono in giro, sto guardando. È una situazione molto bella, si sa.
0: Ero distratto anch'io.
1: Sì, siamo distratti anch'io. Io non sono dalla parte dei gradoni.
0: Vorrei dirti che hai lasciato il casù qui sul davanzale del Ciringhito.
1: Basta che non ci metti la bocca tu.
0: No, potrebbe passare qualcuno e rubartelo, anche se io l'ultima cosa che farei è proprio rubare quella roba lì.
1: Allora, ti dico una cosa: questa volta non sono sui gradoni, nella zona gradoni, perché non riesco più a farli per via delle ginocchia. Che è l'ultima volta che le ho
0: fatto. Fanno cric e crack.
1: Sì, ho lasciato. C'è una persona al telefono, sentiamo cosa sta. No, è scappata totalmente.
0: Era sicuramente una telefonata d'affari.
1: Di che cosa stavate parlando? Ride, basta. No, ma no, non ti preoccupare, non ti faccio niente. Dimmi solo l'argomento.
2: Della giornata.
1: Della giornata. Ma è così divertente la vostra giornata?
0: Ah, che bello.
1: Sì?
0: Me l'hai mandata insieme. Mi ricorda Nella Di Biasca. Ti ricordi? Prova l'effetto Nella Di Biasca. Prova.
1: Sì, è meraviglioso. Scusate, posso sapere di cosa stai parlando? Di lavoro? Ma tu parli di lavoro masticando?
2: Certo, ormai.
1: E senti, parte del lavoro pettegolezzo o cose che non vanno?
2: Pettegolezzo.
1: Siete tutte colleghe?
0: Vogliamo sapere anche noi, allora.
1: Dici un pettegolezzo che stavi dicendo?
2: No, questa era brutta.
0: Proprio perché è brutta, vogliamo saperla.
2: Aspetta.
1: Attenzione.
2: Che mi devo regolare.
1: Usa un linguaggio pulito.
2: Non sia mai, mi censurano.
1: Allora, stavi dicendo che qualcuno.
2: No, parlavamo dell'antipatia in generale.
1: Brava.
2: Dell'antipatia dei nostri colleghi.
1: Ah, okay. Tutti.
2: Sono antipatica anch'io, giustamente.
1: Beh, ci sarà qualcuno a cui non sarai simpatica.
2: Ora me ne farò una ragione.
1: E lei ti dava ragione? L'omertà in persona, no? Fino a un minuto fa dice: sì, c'hai ragione, è odioso. E dopo non ha avuto il coraggio. Anche tu straparlavi dei colleghi? Adesso mi prendi dentro con questo ventaglio. Si sta sventagliando come una giapponese con grande classe. Parlavi male anche tu dei colleghi?
2: No, cioè abbiamo parlato, sì, in generale. Condividiamo dei gusti.
1: Diciamo che la più cattiva sei tu.
2: È sempre così.
1: Va bene, grazie.
0: Cioffi, me le hai messe in difficoltà.
1: Beh, ma non è che te lo vengono proprio.
0: Avrei,
1: non è che te lo
0: avrei voluto sentire dei nomi io.
1: Io però invece sono. Ma è a telefono. Io invece vorrei andare qua dietro.
0: Sì, dai. Magari.
1: Adesso guarda, Griso, io sono dietro di te. Sì. Proprio piatto, guarda.
0: No,
1: lo
0: non
1: potete
0: ti vedo.
1: Vedere. No, lo sto facendo davvero, lo potete vedere nelle ho una paura che non hai idea. Se sbaglio l'equilibrio, finisco schiena. Ce l'ho fatta.
0: Nel cassarate, che non è altissimo, devo dire.
1: No, è bassissimo. Sì. Voglio andare da una persona che ha telefono. Scusa un secondo, non si potrebbe fare ovviamente, ma io voglio farlo.
0: È giusto.
1: Posso sapere con chi stai parlando? No, non posso sapere. È una telefonata con un diplomatico di un certo livello. Beh, direi che possiamo fermarci qui.
0: È stato veramente un momento bellissimo di radio che io rifarei domani.
1: No, è importante perché serve a capire cosa succede qui.
0: Va bene.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ti vedo affaticato.
1: Il cardi cialtroni con Griso è la salma di Herbert Cioffi. Sì. Perché non è sostenibile questa situazione, c'è un passeggio insostenibile, ho preso un sacco di botte, vi ho fatto sentire la realtà. Ciao, grazie, a presto. Vedi, vedi come mi salutavano con piacere.
0: Sì, sì, erano più stupite che compiaciute.
1: Con carineria, c'è un sacco di bella gente.
0: Vedi, vedi.
1: Ecco.
0: Ecco, vedi.
1: Tutto cambia. Tutto cambia. Tutto cambia.
2: Stasera la TV.
0: Penso di essermi innamorato.
1: Anch'io.
0: È la stessa.
1: Vedetela con me.
0: No, no, non esiste.
2: Ti dico, corri.
0: Pari o dispari?
1: Dispari.

0: si va verso la stagione terza della serie All Rise, con 43 minuti di un episodio molto
1: di tensione.
0: Immaginavo. C'è,
1: sa perché?
0: Wilson con un cast incredibile.
1: Wilson
0: c'è...
1: è quello del pallone.
0: No, non è lui,
1: cast il away.
0: È Winston Bidet. Attenzione, c'è Winston Bidet.
1: No, quello è Pozzi e Ginori.
0: No. Non ha fatto questa serie.
1: Ah, ok.
0: Lavora anche lui come attore, ma non ha fatto questa serie.
1: Okay.
0: C'è Alex Branincani.
1: Branincani faceva il mangime per animali, mi ricordo.
0: Sì, il famoso Branincani. Se ne bastava una Branincatina.
1: Sì, io do Branincani ai miei cani. Faceva anche rima.
0: Io do Branincani ai miei cani.
1: Me lo ricordo.
0: Io do Branincani ai miei cani. Me lo ricordo. Simone Mumuglia, che è
1: passato dietro di te adesso, pensa.
0: Eccolo qua. Buongiorno.
1: Signor Simone, buongiorno.
0: Buonasera. C'è uno degli attori, l'abbiamo proprio qua. Proprio qua, uno dei.
1: Io lo intervisterei.
0: Vuol venire un attimo? Scusi, venga un secondo.
1: Il signor Mumuglia.
0: Domanda seria. Lei come si chiama? Si chiama?
2: Pier Michele.
0: Questa serie qui, è stato difficile questa serie televisiva o no?
2: No, ho fatto nessuna serie.
1: No, l'abbiamo confuso.
0: Ah, non è lei l'attore?
1: L'abbiamo confuso. Grazie, lo stesso.
0: La comparsa in Ben-Hur erano 12.000, non era lei uno di 12.000. Grazie. Tutta gente simpatica.
1: Eppure assomiglia a Simone Mumuglia, l'ho visto.
0: Lui è Simone Mumuglia.
1: È uguale.
0: Questa è Mumuglia, sottomentite Mumuglia. Sì, basta, andiamo, attenzione, vi faccio sentire un pezzettino di questo episodio.
1: Sei pronto?
0: Ma insomma,
1: devi attraversare questo percorso, mi raccomando.
0: Ho paura di bruciarmi.
1: No, non devi, perché lo fanno tutti. Devi concentrarti. È la respirazione che devi fare. Om,

0: cammina.
1: Attraverso il fuoco, questa sera RSI La 2 alle 19:15.

0: finalmente ne abbiamo fatta una giusta, l'abbiamo fatta. E in francese anche la nostra sigla finale.
1: Ah, io non la imparerò mai.
0: Ma no, devi.
1: E come fa? Come allora fa, maestro? Fa come fa?
2: Ma sembra la forma di una cage. Le soleil passe son brappa la fenêtre.
1: Sono salito fino alla finestra.
0: Più o meno.
2: Le chasse à ma porte con le petit soldat qui va mi prendre.
1: E quindi?
0: E quindi je ne veux. Ah, scusa, je ne veux.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 19, un minuto. Buonasera a tutta la Svizzera italiana, la Svizzera tutta da Rete 3. E andiamo con l'aggiornamento sul tempo. Le previsioni meteo fino a questa sera danno per lo più soleggiato e molto caldo. Sui rilievi ci sarà uno sviluppo di cumuli seguito poi da rovesci o temporali isolati. Per domani invece sarà per lo più soleggiato e molto caldo come oggi. In serata nelle Alpi temporali isolati. Le temperature di domani si aggireranno per le minime al sud sui 22 gradi, al nord sui 19. Le massime invece al sud 33 gradi, al nord fino a 37. Spostiamoci sulle strade per controllare anche l'ultimo bollettino di Via Swiss, che ci comunica che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Nei Grigioni segnaliamo anche che sulla A13 a Rothenbrunnen sia l'entrata che l'uscita autostradale sono state riaperte in entrambe le direzioni. E per il traffico per il momento è tutto quanto, passiamo dunque alle notizie.
0: 3 News.
1: Giornata positiva sui mercati finanziari europei, il calo del prezzo del petrolio ha allontanato almeno per il momento i timori di un ulteriore rialzo dell'inflazione e di rischi per l'economia mondiale. Le borse europee hanno terminato in territorio positivo e da sottolineare il nuovo record della borsa di Zurigo, che ha chiuso a 14.231 punti in rialzo dello 0,81%. Il franco svizzero è stabile, per un euro ci vogliono 92 centesimi, mentre per un dollaro ce ne vogliono 80. Sarà un'estate calda per il traffico ferroviario in Ticino. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Le ferrovie consigliano di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio. E infine la Commissione della Concorrenza estende l'inchiesta sui presunti accordi illeciti sugli appalti nel campo della costruzione nel Moesano, avviata nel 2020. A darne notizia la stessa Comco, che nel corso delle indagini ha rilevato possibili nuovi accordi cartellari tra diverse imprese. Sotto indagini ci sono altre 3 ditte per un totale di 9. E da parte di Alice su Rete 3 è tutto, passiamo dunque il microfono alla pagina sportiva.
0: Rete 3 Sport.
2: Si torna in campo alle 22 campionati del mondo, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Parliamo naturalmente di calcio, in programma 2 partite finali del gruppo B, Ecuador contro Germania e Curaçao contro Costa d'Avorio. Ricordo, i tedeschi sono con 6 punti già ai sedicesimi, con 3 punti c'è la Costa d'Avorio, a quota 0 le altre 2 selezioni. Nel tennis nulla da fare a Wimbledon per Rémy Bertola, il 27enne ticinese. Nel terzo ed ultimo turno di qualificazione è stato eliminato in 5 set dal britannico Max Basing. Eliminato e dunque non entrerà nel tabellone principale di Wimbledon nemmeno Jerome Kim, battuto pure lui a questo pomeriggio alla quinto set dal russo Roman Safiulin.

0: Positive Vibes su Rete 3.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Televisione Svizzera.
1: È arrivato il momento, no?
2: Lo so, purtroppo.
3: Vorin on deck.
4: Dai.

0: suoi fans.
1: No! È veramente una cosa indicibile.
2: Arriva la mia mamma.
3: Non credo che sarai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto

0: Bella domanda, Fra, eh? Quando ci passa, quando ci passa?
1: Ma che ne so io, Raga Boys e Raga Girls, ma soprattutto Raga Boys degli Uffici Sinistri, quando ci passa? L'unica cosa che so di quando ci passa è tipo quando arrivava la pagella scrausa che mio padre mi passava e ripassava di mazzate. Ecco, più di quello non saprei dirti. So che non è bello bello e soprattutto non è bello bello come ricordo. Ma sia come sia, ricordiamoci che anche la frase non è bello bello contiene pur sempre la parola bello, che poi alla fine è quello importante. Tu pensa, testa in pausa, che nei baldi anni 90, pieni di chitarroni in crossover totale, il gruppo metal più famoso nell'Italy di quel tempo là, ovvero gli Extrema, si misero in combo con gli Articolo 31 proprio per fare una canzone che avesse nel titolo e nel testo la parola bello. Quindi senza

0: Ma hai sentito che bella cassa scegra ghiappe?
1: Ghiappe, ghiappe, ghiappe.
0: In quattro zarra mix tastierone da giostraio inferocito non bombavano via in niente nella loro notti e ferite?
2: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
0: Però,
2: bellissimo.
0: Bro, frate con le dita nella presa di corrente. Avevano anche il berciatone e i chitarroni.
1: Diciamolo.
0: Eh sì, perché la chitarrazza rovinata va sempre bene. Dove la metti, metti, non sporca, non disturba. Anche se vai a
3: rovinare la gioventù
0: toccando le melodie della tradizione.
4: E la gente è bella, la gente è vera, la gente è gente.
0: Non è che si risente più di tanto. Se no non avremmo mai avuto l'occasione di ascoltare quei messi male degli insetti nell'Ambra ad evocare un super inno traditional come Garibaldi fu ferito per ispirare questa loro creazione che sicuro, sicuro, sicuro qualche sberla gliel'avrà procurata. Se no...
1: Che gusto c'è?

0: fanciulla. Fanciulla bella bella.
1: DJ Momezza.
2: Nessuno ti ammira, a nessuno piace, ma lasci sempre un soffio sfiorando ogni capo. Dai, ebbrezza e brividi.

0: Una song molto veritiera sul mondo umano del giorno d'oggi, dove noi bipedi stiamo messi come stiamo messi e non possiamo dire proprio che stiamo messi benissimo.
1: Ma certo che no!
0: Che ne so, sarà grazie alla barbarie innescata dal mondo dei social, sarà per sì telefonini scrunchy che ci doppano la testa, o sarà perché quando andiamo alla playa vediamo dei grandi rappresentanti del mondo vintage old school totale, tutti tatuati che manco la mummia Ozzy era tatuata così, e ci viene l'orticaria!
2: Arriva la mia mamma!
0: Bravo, a noi e anche ai due amici del duo bucolico.
1: Né.
3: Ai.

Milano Lambrate. Stazione di Milano Lambrate. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Dietro la stazione 26enne arrestato per gestire il droga supermercato. 50 kg di droga in semi interrato per

0: stazione di Milano Lambrate. In stazione arriva veterani che si forano sopra gli anni. A Lambrate che si compra la droga pure in edicola, con eleganza cavernicola. Spacci e furti nel mirino, mentre lo sbirro si fa un rallino. Milano Lambrate. Stazione di Milano Lambrate. Attenzione!
1: Allontanarsi dalla linea d'Al.
2: Bella bella la stazione di Milano Lambrate, né raga boys?
3: Ai. C'è solo uno nel mondo rotondo che gira che mai si fermerà, in grado di raccontare tutte le stazioni ferroviarie d'Italia. E il suo nome è quello di Fabio Trenitalia, specialista nel cancellare l'effetto cartulina di questi luoghi pronti ad accogliere l'allegro spensierato turista, ignaro di quali covi di rovina siano.
4: Oh, Peppa.
3: Pensa che ci incontri anche tanti amici della Trocco. E non so bene se ci incontri anche l'amico della Trocco. Sì, ma sincero. Quello di cui ci canta Aurora, il cantautore con le modifiche Davide Di Rosolini.
5: Ci trovi in tutte le stazioni, oramai siamo milioni. Signore, c'è una banconota, signorina, per favore una moneta. Devo fare un biglietto per Taormina.
6: Non è vero, vuoi comprare l'eroina?
5: No, io non sono come loro, sono un tosco.

non mi sono spiegato. Guardi che non sono raffreddato. Divertito, 5 euro mi dà.

sta male. Per favore una colletta e per comprare una pizzetta. Scusa vecchia, ma comunque sempre in voga. Ma non è vero, tu ci vuoi comprare la droga? No, io non sono

0: tappeti e saremo una grande squadra.
1: Ehi, guapo, sei sempre nello sculto di...
2: Io canto in italiano!
1: Il programmazzo che ti passa anche i pezzi unici!
3: Non sono pezzi unici. Ma con chi credete di avere a che fare?
1: Ma non ha sentito! È un pezzo qui contro all'as...
4: Allora, domanda, parli di più un pezzo unico, fatto in 3 minuti? O fare un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo così?
1: Beh, vabbè, sì, forse ho esagerato. Forse non è un pezzo unico.
3: Ah, non è un pezzo unico. Vuoi il pezzo unico? Come lo vuoi? Vuoi il pezzo unico?
1: No, vabbè. Faccio finta di niente e vado avanti lo stesso.
3: No, con che coraggio? Ma lascia stare, ma per cortesia.

colpi di beat e rhythm blues, gli avvoltoi si sono pilotati sull'astro d'argento a sbattere i loro cappelli caschettati, perché così si fa quando parte il garage beat allegro. In ogni dove. Nessuno palesa quindi meraviglia se anche un complessino storico del beat revival tricolore come gli avvoltoi si tramutino in giovani astronauti pronti a portare questo sound nell'iperspacchio e diretto sulla Luna. Comunque, raga boys e raga girls, già lì con sulla tutina incartonato finto spaziale. Guardate che non basta indossare questa roba da carnavalo dai poracci del quartiere per sfidare la gravità. Perché come ci insegnano anche i Vintage Violence, scappare dalla gravità non fa di te un astronauta.

0: Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
1: Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.

0: born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped yet.
1: Ci voleva Caparezza per ricordare a tutti i fra della Situ che è tardi. E quindi, come tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno e ben sanno tutti quelli che guardano la porta del frigo per far passare il tempo in qualche maniera. La festa
2: è finita.
1: Se non ci credi, credici, Nabbo, che non sei altro. Nabbo, che non sei altro. Credici che te lo cantava anche Salmo al suo concertone.
3: Mi dispiace, raga, ma la festa è finita.

0: Vorrei chiedere, qualcuno si è fatto male a questo concerto?
1: Ma bro, frate, zio, zia, ci sta, frate baluardo della guapparia. Se la festa è finita, è tempo di muovere il ciappettato ed avere i giaguari della dance, partire per il giro dei club insieme ai malandrissimi Sikiti Kiss.

0: Eccoci alla fine. Mentirei se dicessi che non sei stata un'infinita rottura di ghiaccio. Ma ci sono stati anche bei momenti e rimarranno un bel ricordo.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: music.
1: Per ragioni della vita ignote e incontrollabili mi sono ritrovato ad abitare il sentiero di Gandria durante l'estate passata, senza avere un progetto di scrivere delle canzoni pop, perché trovandomi in una sorta di hiatus artistico mi ero promesso di non farlo. Invece la riscoperta del sentiero di Gandria ha in qualche modo stimolato l'urgenza di farlo.

ben ritrovati a Confederation Music. Ho un debole per chi mi sorprende. Tatum Rush con Lolito Ciresiaco è una bella sorpresa di questa prima metà del 2026 musicale svizzero. Un disco di 10 canzoni pensate e concepite lontano dal frastuono urbano, sul sentiero di Gandria, sulla scia di una ritrovata ebbrezza spirituale e del ricordo del nonno e dei suoi vecchi dischi in vinile.

0: Quella di Lolito Ceresiaco è una passeggiata allucinata e malinconica, una raccolta di scatti musicali a grana grossa di un'estate magica vissuta sul lago di Lugano, giocando e flirtando con un bouquet di reminiscenze jazz, bolero, swing, klezmer, tradizione partenopea e tarantella.
1: Dai amica, fatti un giro qui da me, sai ogni tanto basta chiedere.
0: Tatum Rush veste i panni di un crooner nostrano su una fotografia bella perché è un po' sbiadita dal tempo, ma carica di storia e di ricerca. Ma la bellezza di Lolito Ceresiaco sta anche nella sua essenzialità, nella forte resa data da una produzione fatta come una volta. Pochi microfoni, musicisti super preparati e zero post-produzione. Quello che sentite è quello che hanno suonato.
1: Non sai le palme quanto calmano il mio animo.
0: Dopo un piatto condiviso di aglio, olio e peperoncino, Giordano Tatum Rush ci ha raccontato la sua nuova, inaspettata, anche per lui, deviazione stilistica.
2: Tatum Rush, bentornato a Confederation Music.
3: Grazie.
2: Chi è Lolito Ceresiaco?
3: Un'entità, una derivazione ovviamente del mio immaginario sensoriale e emotivo, che però forse rappresenta un genio del luogo, del sentiero di Gandria, un genius loci.
2: Io vorrei partire ascoltando come prima canzone proprio la title track. C'è qualcosa che vuoi dire su questa canzone in particolare?
3: Lolito Ceresiaco l'ho scritta con l'aiuto di Radiana Basso, in arte Concetta Spaziale, un'amica che saluto, una collega di Lugano, e è uscita una sera così di deliri poetici. A un certo punto abbiamo trovato questo titolo, ci siamo detti che qualcosa doveva avere quel titolo e poi insomma è diventata una cosa che ha preso vita propria. Forse è il brano più pop, più indie, più dritto del disco.
2: Ce lo ascoltiamo. Lolito Ceresiaco, Tatum Rush, Confederation Music.

0: Lolito Ceresiaco, c'è Tatum Rush a Confederation Music.
1: Giordano, c'è una potenza ineguagliabile, primordiale nell'uomo con il suo strumento, in questo caso la chitarra e la tua voce, che è anche un po' il brodo primordiale in cui sono nate queste canzoni. Tu parli di un dogma autoimposto, è stato uno striptease musicale o anche spirituale per te?
2: Il dogma di dover fare dei pezzi che stavano in piedi chitarra e voce è venuto dopo una tournée bizzarra in America del Sud con Luca, il mio batterista. Siamo stati invitati a Bogotà, a Rio e a Buenos Aires a fare dei concerti. Non potevo portarmi dietro un bassista e siamo andati solo io e lui. Durante questo viaggio abbiamo sviluppato una sorta di genere musicale che era quello che funzionava di più, chitarra voce senza un basso, che abbiamo chiamato il rigatoni, che è una sorta di miscuglio fra un reggaeton con sonorità napoletane. Però lì ho capito che avevo dei brani che funzionavano malgrado la nudità di due musicisti e altri che invece non funzionavano. E lì ho capito che una canzone funziona perché ha un'ossatura che già funziona, non perché ci sono 500 strati che la sorreggono.

0: tu pensi che questa esperienza di una musica più scarna, essenziale, influirà poi quando ritornerai a produrre?
1: Beh, allora, questo disco inizialmente l'ho registrato chitarra voce, ho tolto tutto e poi a un certo punto mi sono detto vabbè, però adesso è finito, voglio divertirmi ancora un po', e allora ho chiamato dei musicisti. In verità abbiamo suonato durante l'estate scorsa parecchie volte e alla fine dell'estate avevamo questa specie di suono di gruppo così preparato e caldo che ho deciso di registrare tutto in presa diretta nello studio di un amico, Bjorn a Brunnen, e abbiamo registrato il disco in 2 giorni, 2-3 take al massimo. Era semplicemente un modo di avere ancora un po' di divertimento da questi brani.

fra una Madonna e una strega non vedo per forza una grande distanza. Alla fine ci sono delle cose che legano queste due figure culturali, questi simboli della nostra cultura.

0: Confederation Music.
1: Madonna strega, tragedia greca.
2: Madonna strega, c'è Tatum Rush a Confederation Music. Giordano, lo spirito del nonno ti ha accompagnato nella scrittura di questo album. Che personaggio era?
3: Il nonno Angelo, ovvero l'ultimo romantico autoproclamato. È un personaggio pazzesco, da romanzo, una sorta di modugno mancato del Ticino, tassista, bon vivant. Mi ha molto ispirato perché ho ereditato la sua collezione di dischi di vinili, in cui ci sono innumerevoli copie di dischi di Claudio Villa, Los Paraguayos, Julio Iglesias e un altro che non conoscevo, Altemar Dutra, che ha esattamente la sua voce. L'ho scoperto proprio in questi ultimi anni. Mi dico, cavoli, avrei avuto tante cose da dirgli se fosse ancora qui. E ha ispirato veramente le sonorità che ci sono in questo disco. Questa discografia che mi ha lasciato ha ispirato questo. Poi ovviamente anche c'è un brano napoletano preso famoso da appunto Claudio Villa. E mio nonno penso che abbia lasciato un bigliettino chiedendo di scrivere sulla tomba quello che c'è scritto sulla tomba di Claudio Villa, però non mi ricordo cos'è.
2: C'è il nonno in qualche canzone che magari possiamo ascoltare?
3: La referenza forse più diretta è quella nella scrittura e nella strumentazione di Lingua di Fuoco, che è ispirata a un bolero di Altemar Dutra che mi ricorda direttamente la voce di Angelo, Lingua di Fuoco.
2: Ce l'ascoltiamo.

0: la tua lingua di fuoco.
1: Giordano, credo di non averti mai sentito così attore come su questo disco. C'è una teatralità, c'è un'espressività nel tuo modo di cantare, interpreti proprio quello che stai cantando. È questa musica che ti permette di farlo?
2: Penso che sia stato il processo che è partito per la prima volta veramente dal testo, veramente da delle immagini, delle attitudini che volevo concretizzare prima di trovare una melodia o un accordo. Il processo di scrivere prima il testo e di partire da una sorta di atto poetico verbale ha fatto sì che il testo era più vivo che magari il contrario, partire dall'atmosfera musicale, poi cercare una melodia e poi trovare del testo che si incastrasse in questa melodia. Ecco, era un processo più vero, più bio, organico magari, che ha permesso di vivere il testo in modo più diretto.

0: ti rivolgi nella canzone Cina? Chi è che ti deve mandare una cartolina?
1: Insomma, queste sono questioni personali, però è pensata per essere ovviamente una canzone universale in cui tutti si possono immaginare come personaggi. Penso che tutti nella vita abbiano magari fatto l'esperienza di una distanza nella prossimità e al contrario.

0: leggo una cosa che ho letto, teste in italiano che rimandano a un elegante tempio solare anacronisticamente pagano in fiamme. Me la spieghi?
1: Sì, è vero che c'è un po' un immaginario pagano, per quello che conosco del paganesimo, quello che mi sono immaginato del paganesimo, però forse sono pagano nel senso che non sono cresciuto nella vera conoscenza della cultura cattolica cristiana. I miei genitori erano atei, non ho frequentato, non ho fatto il chierichetto, non sono mai stato veramente in chiesa se non qualche eccezione, quindi io in verità il cattolicesimo, il cristianesimo non l'ho mai vissuto, quindi forse sono un po' un pagano.
2: Confederation Music.

0: nei miei studi, nei miei interessi, così nelle mie passioni di ricerca di culture e anche storie delle religioni, eccetera, mi sono interessato molto a queste derive anche storiche, gli gnostici, questi culti anche pure preistorici al sole. E mi hanno stimolato un grande territorio immaginifico, anche per esempio i tarocchi, Jodorowsky, sono tutte referenze a cui alludo spesso per immaginare spazi temporali poetici. Penso a dei poeti che mi hanno ispirato, Rimbaud, per esempio, che faceva molte allusioni, magari al cattolicesimo, però in un modo allucinato. Ecco, forse è quell'allucinazione della poesia che si trova anche nel sud Italia, della Taranta o di queste culture mediterranee che sono anche legate a una sorta di allucinazione pagana, spesso legata alla leggenda del tarantismo, della segale cornuta, che poi è diventato l'LSD, c'è tutto un mondo legato a questo paganesimo mediterraneo.
1: Anche ritualistico in ambito musicale, perché queste ritmiche portate in ripetizione all'eccesso poi favoriscono tuttora l'entrata in una dimensione un po' di trance, no? Ce n'è una all'interno dell'album di ritmica un po' tarantellosa.
0: Sì, ci sono vari richiami a quest'area musicale stilistica nella cover di Maruzzella, che mi ha sempre colpito come un brano misteriosamente occulto fra sonorità orientali, probabilmente che arrivano dai Mori dell'Africa del Nord, chissà quanti secoli fa. C'è Madonna Strega o in Cina, questo ritmo che ho chiamato rigatoni, però alla fine è un ritmo che viene appunto dalla Taranta, da queste aree, anche greco. C'è un brano Cina che aumenta di velocità, e questo è una cosa che viene da, ma anche dal klezmer balcanico, insomma, c'è tutto un mondo culturale musicale a cui io faccio solo allusione perché non conosco bene. Proprio mi sono ritrovato sul bordo di un enorme cratere in cui ci sono tutte queste culture che riconosco, ma che di cui riconosco anche la mia totale ignoranza, perché sono così antiche e vaste, no? Tutto il mondo balcanico, mediterraneo in generale, e a cui ho fatto un po' omaggio, ma ovviamente dalla mia isola, dal mio
1: osservatorio,
0: isolotto,
1: dal sentiero.
0: sì.

0: ipnotica, seducente, sabbatica. Maruzzella, nell'interpretazione di Tatum Rush, che trovate nel suo ultimo album, Lolito Ceresiaco. Giordano,
1: vogliamo magari ricordare chi c'è con te su questo disco?
2: Sì, c'è Luca Marini alla batteria, che mi accompagna da più di 10 anni. C'è Ursin Andres al contrabbasso, che ho conosciuto l'inizio dell'estate scorsa, ci siamo veramente connessi. C'è Philip Elfer, sassofonista di Ginevra, un pazzo. C'è Bjorn Magnusson, che è anche lui un vecchio amico, ispirazione, guida musicale dai tempi di Ginevra, quando studiavo a Belle Arti. Lui ha registrato il disco, è suo lo studio in cui abbiamo registrato, ha anche partecipato con la sua chitarra in 2 pezzi, penso. E poi ci sono dei musicisti ospiti che ho chiamato per 2 pezzi, con una sezione di fiati. Filippo Valle al sassofono, c'è Nolan Quinn alla tromba, Maurus Tverenborg al trombone e Eri Bellizcherdo alle percussioni. Insomma, c'è un bel personale. Spero di non aver dimenticato qualcuno.

0: Paloma è la settima canzone di Lolito Ceresiaco di Tatum Rush.
1: Immagino ogni album come una fotografia di un momento nella vita di un artista. Un disco così poteva esistere soltanto a questa età?
2: Sì, sicuramente. È un disco che rispecchia un momento in un percorso di vita. Assolutamente non poteva essere fatto prima, perché non lo è stato fatto. Però sì, assolutamente è la somma di tutta una serie di esperienze, di scelte ed è l'inizio del resto di un percorso.
1: Giordano, andiamo verso la fine. Come sempre chiediamo al nostro ospite di scegliere una canzone per chiudere la puntata. Ne abbiamo citate alcune durante questa intervista, ce ne sono altre. Con che cosa vorresti chiudere? Cosa vorresti sentire alla radio interamente alla fine della nostra chiacchierata?
2: Metterei il pezzo forse più radiofonico, che è il primo pezzo che ho scritto del disco, e l'ho scritto perché volevo capire perché nel blu dipinto di blu di Modugno funzionasse così bene. Ho fatto una sorta di autopsia del brano e ho capito che era alla fine un brano jazz nel blu dipinto di blu. E allora mi sono ispirato vagamente alla struttura, ovvero una strofa rubata e un ritornello che sorregge tutto il pezzo e che è un ritornello che si sviluppa più lungo di un ritornello tipico di oggi. L'ispirazione è nel blu dipinto di blu ed è diventato anche una sorta di scherzo, perché nel blu dipinto di blu è volare e io propongo di camminare piuttosto.
1: E la canzone è?
2: Lungomare.
1: Tatum Rush, grazie mille e buona musica.
2: Grazie.
1: Trovate Tatum Rush nell'album Lolito Ceresiaco, pubblicato lo scorso marzo dall'etichetta luganese Safe Port Production. L'intervista integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music.
3: Forse non è un caso, forse un colpo di teatro. Due iniziali sullo specchio che appannasti con il fiato.
1: Domenica prossima ci sarà ancora la Svizzera italiana e ancora Safe Port Production a Confederation Music, perché Andrea Zinzi racconterà il suo primo album solista e acustico, Healing Winters. Vi saluto con Tatum Rush e Lungomare per salutare l'estate che è iniziata. Buona serata.

0: Confederation Music. Rete 3.
1: S-W-N-A-D-P-S.

È il 21 giugno, care amiche e amici delle Good Vibes. L'estate è arrivata e noi settimana prossima andremo in onda ancora per una volta in una versione standard, diciamo così. Poi dalla prima domenica di luglio invece, per alcune settimane, l'appuntamento con la reggae music sarà in versione mixtape, quindi più spazio alla musica in sequenze mixate. Oggi puntata 100% nuove uscite, con anche però una cover e un brano dal vivo. Partiamo subito con questa di Gentleman.

Wildfire, questo nuovo singolo per Gentleman, che arriverà anche con tutto un nuovo album atteso per il prossimo agosto. Che dire, è un reggae un pochettino pop, e infatti anche sulle piattaforme digitali, dove trovate questo e altri singoli che preannunciano appunto il nuovo album, li trovate così raggruppati sotto l'insegna del pop e non del reggae. Non è nemmeno probabilmente uno dei migliori brani di questo artista tedesco, che invece è in giro da molti anni e ci aveva abituati a delle tune abbastanza notevoli. Staremo però a vedere quali saranno i brani che andranno a completare Gratitude, questo nuovo album atteso appunto tra un paio di mesi. Un artista invece che ultimamente non delude, le azzecca tutte, è Queen Omiga, che ormai diciamo nome nomen, nel senso che è davvero la regina attualmente del reggae al femminile, e non solo, direi che è abbastanza una delle grandi protagoniste del reggae degli ultimi anni. Roots ma anche moderno, che si mischia con l'hip hop e che lavora parecchio con i produttori europei. È arrivata con un nuovo singolo in collaborazione con un artista emergente dal nome Future Irie e prodotto da Greatest Friends. Queen Omiga a Reggae Yard, questa è Rebel Chant. Yeah.

No Vagabond, nuovo singolo anche per Azaleen Edge in compagnia di Jesse Royal e Brennan Roots. State sempre ascoltando Reggae Yard, oggi puntata 177, puntata 100% nuove uscite, ma vi avevo detto in apertura, tra queste c'è anche una cover. Infatti, qualche settimana fa è uscito il nuovo di Shaggy, un nome che non ha bisogno di tante presentazioni, è arrivato con un nuovo album. Come sempre, non è un album completamente reggae, ci sono cose molto più hip hop, molto più R&B, cose dancehall e più prettamente in levare, come per esempio questa che è la cover di un brano famosissimo di Bill Withers, rifatto già in versione reggae da un grande della musica giamaicana, ovvero Ken Booth, è ripreso qui anche da Shaggy in questo suo ultimo lavoro discografico intitolato Lottery. Altra piccola chicca, in questo brano c'è anche la partecipazione di un amico ormai di lunga data di Shaggy, ovvero

Right then. Revolutionist, nuovo singolo anche per King Kong, un veterano, su una produzione svizzera firmata Little Lion Sound. Ed è tornato anche OBF, era da un po' che non ascoltavamo più qualcosa di OBF qui a Reggae Yard, ma rimediamo subito, ecco qua il nuovo singolo Babylon Corner alla voce Junior Roy.

siamo quasi alla fine anche di questa puntata di Reggae Yard. Prima però vi avevo detto che tra le novità avremmo avuto anche un brano dal vivo, infatti è uscito un nuovo album dei californiani Groundation, si intitola A Light in Paris ed è un live ovviamente registrato nella capitale francese. Noi ascoltiamo questo brano per concludere e ovviamente ci ritroviamo tra 7 giorni con il consueto carico di Good Vibes da Tom Seed.

costumi, sembri già tutto a fuori. Io ti attraggo e tu mi attrai, ma siamo i tori. E io mi attacco e tu te ne vai, ci spiamo i cuori. Lo sai già che a uscire dai guai non siamo buoni.

Night Shift.

0: Federico Buffa.
1: Se escludete i due casi limite, le Hawaii e l'Alaska, ci sono due stati negli Stati Uniti che si differenziano da tutti gli altri. La California, e i rimanenti 49 stati pensano che se si staccasse col Big One non si sarebbe perso niente, o lo pensa loro, non noi, e il Texas. Il Texas è diverso, non c'è nulla da fare, a parte il fatto che è nato diversamente. Come forse sapete, nel 1821, a seguito del Trattato di Cordoba, gli spagnoli cedono quella parte d'America ai messicani, i quali commettono un errore fondamentale. Dicono agli americani se vogliono venire lì a colonizzare i territori. L'errore si dimostra assoluto. Arrivano una serie di individualisti dal grilletto facile, molto molto indipendenti, molto molto restii a sottostare a una qualsiasi forma di dominazione. Il tutto sfocerà nella mitica battaglia dell'Alamo, dove il generale Santa Anna attacca un centinaio abbondante di texani, tra cui Davy Crockett con relativo cappello, vince prima e perde dopo. Il Texas è diverso. Originariamente c'erano degli abitanti Tonkawa che mangiavano i cavalli e usavano i cani per trasporto. Poi dopo la dominazione spagnola hanno invertito la situazione, mangiavano i cani e usavano i cavalli per trasporto. In più prendete una serie di utopisti europei, tra cui molti svizzeri, gli indios, i messicani, molti cinesi arrivati per costruire la grande ferrovia e ne viene fuori lo stato più incredibile del mondo. I texani hanno abitudini totalmente diverse, hanno degli spazi assoluti, ma come diceva un famoso generale dislocato a Fort Phillips, tra un monolocale in Texas e un appartamento all'inferno, io scelgo l'appartamento all'inferno. Ci sarà un motivo, no?

0: Il radiogiornale.
1: RG 24, benvenuti, vediamo i titoli. Venezuela continua la corsa contro il tempo, soccorritori ancora al lavoro tra le macerie dopo i due devastanti terremoti. La Russia è la principale minaccia per la Svizzera, il nuovo rapporto dell'intelligence federale parla di uno scenario di sicurezza sempre più teso. Estate di cantieri sulla rete ferroviaria ticinese, tra luglio e agosto cambiano orari e collegamenti con bus sostitutivi su diverse tratte. RG 24, venerdì 26 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura il Venezuela, a Caracas e in diverse aree costiere del paese si continua a scavare tra le macerie dopo i due forti terremoti di magnitudo 7,2 e 7,5 che hanno colpito la regione ieri. Il bilancio è di almeno 188 vittime e diverse migliaia di dispersi. Sentiamo le testimonianze nel contributo di Camilla Camponovo.
2: Quando bajamos el escenario era de película de terror.
3: Le testimonianze raccolte poche ore dopo i due potenti terremoti avvenuti a circa 40 secondi di distanza l'uno dall'altro che hanno colpito gran parte del Venezuela mostrano tutto lo shock di una popolazione che nel giro di pochi istanti si è trovata a fare i conti con il panico e la devastazione. Palazzi crollati soprattutto nello stato costiero di La Guaira, a nord di Caracas e nella capitale stessa. Migliaia di persone sono scappate dagli edifici. Nelle ultime ore la terra sotto i piedi dei venezuelani ha ancora continuato a tremare, come ci racconta Goyo Caribas, politico e attivista sociale venezuelano.
4: Ci sono state nuove scosse, una 20 minuti fa, di magnitudo 4, e due ore fa altre ancora. Il problema è che gli edifici sono talmente colpiti che queste nuove scosse possono farli crollare completamente.
3: La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha subito dichiarato lo stato di emergenza e ha espresso le sue condoglianze alle vittime che hanno perso familiari tra le macerie. In giornata abbiamo raggiunto anche la giornalista francese indipendente Alice Campagnol che ieri sera si trovava a Caracas.
5: Extremamente impressionante. Ieri sera, aux alentours de 18 heures, j'étais sur la route, j'étais en voiture.
6: Ieri sera, intorno alle 18 ero in macchina, sentivo il suolo scivolare sotto le ruote della mia auto, era impressionante. All'inizio non ho capito cosa stesse succedendo, poi ho visto la gente scappare dagli edifici. Un bel po' di materiale cadeva dalle facciate, mi sono fermata con l'auto e dietro di me c'era un'enorme nuvola di polvere e in seguito mi sono resa conto che due edifici, di cui uno di 22 piani, erano crollati.
3: In queste ore i soccorritori continuano senza sosta a cercare persone sotto le macerie. Intanto si moltiplicano i paesi che hanno promesso aiuti e squadre di soccorso internazionali, tra cui anche la Svizzera che invierà 80 soccorritori, oltre a 18 tonnellate di attrezzature.
1: E quali caratteristiche ha avuto questo sisma? Nicola Luont lo ha chiesto a Domenico Giardini, titolare della cattedra di sismologia e geodinamica presso il Politecnico Federale di Zurigo.
7: Questo è un terremoto classico per quell'area, nel senso che qui abbiamo una placca, la placca dei Caraibi, di cui noi conosciamo solo le isole, i vulcani, le spiagge, però in realtà è una placca separata a sud dall'America del Sud da questa faglia, la faglia di Boconò, che permette a questa placca dei Caraibi di rimanere fissa mentre il Sud America si sposta verso ovest.
8: E adesso cosa possiamo aspettarci? Delle scosse di assestamento, quindi altre repliche?
7: Altre repliche di sicuro. Quello a cui bisogna fare molta attenzione è che questa è un'unica faglia lunga direi un migliaio di chilometri che segna tutto il margine di questa placca. In passato, nell'ultimo secolo pochi, ma nei secoli precedenti, quando c'è una storiografia ben nota, ci sono stati tutta una serie di eventi di magnitudo tra il 7,5 e l'8 che si sono succeduti e hanno fatto muovere tutto il margine di placca. Qui bisognerà capire se questa placca ha cominciato a muoversi e quindi se si muoverà anche il resto del margine, il resto della faglia.
1: La Russia è diventata la minaccia più seria per la Svizzera. A dirlo è il direttore del servizio attività informative della Confederazione, la nostra intelligence, nell'ultimo rapporto sulla sicurezza del nostro paese. Il documento è stato presentato oggi a Berna e per noi c'era uno dei nostri corrispondenti, Giampaolo Driussi.
0: In effetti c'è molta Russia nel rapporto sicurezza 2026, Russia la cui guerra ibrida nei confronti dell'Occidente è indicata come la minaccia più grande e acuta per l'intera Europa, con risvolti indiretti ma anche diretti per la Svizzera. Non significa che la minaccia terroristica o che l'estremismo violento siano stati declassati, anzi le attività russe si sono però nel frattempo ritagliate un ruolo di primo piano, anche perché condotte in più ambiti intrecciati fra loro. È quanto sostengono i nostri servizi, che parlano dello spionaggio da parte degli agenti segreti russi, di disinformazione, di elusione delle sanzioni, con merce partita dalla Svizzera e fatta transitare da più paesi per poi appunto raggiungere la Russia, di sabotaggio e infrastrutture critiche che partono dalla Svizzera. E il SIC, il Servizio Attività Informative, dice: il campo di battaglia è una zona grigia al di sotto della soglia di un attacco armato, i cui autori spesso non possono essere chiaramente identificati o sono in grado di negarne la responsabilità. La Svizzera, allora, come detto, è un obiettivo sia diretto sia indiretto nel tentativo russo di indebolire le democrazie occidentali, afferma ancora il SIC. Fra gli esempi concreti citati, le notizie sulla Confederazione riportate dall'emittente statale russa RT in lingua tedesca nel 2025 sono state un quarto in più rispetto all'anno precedente, con la narrativa di fondo stando alla quale la Svizzera sarebbe in declino.
1: Sarà un'estate piuttosto calda in Ticino anche per quel che riguarda il traffico ferroviario. Le FFS hanno infatti previsto tra il 20 luglio e il 30 agosto una serie di cantieri estivi che stravolgeranno gli orari e richiederanno anche l'attivazione di bus sostitutivi. Ci dice di più Marcello Ierace.
9: Il momento più critico sarà probabilmente quello tra il 20 e il 26 luglio, quando nessun treno circolerà nella tratta tra Biasca e Bellinzona. Ma saranno diversi i cantieri presenti in tutto il Ticino che le ferrovie hanno deciso di avviare quest'estate per poter eseguire una serie di importanti lavori di manutenzione. Ma perché concentrare i lavori in questo periodo? Roberta Cattaneo, direttrice Regione Sud delle FFS.
10: Perché non vogliamo impattare sulla clientela che abitualmente usa i nostri mezzi, quindi parlo degli studenti e dei pendolari che utilizzano di norma tutti i giorni i nostri servizi.
9: Quindi l'impatto del pendolare sul traffico è comunque minore rispetto a quello, pur sempre in crescita, del turista.
10: Esattamente, ci sono naturalmente i turisti che sono assolutamente benvenuti nel nostro cantone, ma non hanno la massa come quella di un pendolare oppure di uno studente.
9: Cantieri concentrati in poco più di un mese estivo portano quindi ad un minor impatto sui viaggiatori, l'abbiamo sentito, ma anche ad una maggior efficienza in termini di investimento economico. Ma di che cantieri si tratta?
10: Abbiamo naturalmente una parte che riguarda proprio l'infrastruttura ferroviaria stessa, che deve essere mantenuta e ampliata, e dall'altra parte abbiamo il cantiere inerente il nuovo stabilimento industriale ferroviario a Castione, che necessita anche lì di infrastruttura ferroviaria.
9: Le ferrovie hanno previsto informazioni costanti con annunci sui treni e personale addetto ai binari. Ma visti i cambiamenti di orari e la possibilità che ci siano bus sostitutivi e quindi con tempi di percorrenza più lunghi, il consiglio è sempre quello di consultare l'orario online o sull'applicazione prima di mettersi in viaggio.
1: La Svizzera è ancora nella morsa della canicola. Oggi è stato battuto il record nazionale di caldo per il mese di giugno. A Basilea si sono superati i 38 gradi. L'allerta massima resterà in vigore almeno fino a lunedì. Aumentano i divieti di accendere fuochi e di prelevare acqua, mentre la siccità mette sotto pressione fiumi, pesci e bacini idroelettrici. In Ticino, con l'allerta di grado 4, nei cantieri si lavora fino al massimo alle 14 e per non più di 8 ore. E prima delle notizie sportive, una sentenza che è destinata a fare giurisprudenza nella lotta al cambiamento climatico arriva da Parigi proprio in questi giorni, quando la Francia affronta l'emergenza caldo. Il tribunale della città ha ordinato al gruppo petrolifero Total Energies di integrare nei loro bilanci anche le emissioni prodotte dai clienti quando utilizzano petrolio e gas venduti dal gruppo. Le emissioni indirette rappresentano la quota principale dell'impatto climatico della compagnia. Il gruppo francese avrà 6 mesi per adeguarsi e, secondo i promotori del ricorso, la decisione potrebbe aver conseguenze ben oltre il colosso energetico francese, spingendo molte grandi imprese a rispondere anche delle emissioni generate dal consumo dei loro prodotti. Ormai giunti alla pagina sportiva, in studio con me Lorenzo Boscolo.
11: Iniziamo con l'Ecuador che clamorosamente si è qualificato per i sedicesimi di finale, clamorosamente nel senso che l'Ecuador ha battuto questa sera, questa tarda serata, la Germania per 2-1, Germania in vantaggio con Sané già al secondo minuto di gioco e la pareggio quasi immediato con un gran tiro dal limite di Angulo al 7° minuto, poi nella ripresa al 77° l'attaccante della Flamengo Gonzalo Plata ha regalato la qualificazione all'Ecuador come migliore terza del gruppo B, che ha visto poi la Costa d'Avorio imporsi 2-0 su Curaçao. Germania, che era già certa di terminare il girone al primo posto, ha terminato il girone al primo posto con 6 punti, gli stessi della Costa d'Avorio seconda, e poi, come detto, l'Ecuador è salito a 4 punti, essendo la migliore terza, giocherà il 16° di finale. Curaçao invece è stato eliminato. Durante la notte ci saranno ben 4 sfide. Iniziamo dal gruppo F, tra meno di un'ora, alla 1 di notte, Giappone contro Svezia ed Olanda contro Tunisia, ricordando che l'Olanda e la Giappone sono al comando con 4 punti. Segue immediatamente dietro la Svezia con 3, a quota 0 c'è la Tunisia già eliminata. E poi alle 4 di notte ci saranno altre 2 sfide, Paraguay contro l'Australia e a Turchia Stati Uniti. Gli statunitensi sono già qualificati con 6 punti agli 16°, ci sarà una bella lotta tra australiani e paraguayani che al momento hanno ottenuto 3 punti ed è già eliminata invece, lo sappiamo, la Turchia di Vincenzo Montella, ancora lì ferma a quota 0 punti. Con lo sport è tutto, buonanotte.
1: Grazie Lorenzo Boscolo e buonanotte anche a te. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 38 gradi, al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, a voi tutti un cordiale augurio di una serena notte.
12: Radio Televisione Svizzera.

vabbè, dai, non se la ricorderà nessuno questa melodia, ma manco quelli che per caso magari la sentirono risuonare negli anni 70 quando faceva da sigla alla mediamente fortunata serie televisiva inglese Un uomo in casa. Poco male, chi se ne frega, tanto non ci interessa, perché in realtà quello che ci tange è buttarci a bomba in quello che fu lo spin-off tratto da questa serie, quello che vedeva due personaggi ultra marginali tra i fotogrammi di Un uomo in casa. Marginali sì, ma ficcanti come pochi. Cosa di cui giustamente si resero conto i produttori della Thames Television, quegli illuminati che non finiremo mai di ringraziare per averci offerto...

0: come la mettiamo, Kerge?
1: Ma mettiamola allegramente sul binario del British humor più totale, quello carico di cinismo, misoginia un tanto al chilo, scorrettezze di ogni tipo e virate verso doppi sensi sessisti come se piovesse.
2: Va, uccidilo.
3: No, non adesso, Mildred, l'abbiamo già fatto l'altro anno. No, no, ora basta. No, ma è il cane.
2: Oh, le piaci, George? Andiamo, Truffles, lasciamolo solo.
3: Oh, che nome, Truffles, è da femminuccia. Dovevi chiamarla Satana.
2: Volevo chiamarla Astinenza, in tuo onore.
3: No.
1: In un tempo in cui il politically correct non aveva ancora falcidiato le produzioni TV, le 38 puntate prodotte di questo telefilm lasciarono letteralmente il segno nelle bocce dell'umanità del tempo e di quella genia di produttori e comici inglesi dei decenni a seguire.
4: Può accendere una polizza funerale per coprire tutti i costi, ma ecco, beh, immaginiamo che lui sia morto.
2: Oh sì, dai.
4: Chi paga il mutuo della casa?
3: E a me che mi frega, sono morto.
4: No, io credo che lei lo dovrebbe assicurare per tutto il valore che secondo lei ha come marito.
2: Per così poco?
4: Io consiglierei questa polizza qui. 20.000 pagabili al suo decesso, 5.000 sterline se perde un braccio o una gamba o un occhio, eccetera.
2: Ah, praticamente elencano quelle che sono le parti valide, non è così? Ah, vedo. Tu hai già perso qualcosa, George.
1: Le avventure casalinghe di George Roper, fiero nulla facente al soldo del sussidio di disoccupazione e della moglie Mildred alla disperata caccia invece di un avanzamento sociale, sono ultra farcite di palate di sarcasmo e battute ultra taglienti da ambo le parti, dipingendo un universo casalingo comico frizzante che darà la stura ad un preciso tipo di comicità che varcherà in poco tempo i confini della patria Inghilterra.
2: E questo sarebbe il mio patrimonio dopo 20 folli anni d'amore. Robaccia inutile.
3: Ahimè, Mildred.
2: Già, robaccia inutile.
1: Serie TV super cult senza tempo, George Mildred viene consegnata alla storia della televisione come una delle più riuscite in assoluto. Una serie che avrebbe potuto continuare all'infinito per il potenziale offerto, ma che fu fermata solo dalla tragica scomparsa dell'attrice Eutha Joyce, ovvero Mildred, questo a causa dei suoi grandi problemi di alcolismo. Morrissey, il canterino degli Smiths, fu un fan talmente devoto della serie George e Mildred e totalmente affascinato dal personaggio di Mildred da metterla sulla copertina del loro singolo Some Girls Are Bigger Than Others. Ultra chicca, la sigla di George e Mildred, seppur firmata da Johnny Hawksworth e Roger Webb, venne allegramente ciulata dalla Dreadlock Holiday del gruppo